0: Soldato, silenzio e obbedienza fino a domani mattina.
1: Siamo soldati ed amiamo la disciplina.
0: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
1: Ed oggi non si mangia.
2: Cosa serve?

Per la rubrica Un po' di opera abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte, KV588, opera buffa in due atti sul libretto di Lorenzo da Ponte. Atto primo inizio. Personaggi e interpreti: Fior di Ligi, Montserrat Cavalier, soprano; Dorabella, Janet Baker, soprano; Guglielmo Vladimiro Ganzarolli, baritono; Ferrando, Nicola Ghedda, tenore; Don Alfonso Richard Van Allen, basso. Orchestra and Chorus of the Royal Opera House, maestro del coro Douglas Robinson, ha diretto Sir Colin Davis. La conclusione del primo atto e l'inizio del secondo verranno trasmessi lunedì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica dal Pop Rock ascoltiamo Mike Oldfield e la seconda parte di Tubular Bells.

Per la rubrica dal pop al rock avete ascoltato Mike Oldfield e la seconda parte del compact disc Tubular Bells. E per concludere The Royal Philharmonic Orchestra.

Con la musica della Royal Philharmonic Orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. La trasmissione odierna sarà interamente occupata da un unico grande ascolto. Si tratta dello Stabat Mater, opera 58 per soli, coro e orchestra di Antonin Dvorak. Il nome di Dvorak viene oggi per lo più associato al suo universo sinfonico, celebre la Nona Sinfonia del Nuovo Mondo o alle danze slave. Tuttavia la sua produzione, oltre ad abbracciare splendide pagine di musica da camera e di teatro, vanta anche numerosi lavori di musica sacra. E proprio lo Stabat Mater costituisce probabilmente il più importante lavoro prodotto dall'autore nel genere sacro. La nascita di questa partitura è legata ad una serie di eventi luttuosi che segnarono profondamente la vita del musicista: la morte, nell'arco di pochi mesi, dei suoi tre bambini. Lo Stabat Mater, o la Stabat Mater in riferimento alla sequenza, che dir si voglia, fu la risposta di un cattolico fervente ai superiori disegni della provvidenza. Una riflessione sul mistero della morte e una reazione al dolore che lo aveva colpito. Alcuni storici hanno notato come in quei mesi la sua produzione subì una febbrile impennata, come se egli cercasse nella musica una ragione di vita da opporre alla disperazione della morte. La composizione fu avviata nel 1876 e portata a termine nel giro di un anno, il 13 novembre del 1877. Dopo la prima esecuzione a Praga, il 23 dicembre 1880, ottenne subito un successo internazionale. Attribuita al frate francescano Jacopone da Todi, vissuto nel XII secolo, la sequenza latina dello Stabat Mater è uno dei testi più suggestivi della liturgia cattolica. Il dolore della Madonna ai piedi della croce assume tratti di intensa drammaticità. Con il realismo e la tensione delle sue immagini, il testo presenta una forza espressiva semplice e immediata. Una delle migliori qualità di questo Stabat Mater sta probabilmente

avviene l'impiego massiccio del coro, a differenza ad esempio di quanto avviene nello Stabat Mater di Rossini, che impiegò i solisti in 8 delle 10 sezioni del testo di Jacopone da Todi. Dvorak invece concepisce lo Stabat come un momento di dolore collettivo e in 7 delle 10 sezioni impiega il coro sia da solo sia insieme ai solisti. Il primo e l'ultimo numero dello Stabat di Dvorak sono legati tra loro tematicamente in modo da incorniciare l'intera composizione. Il percorso elaborato dal compositore rappresenta una progressiva ascesa dalla oscurità alla luce, come se la meditazione sulla sofferenza trovasse a poco in se stessa la forza per aprire spiragli alla speranza e convertirsi in ferma accettazione della fede. La sofferenza stessa è vista qui come una continua transizione verso la beatitudine. Due elementi connotano l'intero lavoro. Il primo è la prevalenza nei 10 numeri della partitura di tonalità minori, che conferiscono un'atmosfera pensosa, severa, desolata, carica di attese. Bisognerà attendere il quarto numero della partitura prima di ascoltare una tonalità maggiore. E poi la progressiva affermazione delle tonalità maggiori, fino al conclusivo Amen, che annulla il cupo si minore dell'inizio. I tempi sono sempre distesi, non lenti ma pacati, e questo consente al compositore di conferire un carattere di calma, di austera meditazione, intrisa di rassegnazione e di consolazione. È una composizione ieratica e al tempo stesso delicata, con punte di drammaticità di segno teatrale. L'espressione del dolore è affidata da Dvorak al cromatismo sonoro ed è descritta con commossa lucidità. Ascoltiamo allora di Antonín Dvorak lo Stabat Mater, opera 58, nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, con Edith Matis soprano, Anna Reynolds contralto, Vislav Ockman tenore, John Shirley Kirk basso. L'orchestra e il coro sono diretti da Rafael Kubelik.

0: Nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, diretti da Raphael Kubelik, con Edith Matis in qualità di soprano, Anna Reynolds contralto, Wieslaw Ockman tenore e John Shirley Kirk basso, abbiamo ascoltato di Antonin Dvorak lo Stabat Mater opera 58 per soli, coro e orchestra. E con questo meraviglioso e grande affresco sonoro si chiude anche per questa domenica il nostro consueto appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Concerto spirituale.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare quest'oggi di Jean-Baptiste Lully Ballet d'Alcidiane et Polexandre, 1658, in un prologo e sei entrées. Esegue la Radia Baroque Ensemble, direttore Kevin Mallon.

0: Avete ascoltato di Jean-Baptiste Lully, Ballet d'Alcidian et Polexandre, 1658, in un prologo e sei entrées. Ha eseguito la Radia Baroque Ensemble, direttore Kevin Mallon. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal primo libro dei Re. In quel tempo Nabot di Yezreel possedeva una vigna che era Yezreel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: «Cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale». Nabot rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato. Allora sua moglie Jezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Nabot di Yezreel». Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli uomini della città di Nabot lo condussero fuori della città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Jezabele: «Nabot è stato lapidato ed è morto». Appena Jezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna di Nabot di Yezreel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle».
2: Gesù cita l'antica legge: occhio per occhio e dente per dente. Sappiamo che cosa voleva dire: a chi ti toglie qualcosa, tu toglierai la stessa cosa. È in realtà un grande progresso, perché impediva ritorsioni peggiori. Se uno ti ha fatto del male, lo ripagherai con la stessa misura, non potrai fargli del peggio. Chiudere le contese in pareggio era un passo avanti. Eppure Gesù va oltre, molto oltre: «Ma io vi dico di non opporvi al malvagio». Ma come, Signore? Se qualcuno pensa male di me, se qualcuno mi fa del male, non posso ripagarlo con la stessa moneta? No, dice Gesù, non violenza, nessuna violenza. Possiamo pensare che l'insegnamento di Gesù persegue una strategia: alla fine il malvagio desisterà. Ma non è questo il motivo per cui Gesù chiede di amare anche chi fa del male. Qual è la ragione? Che il Padre, il nostro Padre, ama sempre tutti, anche se non è ricambiato. Allora, se vogliamo essere discepoli di Cristo, se vogliamo dirci cristiani, questa è la via, non c'è un'altra. Amati da Dio, siamo chiamati ad amare. Perdonati a perdonare, toccati dall'amore a dare amore, senza aspettare che comincino gli altri. Salvati gratuitamente, a non ricercare alcun utile del bene che facciamo.

0: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa. Sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.

0: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
2: Venite, saliamo al monte del Signore.

0: Venite, saliamo al monte del Signore.
1: Cantate al Signore, benedite il suo nome.

0: Cantate al Signore, benedite il suo nome.
1: Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio.

0: Sempre e per sempre, benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
0: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
2: Benedetto il Signore, nostro Dio.

0: Benedetto il Signore, nostro Dio.
1: Preghiamo Dio nostro Padre, che ha posto gli uomini nel mondo, perché cooperino in unità di intenti al gran disegno della creazione. Diciamo con fede.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Sì, benedetto Dio Creatore, noi ti ringraziamo per le meraviglie dell'universo e per la vita che ci hai donato.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Guarda i tuoi figli, che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera. Fa che si conformino alla tua volontà.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Il nostro lavoro giovi al bene dei fratelli. Concedici di edificare con loro e per loro un mondo come a te piace.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Dona pace e gioia a noi e a quanti incontreremo oggi sul nostro cammino.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio, Re del cielo e della terra, guida, santifica e custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, sentimenti, parole e opere, nell'amore della Tua legge, a servizio della Tua volontà, perché oggi e sempre con il Tuo aiuto procediamo sicuri nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Che cosa cercate? Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì, dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete».

Che cosa cercate? Gesù accetta che lo seguano degli uomini che per il momento non lo conoscono e chiedono soltanto di sapere dove egli dimori. L'accoglienza di Gesù è senza condizioni. Venite e vedrete. Che cosa cerchiamo? Il Cristo non pone alcuna condizione a coloro che vogliono seguirlo. Si può essere grandi o piccoli, molto dotti o illetterati, lavavetri o periti contabili, di tradizione cristiana o convertiti di recente, agnostici o semplicemente curiosi. Si può avere la pelle blu, la pelle ramata, verde, nera, bianca. Si può essere uomo, donna, vecchio, giovane, allevare gatti, amare gli scoiattoli, vendere arance sui bordi delle strade. Si può essere un grande criminale, un piccolo peccatore mediocre, come la maggior parte di noi. Si può avere una vita eccezionale o una vita banale dall'esterno, che può essere altrettanto eccezionale. C'è soltanto una condizione: cercare, cioè non avere ancora trovato. I discepoli di Giovanni si fidano del loro amico che designa l'agnello di Dio. Chiunque siamo, è proprio il Cristo che si tratta di cercare e di designare. Nessuna delle nostre esistenze può essere data come esempio, se non in quanto essa designa a sua volta il Cristo. Ora, anche Giuda designa il Cristo. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». «Che cosa cercate?» chiedeva Gesù nel capitolo primo. «Chi cercate?» chiede per due volte a coloro che vengono ad arrestarlo. Ormai non si tratta più di cercare qualcosa, ma di cercare qualcuno. Gesù sa che coloro che vengono a fargli del male lo cercano. Anche coloro che vengono per condurlo dal sommo sacerdote lo cercano. Ma quelli sanno di cercare proprio lui? Sanno di non avere più bisogno di andare più lontano e che colui che li attende, che ci attende da tutta l'eternità, è lì, davanti a loro? E per due volte gli dice loro il suo nome, il grande nome di Dio: «Io sono». Perché cerchiamo soddisfazioni a breve termine, se non perché in fondo a noi un'altra sete non è placata? Perché partiamo talvolta in capo al mondo per scoprire altre culture? Perché cerchiamo nella scienza e nella tecnica di prolungare la vita fino a immaginare che potremmo vincere la morte? Chi cercate? Non smette di chiederci, anche quando, a prima vista, noi non veniamo a lui per seguirlo, ma per arrestarlo. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. «Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» «Chi cerchi?» chiede Gesù risorto a Maria di Magdala, che ha perso il suo Signore. Ma stavolta la domanda è già la risposta. Dal tono della sua voce al momento di pronunciare il suo nome, Maria si volta e con tutto il suo essere riconosce il suo amico, il suo fratello di sangue, il suo salvatore, l'unico che ha riconosciuto in lei chi lei è veramente per Dio. Una donna che ama, innocente da tutte le accuse che ha subito. Chi cerchi? Continua a cercare con tutte le tue forze. Non mi trattenere, ma va a dire ai miei fratelli che tutti sono degni,
che non c'è più da avere vergogna né paura, che io amo ciascuno, qualunque cosa abbia fatto, qualunque cosa non abbia fatto. Va a dire che non è mai troppo tardi e che la misericordia di Dio è una mendicante paziente che sa aspettare che tutti i figli siano di ritorno per l'ultimo banchetto della gioia di Dio. Più nessuno è condannato.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal primo libro dei Re. In quel tempo Naboth di Yezreel possedeva una vigna che era a Yezreel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Naboth: «Cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale». Naboth rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato. Allora sua moglie Jezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Naboth di Yezreel». Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Naboth. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Naboth alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: "Hai maledetto Dio e il re". Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli uomini della città di Naboth lo condussero fuori della città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Jezabele: «Naboth è stato lapidato ed è morto». Appena Jezabele sentì che Naboth era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna di Naboth di Yezreel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Naboth non vive più, è morto».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle».
2: Gesù cita l'antica legge: occhio per occhio e dente per dente. Sappiamo che cosa voleva dire: a chi ti toglie qualcosa, tu toglierai la stessa cosa. È in realtà un grande progresso, perché impediva ritorsioni peggiori. Se uno ti ha fatto del male, lo ripagherai con la stessa misura, non potrai farle del peggio. Chiudere le contese in pareggio era un passo avanti. Eppure Gesù va oltre, molto oltre: «Ma io vi dico di non opporvi al malvagio». Ma come, Signore? Se qualcuno pensa male di me, se qualcuno mi fa del male, non posso ripagarlo con la stessa moneta? No, dice Gesù, non violenza, nessuna violenza. Possiamo pensare che l'insegnamento di Gesù persegue una strategia: alla fine il malvagio desisterà. Ma non è questo il motivo per cui Gesù chiede di amare anche chi fa del male. Qual è la ragione? Che il Padre, il nostro Padre, ama sempre tutti, anche se non è ricambiato. Allora, se vogliamo essere discepoli di Cristo, se vogliamo dirci cristiani, questa è la via, non c'è un'altra. Amati da Dio, siamo chiamati ad amare. Perdonati a perdonare, toccati dall'amore a dare amore, senza aspettare che comincino gli altri. Salvati gratuitamente a non ricercare alcun utile del bene che facciamo.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, ci occuperemo, parleremo di carità. La carità che deve essere l'ideale del cristiano e lo deve essere sempre, ma specialmente nella nostra società moderna, così bisognosa di bontà, di comprensione, di misericordia, di pazienza, di perdono e di donazione. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Don Claudio, buongiorno.
1: Buona giornata a lei, Orazio, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie veramente per il tempo che ci dedica questa mattina. E con lei affrontiamo un tema molto molto importante, molto delicato, che è il tema della carità. La carità che deve stare al primo posto nella vita di ogni cristiano. Il cardinale Carlo Maria Martini, Don Claudio, in un importante convegno dal titolo significativo Farsi prossimo, disse una frase molto chiara e molto precisa: non è cristiano chi non vive la carità.
1: Sono perfettamente d'accordo con queste parole del cardinale Martini. In fondo, credo, è quello che con altre parole ci racconta il Vangelo, no? In più riprese il Signore ci ricorda questo. Basta anche solo fare memoria di una pagina conosciutissima del Vangelo di Luca, quello che chiamiamo noi del buon samaritano, no? Ecco, se ci ricordiamo, immagino, cioè, facciamo memoria di quella pagina, in quella parabola Gesù fa passare al malcapitato incappato nei briganti due personaggi, uno del culto, uno della legge, che potrebbero rappresentare un po' noi quando identifichiamo la fede solo nella partecipazione ai riti piuttosto che nell'essere cristiani, perché insomma apparteniamo a una tradizione tale, no? Solo alla fine il terzo personaggio si ferma, e appunto, se vogliamo usare le parole di Cardinal Martini, questo si fa prossimo. Dunque io in qualche maniera è vero, cioè non è la partecipazione ai sacramenti che ci giustifica, non è perché apparteniamo alla regione cristiana di per sé ci rende giustificati, e credo che, caro Orazio, su questo dobbiamo molto da lavorare, cioè su comprendere lo stile di Gesù Cristo e fare nostro, ecco, uno stile sia individualmente quindi, ma anche come comunità cristiana, perché a volte le nostre comunità cristiane, le nostre belle cerimonie, le nostre belle tradizioni di folklore cristiano, ecco, però finisce lì, insomma, a volte siamo proprio incapaci in qualche maniera di, non solo di farci prossimo, ma anche di vedere prima il bene da fare, un bisogno. Noi cristiani dovremmo essere perlomeno un po' più allenati degli altri su questo, mi pare, no?
0: E ora cito Giovanni Paolo II, che diceva che la carità è la via per la santità. La carità è l'abito esteriore, è la forza interiore del discepolo di Cristo, l'antidoto per l'egoismo, Don Claudio.
1: Ebbene, insomma, anche questa espressione di Giovanni Paolo II mi pare appropriata, cioè addirittura l'antidoto, ecco, questa cosa qui dell'antidoto per l'egoismo mi fa pensare a un'esperienza che ho vissuto, cioè via sotto il monte, che più che una parrocchia normale, ho la grazia di fare molti incontri, di incontrare tante persone. Questa è una grazia per un prete, per me che sono parroco, quindi di ascoltare le loro confidenze. E a proposito

di questo. Mi ricordo un giovane, 22 anni, studente di filosofia, e che per caso, e qui è uno di questi incontri che la provvidenza ti fa fare in una circostanza particolare, e quindi devo dire che il Signore me l'ha fatto incontrare. Insomma, le prime volte che veniva da me era accompagnato da un forte senso di pessimismo, di nichilismo: non c'è nulla di buono, c'è uno Claudio, tutto va verso il male, tutto finisce, non c'è nessuno che si impegni per il bene. Insomma, una visione anche dettata dai suoi studi, un po', no, di rassegnazione quasi di fronte al male ineluttabile. Un giorno si è innamorato di una ragazza che ha cominciato a fare le cose, questo è un racconto che mi fa lui, le cose che piacciono a lei, a prendersi cura di lei. Tra l'altro viveva lei una situazione difficile nella sua famiglia, e quindi lui a prendersi cura. E allora l'ultima volta che l'ho visto mi disse: Don Claudio, ho capito in che cosa consiste il senso della vita. Ho capito, queste sono le sue parole, ho capito che farsi vicino agli altri, far posto degli altri della nostra vita, questo è quello che siamo chiamati a fare. Perché c'è Don Claudio, nel momento in cui mi sono preso cura degli altri, di questa donna, di questa ragazza, io ho capito che è una gioia grande la vita. Aveva capito il Vangelo, da una visione pessimista e rassegnata della vita era passato uno sguardo di speranza, cioè era passato dall'egoismo all'altruismo. Aveva incominciato ad amare, e amare è uscire innanzitutto da se stessi per andare incontro all'altro, e questa è davvero la maniera da vivere da uno, non solo da cristiani, da uomini, perché uno capisce qual è il senso della vita soltanto quando la smette di lamentarsi, di guardare a se stesso e i propri bisogni, ma comincia a far posto all'altro in sé, e allora comincia a vivere. Insomma, Giovanni Paolo II aveva intuito bene questa cosa, l'aveva espressa bene.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

0: la vera carità, Don Claudio, non si esaurisce nelle cosiddette attività caritative, ma è la guida e lo stimolo per ogni opera di giustizia, per ogni opera di fraternità. Si tratta di una strada molto impegnativa, ma che è l'unica autenticamente umana.
1: Allora, la carità, è vero, non è ciò, innanzitutto ciò che facciamo immediatamente, poi evidentemente la carità si traduce l'amore, no? Non esiste per sé, ma è un verbo che è transitivo, è amare, quindi è farlo, no? La carità però è innanzitutto uno stile, una disposizione d'animo. E direi oggi è uno, innanzitutto non lasciarci contagiare dallo spirito di rassegnazione, no? Di critica sterile di oggi, no? Che tra l'altro appunto mi pare diffuso, cioè c'è un'anestesia del bene, evidentemente sto parlando in generale, no? Non so se anche lei la coglie, c'è un atteggiamento di rinuncia. E a volte lo sento dire alla gente, a cosa serve? Tanto non cambia niente, poi tutti fanno così, la politica è una cosa da ladri, no? Queste affermazioni, questi luoghi comuni che però incidono poi nell'approccio alla realtà delle persone, no? Mi pare ci sia una astensione alla partecipazione del bene comune, no? E lo vedo sempre più nella fatica di trovare volontari a parte delle associazioni che fanno del bene o anche nelle nostre parrocchie. È anche una cosa che è constato in campo civico, la fatica a mettersi a disposizione per una comunità come sindaci, come amministratori locali. Questo è un segnale non buono, no? Sembra quasi che si sia stati contagiati dal virus del disimpegno, dell'astensionismo, no? E allora credo che la carità sia innanzitutto, prima ancora di fare delle cose, una buona volontà di partecipazione, cioè di esserci nel lavoro di cambiamento al meglio del mondo. Ecco, e non solo come cristiani, ma tutti quanti, ciascuno nel proprio ambito, secondo le proprie capacità. Cioè la carità è l'approccio e la volontà di dire un po' la propria in ordine al bene, cioè in ordine al miglioramento del mondo. Cioè, quando noi diciamo che lo lasciamo meglio di come l'ho ricevuto, beh, credo che questa sia una verità e un compito di ciascuno, che poi si traduce nelle cose concrete, piccole o grandi, di ogni giorno. Insomma, io credo che questo ci rende poi tutti più umani e più fratelli.
0: Nella celebrazione del matrimonio c'è una bellissima benedizione per gli sposi che possiamo applicare ad ogni persona. Siate nel mondo testimoni della carità di Cristo. Sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgono un giorno nella casa del Padre. Don Claudio.
1: Questa è un'espressione bellissima. Io celebro tanti matrimoni questo monte e me la ricordo molto bene, ed è vero, cioè questa cosa. E tra l'altro io, se posso anche qui citare un aneddoto in riferimento a Papa Giovanni, no? Spesso io concludo la celebrazione del matrimonio con questo invito. Qui sotto il monte dove è nato Papa Giovanni, sulla sua casa dove è nato, c'è una lapide che ricorda che da una finestra lui vedeva il proprio parroco uscire, proprio sta di fronte alla chiesa, non la chiesa del santuario, ma la chiesa dove è stato battezzato, allora era la chiesa parrocchiale, e quindi vedeva da quella finestra il parroco che riusciva a portare la comunione agli ammalati, che andava a celebrare la messa. E lui dice: guardando da quella finestra che ho incominciato a pensare che il Signore stesse chiamando a diventare prete. Poi quando è a Istanbul, nella giornata dell'anima, lo registro a lui, c'è una bellissima pagina che dalla finestra di una casa affacciata sul Bosforo, lui di notte vede i pescatori che vanno a pescare le palamite, questi pesci che appunto abitano nel Bosforo, e lui fa l'immagine della chiesa, no? Che indomita, esce sempre, qualsiasi condizione, per salvare gli uomini. E poi sapete che fu lui a inaugurare la bella tradizione della preghiera dell'Angelus, anche questa alla finestra del Palazzo Apostolico. E allora prendo questo spunto delle finestre, che sono una costante di Papa Giovanni, cioè di un uomo che ha lo sguardo aperto sul mondo, di un uomo che dallo sguardo sugli altri è diventato un uomo attore principale nel costruire la pace, e dico: guardate, la vostra famiglia non si riduca a una famiglia, mi permetta ora di dire questa parola, termine con un'accezione un po' pessimistica, cioè negativa, borghese, cioè la mia casina, le mie piccole attività, il mio weekend, il mio giardino, insomma, no? Che alla fine quella roba qui diventa il carcere della famiglia e diventa poi impedimento alla maturazione della famiglia stessa, no? Ma dico, imparate da questo uomo che non si è chiuso nella propria vita, ma ha tenuto aperto lo sguardo sul mondo e le braccia aperte. Ecco, imparate da Papa Giovanni a essere accoglienti dei vostri fratelli, vicini di casa, le persone, cioè la famiglia sia aperta. Poi i figli crescono, cioè se hanno dei genitori che hanno questa apertura, alla fine questa è la migliore educazione, poi imparano loro stessi a essere generosi e generativi di te.
0: Don Claudio, io starei ore e ore ad ascoltarla, ma anche gli ascoltatori. C'è qualcuno che scrive che è sempre un piacere ascoltare il nostro amico Don Claudio Dolcini. Io la ringrazio per la bellissima testimonianza. Le stampo una promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando volete, io volentieri, grazie poi, per la vostra pazienza. Grazie,
0: poi, no, grazie per tutto quello che le sue bellissime testimonianze che ci propone, ci dice.

Termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.

Celebramus missam ad postulandam caritatem, cum prefazione et prece eucharistica, secunda promissis de reconciliazione.

0: Oremus. Corda nostra quaesumus Domine, tue spiritu caritatis in flamma, ut tue digna semper ac placita maiestati cogitare, et te in fratribus sincere diligere valeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal primo libro di Re. In quel tempo Nabot di Israel possedeva una vigna che era Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Nabot: cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Nabot rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dette da Nabot di Israel, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Gestabele, gli domandò: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Nabot di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Gazzabele gli disse: tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca, te la farò avere io la vigna di Nabot di Israel. Ella scrisse lettere col nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Nabot. Nelle lettere scrisse: bandite un digiuno e fate sedere Nabot alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia. Gli uomini della città di Nabot, gli anziani e i notabili che abitavano nella sua città, fecero come aveva ordinato loro Gezzabele, ossia come era scritto nella lettera che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando: Nabot ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori dalla città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gestabele: Nabot è stato lapidato ed è morto. Appena Gestabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna di Nabot di Israel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Israel a prendere possesso. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Sii attento, Signore, al mio lamento.
0: Sii attento, Signore, al mio lamento.
1: Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Sii attento alla voce del mio grido. O mio Re e mio Dio, perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Sii attento, Signore, al mio lamento. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo. Sii attento, Signore, al mio lamento. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori il Signore li detesta. Sii attento, Signore, al mio lamento.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 15 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: c'è l'intesa Stati Uniti-Iran, stop alla guerra anche in Libano, la firma dell'accordo venerdì in Svizzera. Che Dios bendiga Spagna, all'Angelus il grazie di Papa Leone per il viaggio apostolico. Giornata mondiale dei poveri, il pontefice offrire la solidarietà che i potenti negano. Bentrovati da Marco Guerra, intesa raggiunta ieri sera.

0: in 14 punti sarà reso pubblico dopo la firma, ma già trapelano i contenuti. Fermo immediato delle ostilità anche in Libano, con Teheran che ha sostanzialmente rinunciato a rispondere agli ultimi attacchi di Israele su Beirut, che domenica stessa avevano causato 3 morti, rimozione del blocco navale USA e riapertura dello stretto di Hormuz entro 30 giorni, sospensione delle sanzioni. Resta aperta la questione del nucleare, che andrà risolta entro 60 giorni, altrimenti riprenderanno gli attacchi americani. Un passo cruciale verso una soluzione pacifica, l'ha definita il segretario generale dell'ONU Guterres, soddisfazione espressa in una dichiarazione congiunta anche dai leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, che ribadiscono il loro no ad armi nucleari per l'Iran.
1: E domenica sono stati registrati attacchi anche sulla striscia di Gaza, 9 civili uccisi secondo fonti locali palestinesi. La situazione umanitaria intanto resta critica, come spiega da Gaza Marta Bergamaschi, medico di Emergency, al microfono di Michele Ravia.
2: La popolazione non riesce a proiettarsi in alcun modo nel futuro, essendo costantemente in uno stato di allerta per esplosioni che possono avvenire appunto senza ordine di evacuazione, anche senza allerte per la popolazione civile in pieno giorno.
3: Quante persone nella striscia sono attualmente in difficoltà e come vivono?
2: Più della metà della popolazione della striscia, quindi parliamo di circa 1.700.000 persone, vive attualmente ancora in tende o in rifugi di fortuna. Un grande problema dal punto di vista strutturale dei campi sta diventando la spazzatura, che non riesce ad essere eliminata in alcun modo e in alcun luogo se non quello della striscia, e questo implica dal punto di vista delle emergenze sanitarie molti problemi di sanità pubblica.
1: E inizia oggi il G7 a Evian in Francia. Il vertice durerà fino al 17 giugno e affronterà molte delle principali questioni geopolitiche, economiche e tecnologiche del momento. Sul tavolo ci sono in particolare la situazione del conflitto in Ucraina e quello in Medio Oriente, con i recenti sviluppi sulla guerra in Iran. Si discute anche di crescita economica, intelligenza artificiale. Si infiamma intanto il fronte europeo. Nella notte 9 morti in Ucraina, 3 in Russia a causa dei raid incrociati. Colpita anche Kiev, dove è stata centrata la storica cattedrale ortodossa della Dormizione all'interno del complesso della Lavra delle Grotte, uno dei luoghi di culto più antichi e importanti dell'Ucraina. Il metropolita Epifanio di Kiev, primate della Chiesa ortodossa, ha parlato di un crimine contro l'umanità e contro la storia. E apriamo la pagina legata all'attività del Santo Padre. Dopo la preghiera all'Angelus di ieri, il Papa ha ringraziato Dio per il viaggio apostolico in Spagna e tutto il popolo spagnolo per la calorosa accoglienza ricevuta. Poi ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime per il terremoto che ha colpito le Filippine. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
4: Che Dios bendiga sempre a Spagna.
5: Dalla finestra dello studio del Palazzo Apostolico, Leone XIV, dopo l'Angelus, esprime la sua gratitudine a Dio per il suo 4º viaggio apostolico in Spagna.
4: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Ringrazio con affetto i vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna.
5: Il suo pensiero va poi alle popolazioni delle isole filippine colpite lo scorso lunedì 8 giugno da un terremoto di magnitudo 7.8 che ha devastato l'isola di Mindanao nel sud del paese, causando oltre 60 morti, centinaia di feriti e circa 30.000 sfollati.
4: Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Prego per i defunti e i loro familiari, per i feriti e per tutti coloro che soffrono a causa di questa calamità.
1: E nel messaggio per la 10ª edizione Giornata Mondiale dei Poveri, che si terrà il prossimo 15 novembre, Leone XIV riconosce la corruzione tracotante che genera ingiustizia sociale e pone le persone una sopra l'altra nel segno del dominio della sopraffazione. Il servizio di Edoardo Giribaldi.
6: Il Signore è il rifugio del povero, è la frase tratta dal Salmo 14, scelta come tema per la prossima giornata mondiale dedicata ai bisognosi. L'espressione parla al mondo di oggi, in cui è diffusa, scrive il Papa, un'ingiustizia sociale che sgorga dalla corruzione tracotante, tanto deplorevole quanto discriminatoria. La perdita del senso nella vita quotidiana non è più tanto una negazione teorica dell'esistenza di Dio, piuttosto si evidenzia nella mancata considerazione della sua bontà e misericordia per costruire la giustizia personale e sociale.

0: I primi a subire le conseguenze di questo vuoto sono i poveri, il cui numero è in costante aumento in molte società. Si registra, osserva Leone, una dissacrante logica di prevaricazione e di scarto, che emargina e umilia anche negli spazi online. La richiesta di aiuto, tuttavia, non rimarrà inevasa da Dio, in un totale affidamento che ristora la dignità e la riconoscenza dell'altro in un fratello o sorella con cui organizzare i propri sogni, rendendo realtà la speranza.
1: Sono in corso in Messico, Stati Uniti e Canada i campionati del mondo di calcio 2026. Guadalajara è una delle città messicane che ospitano le partite del torneo. Lo sfalso multimilionario degli stadi e la festa del calcio mondiale tuttavia nascondono la tragedia della narcoguerra e dei desaparecidos. Proprio nei dintorni dello stadio di Guadalajara, negli ultimi 8 anni sono stati rinvenuti ben 63 cimiteri clandestini e fosse comuni. Luca Collodi ha raggiunto l'inviata di Avvenire in Messico, Lucia Capuzzi.
2: Messico è un paese che vive una guerra che è invisibile alla stessa società messicana, ma sicuramente al mondo. Tra le sedi scelte per il mondiale, oltre a Città del Messico e Monterrey, c'è Guadalajara, che è la seconda città del Messico, la capitale dei desaparecidos, i desaparecidos della narcoguerra, della guerra ai narcos. In questo caso non si tratta, scomparire non sono oppositori politici, sono tutti, ma sono soprattutto i poveri che vengono reclutati a forza dai narcos come manodopera schiava, molto spesso come sicario, carne da cannone. Lo stadio Akron di Guadalajara, dove nel giro di 15 chilometri appunto si trovano 63 fosse comuni.
3: Lo sport può diventare strumento di pace?
2: Leggevo la storia della FIFA, no? Che nasce dal sogno di unire i popoli all'inizio del Novecento, dopo appunto temperie di guerra, e poi nel tempo diventa una straordinaria macchina d'affari, una gigantesca macchina d'affari.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura, dalle ceneri alla rinascita di uno dei simboli della cristianità, la Pontificia Università Gregoriana. Oggi la presentazione del volume San Paolo fuori le mura 1823, incendio e ricostruzione, ripercorre la storia del rogo e del lungo cantiere che ne seguì. Paolo Ondarsa ha intervistato uno dei curatori, lo storico della chiesa, padre Roberto Regoli.
4: Non fu soltanto un disastro da un punto di vista spirituale, architettonico, artistico. L'incendio che nella notte tra il 15 e il 16 luglio 1823 devastò la Basilica di San Paolo fuori le mura si consumò in un'Europa ancora segnata dalla Rivoluzione francese e dall'età napoleonica. A poco più di 2 secoli da quella tragedia, un volume curato da padre Roberto Regoli e Ilaria Fiumi Sermattei ne rilegge la portata storica e culturale e propone nuove chiavi di lettura, riaprendo anche il dibattito sulle cause del rogo. Ma la vicenda di San Paolo lo racconta soprattutto una rinascita. Per padre Regoli divenne soprattutto il simbolo di una domanda che attraversò l'intera Europa.
5: Con la Rivoluzione francese, con la presenza dell'impero napoleonico, era finito tutto il vecchio mondo dell'Ancien Régime. Era nato con il congresso di Vienna il grande dilemma, con le rovine dell'Ancien Régime. Come vogliamo costruire il nuovo mondo?
4: Una tragedia che segnò la storia della Chiesa, ma che poi scaturì in una rinascita dalla catastrofe nel segno della speranza cristiana.
1: Da Daniele Giorgi, regia Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.
6: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
7: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci, siamo in diretta, bentrovate, bentrovati da Andrea De Angelis.
2: Buongiorno, bentrovati da Silvia Giovarrosa.
1: Lunedì 15 giugno, siamo giunti alla metà di questo mese che alcuni considerano tra i più belli, più ricchi, certamente più lunghi a livello di sole dell'anno. Mancano pochi giorni all'inizio della stagione estiva, siamo reduci anche da una settimana che è stata caratterizzata dal viaggio apostolico del Papa, un leone che ieri all'Angelus ha voluto ringraziare la popolazione spagnola, la Chiesa, gli organizzatori, il re Felipe per l'accoglienza. Che Dio benedica la Spagna, ha detto il Santo Padre. Ascolteremo tra poco le sue parole assieme al nostro responsabile, però vi ricordiamo subito che i protagonisti anche oggi siete voi.
2: Sì, scrivendoci o mandando i vostri messaggi vocali al 335 12 43 722, questo il vostro numero, sempre il nostro numero sempre aperto. Vi ringraziamo per aver partecipato così numerosi agli incontri, commentando i discorsi, le parole di Papa Leone durante il viaggio in Spagna. Davvero tanti messaggi quelli che sono arrivati sulla nostra chat in redazione, in cui siete stati con noi in questo splendido viaggio che si è veramente concluso 48 ore fa circa.
1: Oggi è anche la giornata di sensibilizzazione sugli abusi contro le persone anziane, ne parleremo questo pomeriggio al Mondo alla Radio condotto da Michele Raviar. Sapete che spesso qui in Radio Vaticana con voi abbiamo voluto parlare dei diritti delle persone anziane, lo abbiamo fatto in particolare con la Diocesi di Roma, torneremo a farlo come Radio Vaticana oggi pomeriggio appunto a Il Mondo alla Radio. Andiamo a leggere qualche messaggio che è già giunto di prima mattina. Ci saluta Paola e poi ancora Simonetta, Mirella che ci scrive dalla Toscana, Carlo buongiorno, grazie e bentrovati. Poi arriva un buongiorno in foto da una persona che non si firma, Katia è il suo nome, ho cliccato sulla foto per scoprirlo. Poi anche il buondì da Filomena, quello che il cristiano fa lo fa con ascolto, accoglienza e azione, ci scrive, perché ogni volta che interveniamo per migliorare la vita di un'altra persona possiamo creare una pagina di speranza, come ieri ci ha chiesto il Papa, e fa riferimento alla nostra amica, in particolare alla catechesi di ieri e alle parole pronunciate dal Papa all'Angelus. Ascolteremo un estratto proprio di quello che è un invito che il Santo Padre ha rivolto a ciascuno di noi. Continuate a farvi sentire, anche Angela in questo momento ci manda il suo buongiorno.
2: Eh sì, i messaggi che arrivano sulle catechesi dell'Angelus sulla domenica sono sempre delle riflessioni con i quali i nostri ascoltatori si svegliano anche la mattina, ripercorrendo quella che è stata la giornata di ieri. A noi consegnate i vostri pensieri, le vostre riflessioni. In particolare ci scrive Carlotta: è vero, il Signore conosce il nostro cuore e se ne prende sempre cura, anche quando questo non ci sembra possibile. Grazie Carlotta anche a te per questa condivisione.
1: E allora noi iniziamo anche in musica con Jovanotti, poi torneremo come detto indietro di 20 ore a Piazza San Pietro, quindi lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Non cambiate canale.

0: Buongiorno a voi tutti, ogni giorno ci regalate riflessioni che inducono alla speranza. La sintesi delle parole pronunciate dal Santo Padre diventano pillole spirituali in grado di trasformare il grigio dei pensieri in luce e forza di speranza. Grazie Michela, grazie a te Michela da Treviso per aver condiviso con te queste riflessioni, e poi ancora Roberto dalla Baviera. Buona settimana a voi tutti in Gesù, in particolare a chi soffre. Per favore, ci scrive Roberto, pregate anche per me, Andrea.
1: Sì, ci scrive proprio una persona, Andrea, il suo nome, dice: questa notte ho sognato la pace, stamattina ho trovato la pace. Il riferimento, credo, del nostro amico sia la notizia che insomma è in apertura di tutti i quotidiani e che ha visto anche noi aprire come radiogiornale, vale a dire questo accordo tra Stati Uniti e Iran, che poi cercheremo più avanti di comprendere meglio, ma che certamente è e resta la notizia del giorno. Adesso Silvia, scopriamo invece a chi affidare le nostre preghiere questo 15 giugno.
0: 15 giugno la Chiesa ricorda San Vito, martire in Lucania. L'unico dato storico è il martirio in Lucania, ma il culto di San Vito è attestato fin dal V secolo. Forse siciliano, è noto per i prodigi di guarigione che opera per la sua fede. È invocato contro epilessia e corea malattia dei movimenti incontrollati, detta anche ballo di San Vito. In questo giorno la Chiesa ricorda anche San Bernardo da Mentone, canonico regolare di Sant'Agostino, e Santa Germania Cosin, Vergine.
1: 8:21, ben trovato al vice direttore editoriale dei Media Vaticani, il nostro responsabile Massimiliano Menichetti. Eccoci Massimiliano, buongiorno.
2: Buongiorno, ben trovati a voi.
0: Buongiorno.
1: Bentornato a te e a tutti coloro che hanno seguito da vicino, e al seguito in particolare, nel tuo caso, il quarto viaggio apostolico di Leone. Tra poco parleremo di Spagna. Prima però ci piace partire lì da dove ci hanno sollecitato le amiche e gli amici all'ascolto, ovvero dalle parole pronunciate ieri dal Papa all'Angelus. Su Vatican News raccontiamo tutto ciò con l'articolo di Lorena Leonardi dal titolo "Il Papa davanti alle ferite dell'umanità, Cristo chiama la Chiesa alla missione". Ascoltiamo un passaggio.
3: Il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia. Chiediamo l'aiuto della Vergine Maria, piena di grazia, affinché rispondiamo con gioia e coraggio alla missione cui Gesù ci chiama.
1: Servizio, impegno, è Gesù che ci chiama a questa missione, Massimiliano.
2: Beh, lo abbiamo sentito anche nel radiogiornale di questa mattina, no? L'emergenza nei campi profughi è un'emergenza di tanti tipi: l'emergenza sanitaria, l'emergenza immondizia, l'emergenza medicinali, l'emergenza cibo, l'emergenza di poter vivere in condizioni dignitose. Allora il servizio che cos'è? La giustizia che cosa sono? Ci chiamano ad impegnarci in tutto questo, ci chiamano ad impegnarci quando troviamo una persona lungo le vie della città, lungo le vie di un paese, persone che hanno bisogno. Costruire la giustizia significa ognuno nel proprio, ognuno, perché ognuno di noi può fare sempre qualcosa per cambiare il volto dell'umanità, il volto della quotidianità, il volto delle nostre città, dei nostri condomini, delle nostre regioni, delle nostre nazioni, quindi in piccoli gesti che costruiscono una giustizia reale e concreta. Siamo chiamati a fare questo. Allora il servizio agli altri è questo, è non voltarsi dall'altra parte, è essere attenti nei confronti di chi ha bisogno, e portando che cosa? Non soltanto un'azione di solidarietà in quanto tale, ma un'azione di carità, cioè essere dei testimoni di Gesù che concretamente, quindi noi ci lasciamo plasmare dall'invito che il Santo Padre ci ricorda, a cui ci richiama, cioè quindi il bene con la B maiuscola, e mentre noi ci lasciamo plasmare da questo, noi agiamo nel mondo costruendo il bene. Questo è la missionarietà, la testimonianza e la costruzione di un mondo diverso.
0: Massimiliano, poi ovviamente come sempre, come ogni domenica dopo la preghiera dell'Angelus, ci sono state altre parole che Papa Leone ha pronunciato tornando ovviamente anche al suo appena concluso viaggio in Spagna. Ascoltiamole insieme.
3: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re. Che Dio benedica sempre a Spagna.
0: Ecco, queste parole di ringraziamento rivolte non solamente alle autorità ma a tutto il popolo spagnolo per l'entusiasmo e la devozione con cui ha accolto il pontefice. Tu eri lì, sei stato testimone oculare di questo entusiasmo e di questa devozione.
2: Sì, tutti coloro che hanno seguito questo viaggio sono rimasti colpiti e affascinati. Se dal primo sguardo è stato a Piazza de Lima, proprio quando è arrivato sabato 6 giugno per la veglia di preghiera, 600.000 persone, poi il giorno dopo a Plaza de Cibeles 1.200.000 persone, eravamo a Madrid, no? Quindi questa grande risposta, la grande risposta non di Madrid, perché i vescovi avevano chiamato a raccolta la nazione proprio lì a Madrid come primo incontro, no? Quindi poi c'è stato un disseminarsi anche nelle altre città, quindi certamente anche a Barcellona, però diciamo la chiamata a ritrovarsi insieme a pregare con il Papa è stata Madrid. Per questo è importante dirlo, perché altrimenti si potrebbe pensare che Madrid ha risposto in un modo estremamente consistente, poi invece Barcellona un po' meno, anche se c'è stata una grande risposta, ma non sicuramente oltre 1 milione di persone. E l'impressione era quella di trovarsi in una piena GMG, cioè nel senso proprio flussi di persone grandissimi, solo che in una GMG vengono persone da tutto il mondo, qui stavamo parlando di soltanto spagnoli, cioè quindi una grande risposta e da parte di tantissime persone. Abbiamo registrato anche chiaramente cattolici, chiaramente cristiani, ma c'erano anche tantissimi di altre religioni, perché erano colpiti, come sempre accade in questi casi, dal segno positivo di bontà e di testimonianza positiva di questo grande saggio, a seconda diciamo della religione che lo guardava, quindi di questo grande saggio, di questa persona buona o di una persona che portava dei valori positivi, dei valori importanti per una società diversa. Queste sono i diversi sguardi, no? Rispetto alle diverse persone, alle diverse religioni, proprio questo diverso modo di considerare. Poi chiaramente il viaggio ha avuto tanti aspetti, no? Cioè l'aspetto della fede, perché il Papa è andato in Spagna per confermare la fede, è andato per realmente alzare la mirad, quindi alzare lo sguardo, no? Era l'inno alza la mirada e alza lo sguardo, e dove si alza al cielo, si alza a Dio. È stato tutto il, se vogliamo, il filo rosso che ha legato tutti i luoghi dove è andato il Papa. Però quindi in un paese attraversato anche da secolarismo, quindi no, la lontananza da Dio, si respirano diciamo questi venti e queste realtà dal separatismo, quindi delle regioni che tendono e dei luoghi che tendono a staccarsi, no? Che quindi questo crea delle tensioni. L'aspetto molto positivo è stato che questo seme che è stato piantato e questa risposta molto grande di fede fa capire questo, che di ogni problematica si può parlare, ogni situazione si può affrontare, però se affrontata in una realtà inclusiva, accogliente, e si valuta tutto questo in una realtà buona, allora anche tutte le tensioni, anche tutte le difficoltà si possono ricomporre in un'unità, seppur differenti. E poi c'è stata la questione dei migranti sulle isole, nell'arcipelago delle Canarie, quindi a Gran Canaria e Tenerife, la questione dei migranti, dove il Papa ha detto: fermatevi, convertitevi nei confronti di coloro che sfruttano questi drammi, un richiamo fortissimo.
1: Tra l'altro, per quanto riguarda le persone migranti, si è vista tutta la continuità dei vari magisteri dei pontefici, perché quelle parole che hai appena citato ci hanno riportato, in quel caso si parlava di mafia e criminalità organizzata, a quanto disse San Giovanni Paolo II nel 93, ma il Papa ha anche ripetuto in più occasioni alle Canarie che le persone migranti non sono numeri, ed era un qualcosa che amava ripetere anche Benedetto XVI. E poi quell'omaggio con la corona di fiori invece ci ha riportato a Lampedusa al 2013 con Francesco. Vale la pena anche ricordare, Massimiliano, che Francesco desiderava andare e sarebbe voluto andare alle Canarie, e che Leone si recherà a Lampedusa tra una ventina di giorni.
2: Sì, questo aspetto di chiaramente di grande attenzione nei confronti degli ultimi, no? Tu dicevi prima che cos'è la giustizia, no? Richiamare la giustizia è proprio questo, è quello che abbiamo ascoltato lì. Sono state tante testimonianze di persone che sono state salvate in mare, e grazie alla comunità cattolica, grazie alle persone che hanno aiutato, alle tante persone che davvero si danno da fare per soccorrere, no? Quindi la guardia costiera, i centri di accoglienza, abbiamo ascoltato ascoltato testimonianze di gratitudine, cioè nel luogo dove c'è la massima sofferenza, dove ci sono persone che hanno raccontato di aver perso familiari, di essersi separati, quindi di grande dolore, queste stesse persone hanno raccontato la gratitudine per essere state aiutate, per essere state salvate, con questo desiderio di voler a loro volta aiutare gli altri. Quello che è stato messo in evidenza è quello che si mette in evidenza. Quando il Papa andò nel 2013 a Lampedusa, io lo ricordo benissimo perché ero lì in viaggio, così come quando ho visto lanciare la corona in Spagna, la corona di fiori in acqua, quella che ricordavi tu ora, c'è proprio questo aspetto, cioè da una parte ovviamente, no, c'è il grande dolore di chi vive una situazione drammatica dove si lasciano famiglie, si muore, si pone in mare, ma quando si viene aiutati c'è immediatamente una restituzione, si innesca grandissima nei confronti di coloro che hanno aiutato. Quindi diciamo in maniera molto semplice noi possiamo dire che il bene genera il bene, il male genera il male, ma noi puntiamo proprio su questo come storia e come realtà, perché quelle che ho ascoltato lì, quelle che abbiamo ascoltato lì, quello che sono stato condiviso, poi diciamo bisogna leggere le tante pagine di approfondimento su tanti quotidiani, su tante, no, perché il mondo dell'informazione è molto veloce, no, ma se ci si sofferma ad ascoltare e a trovare queste storie di questi migranti che hanno raccontato, si trova veramente il germoglio di bene che genera il bene, perché altri hanno aiutato persone in difficoltà. È come il buon samaritano, cioè come si concretizza la figura del buon samaritano? Si concretizza nella realtà, cioè io aiuto un altro. Prima dicevo nelle città si aiuti, cosa vuol dire il senso di giustizia? Vuol dire aiutare l'altro genera nell'altra persona un enorme desiderio poi di restituire, di ricostruire in quella dimensione lì, ed è una realtà, non sono parole quelle che abbiamo ascoltato lì, diciamo, ma questo succede ogni volta che noi ci prendiamo un tempo e andiamo a parlare con persone che hanno avuto l'aiuto degli altri, ma anche nelle nostre vite, no? Ogni volta che abbiamo vissuto una situazione difficile e qualcuno ci ha aiutato, ci ha riempito il cuore, ci ha scaldato l'anima, e questo qua ci fa porre in un modo diverso. È questo che bisogna costruire, ed è questo che i papi, il Papa, Papa Leone in questo caso, continua ad annunciare, no? E questa forza di bene da dove viene? Viene dal bene che ha creato tutta l'umanità, tutto il mondo, viene da Dio.
0: Un circolo virtuoso a quello cui abbiamo assistito, tutte le testimonianze dei giovani che sono seguite poi appunto all'incontro con le realtà, soprattutto lì a Tenerife, che accoglievano le persone migranti, hanno parlato di questa necessità insita proprio nel loro cuore, di cui ci parlavi Massimiliano, di voler contribuire a fare la stessa cosa, di voler restituire. E questa è una cosa che ha colpito particolarmente anche chi ci ha scritto, perché io ricordo durante la diretta messaggi che arrivavano e che riferivano anche da un punto di vista non meramente laico, ecco, della vita quotidiana di tutti i giorni, di come poi le persone migranti, se restituita loro la dignità, portano veramente un enorme valore aggiunto alla nostra società e alla vita di tutti. Quello che poi rimettono, no, nel mare dell'umanità, è un valore aggiunto di fatto, e molte volte la narrazione tende invece a mettere la luce su qualche altro aspetto.
2: Sì, come se fosse, diciamo, un'invasione, ma come dici correttamente tu, tutto si ribalta, no? Cioè, quindi colui che viene visto con diffidenza o sospetto o soltanto dal punto di vista della sofferenza diventa un seme di cambiamento per l'intera società. Come l'altro ribaltamento è stato quando il Papa ha incontrato due bambini, no? Cioè i ribaltamenti di questo viaggio sono stati questi, cioè è spostare completamente il punto di vista, no? Il Papa non ha portato risposte rispetto a posizioni contrapposte, no? La questione delle autonomie, allora chi prevale rispetto a non separazione, no, il Papa ha ribaltato completamente questo, portando il cuore dell'uomo che costruisce in una diversità. I due bambini, Valentina e Renzo. Valentina ha mostrato al Papa e al Re la croce di Cristo della Sagrada Famiglia. Valentina non vede, però ha descritto lei, quindi ha fatto vedere ciò che lei vedeva con le mani, no? Per dire, questo questo, i piccoli, no? Perché i migranti, i sofferenti sono i piccoli in un certo qual modo. Renzo il bambino che nella chiesa di Sant'Agostino a Barcellona ha mandato questa lettera al Papa e ha scritto, gli ha chiesto, no, ma tu volevi fare il Papa da bambino? Cioè una serie di domande improbabili, no? come fanno i bambini, perché i bambini hanno un cuore puro e quindi chiedono perché il papà deve lavorare così tanto, perché sono preoccupati i suoi genitori, perché, no? Cioè come si può, come se si deve sempre perdonare, come si può fare, no? Ecco, di nuovo il cuore dei piccoli, un altro ribaltamento in questo caso nel viaggio, dove parla anche a noi, parlano anche a noi queste domande e questi bambini, no? Come a dirci, ma risvegliatevi, ma aprite gli occhi rispetto alla realtà così frenetica, così composta soltanto da problematicità, e sappiate essere costruttori di bene. Ecco, tutti questi ribaltamenti sono state veramente delle costellazioni all'interno di questo quarto viaggio apostolico in Spagna.
0: E poi, grazie. Sì, no, volevo solo sottolineare una cosa, se Massimiliano conferma o meno, anche in questo viaggio abbiamo conosciuto un aspetto diverso di Papa Leone.
2: Beh, lo continuiamo a conoscere.
0: Abbiamo scoperto qualcosa in più di lui, mi riferisco a Andrea, se sei d'accordo anche tu, eravamo insieme durante quella diretta, la veglia con i giovani, ci sono state molte parole dette dal Papa a braccio, spontaneamente abbiamo conosciuto qualcosa di più della sua persona, probabilmente.
2: Io penso però, in questo caso è come stai dicendo tu, no? È da osservatore, no? Da colui,
0: sì,
2: che
0: certo,
2: si è trovato in questi luoghi, perché tu parli di Plaza de Lima, cioè proprio il primo incontro,
1: sì,
2: che ha avuto con i giovani, poi il giorno dopo chiaramente la Santa Messa e la processione. Sì, perché poi è stato un bel momento, perché i ragazzi erano tutti intorno al Papa e hanno dialogato. Allora in questi casi c'è sempre una traccia scritta che si segue, e i nostri cronisti sono chiaramente sollecitati nella difficoltà quando il Papa va a braccio, come si suol dire, no? Che quindi viene sollecitato, però è vero che la relazione, cioè noi abbiamo visto in questo viaggio tante volte questi fuori programma, questo aggiungere, questo parlare oltre un discorso che si era, diciamo, portato da Roma, perché accade così, no? C'è uno scambio rispetto a quelle che possono essere le domande, ma gli stessi ragazzi hanno aggiunto dei contenuti e quindi il Papa è entrato in un dialogo, no? È sempre un dialogo vero, però a volte può essere un dialogo a distanza, che è comunque un dialogo vero, ma quando si è in presenza inevitabilmente la relazione chiama anche a questo, no? Cioè al rispondere. Quindi si è visto, diciamo, questo desiderio del Papa di andare oltre, no? E era visibile nelle parole, ma era visibile anche nei gesti, nel volto, nelle volte che si è fermato lungo le vie, nel suo abbracciare, no? Ci sono delle fotografie meravigliose di abbracci con persone con disabilità, con i bambini, cioè che lo abbraccia come se fosse il nonno, lo zio, la persona molto amata, no? Dai cucciolini proprio di pochi mesi, perché è accaduto questo, sino a persone anche adulte che però hanno avuto questo piacere. Ora uno potrebbe pensare, accade sempre quando c'è un pontefice? Sì e no, cioè possiamo dire che c'è sempre questo desiderio di salutare il Papa, perché è un grande affetto, no? È il vicario di Cristo, quindi porta, diciamo, questa luce di fede nel mondo e pianta questi semi che poi devono crescere, no? Perché accade questo, un viaggio grande, un viaggio apostolico, qual è il significato? Confermare nella fede, ma tracciare delle linee che poi vadano oltre, no? E allora tutti questi fuori programma, il parlare del Papa, gli abbracci del Papa, che cosa può? Perché esistono? Perché esiste una relazione vera che è in Gesù Cristo, che il Papa porta, e poi c'è questa consegna che continuerà. Però certamente abbiamo visto Papa Leone entrare più volte in una relazione ancora più intensa e, se vogliamo, ancora più intima rispetto a quello che era previsto.
1: A proposito di fuori programma, Roberto, che ci scrive alla Baviera, fa riferimento al problema tecnico avuto all'aereo e ci chiede: ma alla fine l'aereo con le altre persone a bordo quando è arrivato? Beh, abbiamo una di quelle persone qui in studio, insomma, chiaramente nella notte, no? È stato il rientro a Roma Fiumicino con quelle ore di ritardo inevitabili dinanzi a un problema tecnico, dove però, e ce lo hai raccontato anche in diretta, Massimiliano, non il tutto è stato vissuto nella massima serenità e sicurezza.
2: Sì, sì, non devo dire nulla, l'hai detto tutto tu, esattamente così, cioè nel senso non c'era nessun tipo di paura, nessun tipo di allarmismo, nessun tipo di tensione, perché era stato semplicemente un guasto, un problema tecnico che l'unica cosa che ha portato è stato il ritardo, però in realtà non si è verificato in volo questo problema, e quindi essendosi verificato a terra nulla di più. Il Papa, poi c'è stato questo bellissimo gesto del re che era venuto a salutare il Santo Padre, quindi aveva il suo aereo a disposizione e immediatamente ha ceduto il suo aereo personale per far rientrare il Papa e il seguito immediato. Diciamo, tutti noi insieme ai giornalisti del mondo, chiaramente Iberia si è scusata tantissimo, diciamo, c'era anche, se vogliamo, da parte del pilota, da parte del personale, no? Una grande amarezza, perché in un certo qual modo possiamo anche ribadire, dal 1964, quindi dal primo anno in cui Paolo VI compie i viaggi, quindi il primo Papa viaggia e compie i viaggi internazionali, andò a Gerusalemme, da quel momento ad oggi mai era successo che un Papa venisse sbarcato per un problema tecnico. Quindi Iberia entra nella storia perché accade questo evento.
1: Anche la radiocronaca è stata particolare, sì, non ti nego, perché mai avevamo assistito. Però ecco, grazie anche alla tua testimonianza e a quelli che era il racconto delle agenzie, si è subito compreso che era un vero problema.
2: Quindi Iberia entra nella storia per questo, però diciamo, ripeto nuovamente, è stato semplicemente un disagio. Per dare una risposta l'abbiamo fatta veramente lunghissima, io alle 4 di notte ero a casa.
0: Comunque massima solidarietà anche con Iberia, perché immagino anche per loro sia stato insomma non un bel primato.
2: Sì, può capitare, non dovrebbe capitare, però può capitare, e di nuovo, bene che sia successo a terra piuttosto che in volo, sarebbe stato più problematico. Chiaramente, lo ricordiamo, un bimotore abilitato a guidare anche con un solo motore, cioè a pilotare, a rimanere in volo anche con un solo motore, cioè questa abilitazione. Ovviamente ci sono due motori, è bene che i due motori funzionino entrambi, quindi non si decolla, in questi casi non è possibile perché l'aereo deve essere in efficienza, diciamo, completamente, no? Però se fosse accaduto in volo, anche qui un po' di preoccupazione nel vedere un motore magari che fa un fumo bianco in volo, però saremmo arrivati a terra.
1: L'immagine degli abbracci ha colpito molto, che hai ricordato, Massimiliano. Continuano a scriverci e continuate a farlo. Grazie a Massimiliano Menichetti, buon lavoro, tra poco entriamo in rassegna stampa.

0: 8.46 iniziamo la nostra rassegna stampa dai quotidiani italiani che potete trovare nelle edicole, poi dopo il GR Flash delle 9 proseguiremo sui siti internazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump, c'è l'accordo con l'Iran. La firma in Svizzera sarà venerdì. Intanto viene annunciata la riapertura di Hormuz. Petroliere, accendete i motori. Il presidente, scrive il Corriere, festeggia così i suoi 80 anni, ma striglia Netanyahu per l'attacco su Beirut. Intanto Teheran commenta: li abbiamo costretti all'intesa. Vedrete che tutte le aperture dei giornali ovviamente sono su questo tema. Allora cerchiamo già dalle prime pagine anche altre notizie. In realtà il Corriere ci porta immediatamente alla pagina sportiva, perché una grande foto a colori di un Hamilton commosso, la Ferrari torna a vincere, Hamilton piange e promette non finisce qui. È il primo trionfo di Hamilton al volante della rossa.
1: Andiamo a vedere il titolo di apertura della Repubblica. Iran-USA, c'è l'accordo di pace. L'annuncio del premier pakistano: cessazione immediata di tutte le operazioni militari. E venerdì 19 giugno la firma a Ginevra. Subito dopo riaprirà senza pedaggi Hormuz. Trump: che il petrolio scorra e crolla il prezzo. Oggi, lo vedremo anche poi dalle pagine interne dei giornali, il vertice del G7 a Evian. La fotonotizia invece è dedicata a quanto accaduto a Bologna, l'incontro tra Schlein e Prodi. Fondo pagina del Corriere della Sera, sempre la Formula 1, Hamilton trionfa con la Ferrari.
0: Il giornale: la pace di Trump, il no di Israele, tutti i passi di Donald per l'accordo, ma le bombe di Netanyahu sul Libano sembrano non finire. E poi un'altra notizia che si trova sulla prima pagina del quotidiano diretto da Tommaso Cerno: tumori al seno, 60.000 casi l'anno, ma all'appello mancano 2.000 medici.
1: Andiamo a vedere invece come apre il Messaggero. Le bombe di Israele frenano l'intesa, poi l'annuncio del Pakistan. Dunque USA-Iran, c'è l'accordo, la svolta arrivata nella notte. Ancora in centro pagina per il Messaggero, sappiamo, quotidiano romano, si parla delle botticelle, le famose carrozze che trasportano i turisti lungo gli scorci, le vie della città eterna. Roma: gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi, un irriducibile rifiuta e blocca tutto. Sarà interessante, se avremo tempo, poi andare a leggere all'interno. Questa, diciamo, sostanzialmente la prima pagina del Messaggero.
0: Il Foglio: le trappole nell'accordo di Trump con Teheran per l'Iran. Hezbollah deve restare un coltello puntato contro Israele. Gli attacchi, le minacce, le sfuriate annunciate. Poi si parla di politica italiana, sia un patto sulla sicurezza, dice il ministro dell'interno Piantedosi aprendo la proposta del Foglio. E poi ancora un articolo del direttore Claudio Cerasa: due o tre cose da fare a destra per superare lo stress test Vannacci, la necessità della destra di governo di tenere fuori dal suo perimetro il virus Vannacci.
1: Andiamo a vedere invece l'apertura del Fatto Quotidiano. Netanyahu fa la festa a Trump, questo è il titolo scelto dal Fatto Quotidiano, bombardando Beirut e la pace. Ancora possiamo vedere quello che riporta il Messaggero e che rimanda al G7, dal G7 al Consiglio, e i nani europei, questo è il titolo scelto, senza idee su Russia e Ucraina.
0: Andiamo allora all'interno dei quotidiani. Mi piace partire, Silvia, dall'esame di maturità in Italia. Intanto ho scoperto che praticamente in Europa ogni paese ha il suo esame di maturità, e spesso paesi anche confinanti tra loro hanno esami molto diversi, che davvero non possono essere quasi paragonati. Chi è che parla di questo? Lo fa lo scrittore Alessandro D'Avenia a pagina 27 del Corriere, partendo in realtà dalla prima pagina il suo articolo.
1: Scrittore e professore di fatto, quindi chi più di lui?
0: Chi più di lui? È una rubrica quella che lui cura tra l'altro sul Corriere ogni lunedì. Scrive: l'esame in Italia dà qualche soddisfazione ai bravi, conferma ciò che già sapevamo dei ragazzi a fine anno e premia il brillantone di turno. Ma è questo quello che noi sogniamo per i ragazzi? Una messa in scena da raccolta punti maturità in influenti per il futuro? 40, detti crediti, non si sa con chi sono in credito o in debito i nostri figli, dai voti degli ultimi 3 anni, 40 dai 2 scritti d'esame, tema e prova di indirizzo, e 20 dall'orale su 2 materie scelte dal Ministero a gennaio. Vuol dire questo essere maturi? Maturo, dalla radice antica che indicava il compimento di un processo naturale, era l'aggettivo che i contadini romani davano ai frutti quando erano al punto giusto. Infatti era un consilium maturum, era una decisione presa al momento opportuno. Matura non era l'età anagrafica, ma l'accordo con il tempo. Sei pronto? Come i frutti, né acerbo né marcio. E sei colto? In italiano lo è infatti un frutto, ma anche l'umano coltivato per nutrire altri. E allora, scrive D'Avenia, per riformare i sostantivi bisogna dare forma alla sostanza. Che cosa serve oggi perché un diciottenne scelga consapevolmente la sua strada, mettendosi autonomamente alla prova per realizzare la sua unicità? Dove meglio crede? Seguirlo in vista della scelta, metterlo alla prova nei segnali vocazionali, fargli scegliere alcune materie in cui potenziarsi, personalizzare il percorso, sottoporlo a verifiche serie e pertinenti al suddetto percorso in 2 fasi, una interna e una esterna, funzionali per entrare dove? All'università, cambiando il sistema di test attuale. Serve continuità, orientamento, personalizzazione, selezione. Solo così la scuola sarà democratica. Come mai, conclude D'Avenia, i nostri under 17 hanno appena vinto l'europeo di calcio? Come mai il fiorire di tanti bravi giovani tennisti? Come mai l'eccellenza nella scherma, nella ginnastica, nelle discipline invernali, record di medaglie? Perché in questi ambiti sappiamo far maturare, sappiamo fare scuola. Perché non farlo a scuola? Buona maturità a tutti.
1: E allora io proseguo su questo tema da pagina 18 del Messaggero. Dai commissari virtuali ai prof creati con l'algoritmo, così cambiano le prove, soprattutto orali, per 5.000 studenti in previsione dal 18 giugno, pronti a simulare interrogazioni e creare mappe, dunque chatbot prima degli esami, la maturità ai tempi dell'AI. Questo il titolo dell'articolo. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Pochi giorni dalla maturità, dunque anche l'intelligenza artificiale si prepara a sedersi sui banchi, non come una scorciatoia per copiare, attenzione, ma come un nuovo compagno di studio della generazione Z, commissario virtuale, tutor personale, creatore di mappe concettuali, correttore di temi. Quella del 2026 sarà dunque la prima vera sessione d'esame nell'era dei chatbot, fatta insieme a loro i dati. Secondo l'Osservatorio della Maturità 2026, l'86% dei maturandi utilizza strumenti di intelligenza artificiale per prepararsi agli esami. Un dato molto simile emerge su tante indagini condotte da altre associazioni. In appena 2 anni la percentuale è praticamente raddoppiata, quella dei ragazzi che utilizzano l'intelligenza artificiale per prepararsi agli esami. La rivoluzione non riguarda però soltanto il numero di utenti, ma il modo in cui questi strumenti vengono utilizzati. Fanno da specie di tutor nella preparazione all'esame, ma ci sono dei rischi che riguardano soprattutto la prova orale, perché cosa accade? Gli studenti costruiscono veri e propri prof virtuali personalizzati, inseriscono la materia, l'indirizzo scolastico, il livello di difficoltà, anche il tono della voce del docente, e si fanno fare domande proprio come se fossero alla prova orale, con un'interrogazione. Ci sono dei limiti messi in evidenza dagli studenti stessi, perché l'intelligenza artificiale su questo tende ad essere molto asciutta e quindi non c'è approfondimento tematico.
0: Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Lo fa Michele Placido, che è stato premiato al Taormina Film Festival, dove ha presentato la serie TV sul giudice Beato Livatino. Quando Papa Francesco, leggiamo a pagina 26 de Il Giornale, seppe che volevo girare una serie sul giudice Livatino, mi convocò, volle sapere tutto. Avremmo dovuto incontrarci per mezz'ora, parlammo 1 ora e mezza. Desiderava che fosse un'opera capace di toccare l'intimità delle persone, anche perché c'era in corso il processo di beatificazione. Così Michele Placido nell'intervista di Laura Rio, che ha chiuso la settimana del Taormina Film Festival ritirando il premio alla carriera al Teatro Antico e presentando questa serie dal titolo Il giudice e i suoi assassini, che vedremo in Rai il prossimo autunno.
1: Se abbiamo ancora qualche minuto, possiamo vedere insieme quanto vi ho detto all'inizio di questa rassegna stampa relativa appunto alle botticelle, a queste carrozze che trasportano i turisti lungo le vie della capitale. La fine di una barbarie, il titolo dell'articolo. Togliere le botticelle dalla strada del centro storico di Roma è un'operazione che andava fatta già da tempo, non solo per dare un colpo a questo fenomeno che viene definito kitsch, che nulla ho perso la pagina, fantastico, che nulla ormai a che fare con la storia e la cultura della capitale, ma anche forse soprattutto per rispetto di quei cavalli sottoposti a sforzi assurdi nelle torride estati romane. Ne abbiamo visti tanti cadere stremati o vittima di qualche incidente in strada, qualcuno è anche morto. Sono scene che in una città civile non possono essere più accettate. E dunque, cosa si va a definire con questo? Prendo un attimo il punto. Come un ultimo giapponese pronto a combattere una guerra ormai finita da decine di anni, appostato in una buca nella foresta, questo signore sta parlando appunto di chi non ha voluto acquisire la licenza da tassista piuttosto che lasciare la botticella, non vuole cedere all'offerta del Campidoglio, una licenza da taxi al posto della botticella. Forse lo fa per alzare il prezzo, ma non essendoci in questo caso la dignità della resistenza e difesa del proprio paese, sarebbe meglio che deponesse le armi, lasciasse il cavallo nella stalla e cominciasse a impugnare il volante del suo taxi. Insomma, chissà se vedremo in qualche modo sparire le carrozzelle da Roma.
0: Linea regia, GR Flash, poi si torna con i siti internazionali.

Le 9 l'informazione è prevista per venerdì 19 giugno a Ginevra, la firma tra USA e Iran dell'intesa che stabilisce i principi per la fine dei combattimenti su tutti i fronti, compreso il Libano. Trump stesso annuncia venerdì riapre lo stretto di Hormuz. Subito riflessi sul costo del petrolio, che risulta in calo su tutte le borse mondiali. Il WTI con consegna a luglio è scambiato a $80 al barile, con una flessione di quasi il 5%. Ma in un post su X il ministro per la sicurezza nazionale di Israele Ben-Gvir dice: l'accordo non vincola Israele, che è una nazione indipendente e sovrana e non subordinata agli Stati Uniti. Si infiamma intanto il fronte europeo. Nella notte 9 morti in Ucraina, 3 in Russia a causa di raid incrociati con missili e droni. Colpita a Kiev la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei luoghi di culto più antichi e importanti dell'Ucraina. L'informazione torna alle 10.

0: Tanti messaggi continuano ad arrivare al 335 12 43 722. Permettetemi però prima di ringraziare Bruno Orti, al di là del vetro non l'avevamo fatto, il nostro tecnico del suono, tutti coloro che ci consentono di andare in onda, compresi i colleghi dell'MCR. E ormai sapete bene, insomma, che qui Radio Vaticana o si lavora assieme oppure non lavoriamo, perché ci piace essere una squadra. In fondo fate parte di questa compagine. Poi di che colore sarà la maglietta di Radio Vaticana con voi? Non l'ho mai provata a immaginare, non lo so, sicuramente un po' di rosso, perché sì, quando si accende la luce rossa siamo in
1: un po' di rosso,
0: in
1: un
0: diretta.
1: Po' di bianco e giallo,
0: un po' di bianco e giallo,
1: Vaticano.
0: Il colore del Vaticano, e l'hai fatta praticamente.
1: Sì,
0: ricorda un po' la Roma, però col bianco.
1: Col bianco in mezzo.
0: La Roma col bianco in mezzo, va bene. Detto questo, ci scrive Graziano, buongiorno cari amici. E poi ancora un messaggio arriva da Gioacchino: mi piacerebbe sentir parlare del libro

0: di Claudia Cole, qualcosa di me. In realtà, Gioacchino, Claudia Cole è stata in questo studio, era il febbraio dello scorso anno, metà febbraio più o meno se non erro, insomma del 2025, quindi se sui motori di ricerca oppure sul nostro sito cerchi Radio Vaticana con voi febbraio 2025 Claudia Cole, puoi riascoltare in podcast quella che è stata la sua intervista, era proprio qui nello studio 9 di Radio Vaticana. Ancora un messaggio da Roberto, una bambina di 3 anni e questa canzone mi fa pensare, mi fa soffrire davvero. Si riferisce a Stella Stellina di Ermal Meta che abbiamo ascoltato poc'anzi e che parla delle tante troppe bambine e bambini che vivono condizioni di conflitto armato, di guerra in particolare. Pensiamo ovviamente a quanto accade in Medio Oriente, Silvia.
1: Sì, sono tanti i messaggi che continuano ad arrivare da parte dei nostri ascoltatori, in particolare vi invitiamo a rimanere sintonizzati con noi. Adesso andremo a vedere quelli che sono i principali articoli sui siti internazionali, ma successivamente, dopo aver accolto i nostri colleghi della redazione di lingua tedesca, avremo chiaramente come non essere sollecitati da questo nuovo accordo di pace in Medio Oriente, avremo chiaramente la possibilità di analizzare e di capire di che cosa stiamo trattando. Rimanete con noi, quindi adesso andiamo a vedere quelli che sono i principali siti internazionali. Chiaramente la CNN apre su questo accordo di pace che sarà siglato venerdì 19 giugno a Ginevra da Iran e USA, ma io quello che vorrei segnalarvi invece sono un articolo che ci riporta quanto accaduto in Ucraina a Kiev, dove c'è stato un massiccio bombardamento da parte della Russia ed è stato incendiato lo storico monastero di Kiev-Pekersk Lavra, appunto in Ucraina, dovuto a questo, in seguito a questo importante attacco. Ciò che ci riporta l'articolo della CNN è non solo appunto dell'incendio a questo monastero, ma anche della morte di almeno 4 persone, una dozzina di feriti nella capitale. Le immagini mostrano appunto questo monastero, patrimonio dell'UNESCO dal 2023, andato completamente in fiamme, le cui origini risalgono a 1000 anni fa. I vigili del fuoco impegnati a domare l'incendio sotto le torri e le cupole della cattedrale dell'Assunzione, questo il nome dell'edificio, i vigili del fuoco erano ancora impegnati a spegnere l'incendio. I servizi di emergenza ucraini hanno dichiarato che il fuoco ha coinvolto 800 metri quadrati del tetto della cattedrale della Dormizione e hanno diffuso immagini che mostrano i danni all'edificio. Ancora viene spiegato in questo articolo come appunto questo monastero sia patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2023 ed è in pericolo proprio a causa della minaccia di distruzione rappresentata dall'offensiva russa. Fondato nel IX secolo e costituito da un complesso di rete di chiese in superficie e sotterranee, un importante centro spirituale e culturale per molti ucraini, è un luogo di pellegrinaggio di prima importanza. Il complesso viene descritto proprio come capolavoro dell'arte ucraina. Andrea, andiamo avanti con i siti internazionali.
0: Sì, sì, sì, no, leggevo
1: tu
0: il messaggio di Paola che ha detto mi piacerebbe offrirvi un caffè. Ma grazie, noi assolutamente virtualmente lo accettiamo, Paola. Grazie di questa proposta. Ai noi virtuale, però
1: forse
0: insomma,
1: ha sentito la nostra voce un po' assonnata.
0: Sì,
1: cioè,
0: ma
1: so,
0: no, sai, è lunedì,
1: no,
0: non sfugge nulla ai nostri ascoltatori. Non sfugge nulla. Proseguiamo, andiamo su nigrizia.it, ci conduce nel continente africano, in particolare in Senegal, perché si parla di una minaccia ambientale. Il cemento minaccia il Lago Rosa, che è un incanto, lo sto vedendo dalle foto, ma avevo già avuto modo di vederlo, ahimè, sempre solo in foto alcuni amici, in particolare uno, Atite, chissà mai se è all'ascolto, ti saluto Atite, lui mi raccontava di questo lago rosa che non ha eguali al mondo, un fragile paradiso naturale, lo definisce Nigrizia, che rischia di scomparire a causa di un imponente progetto di edilizia privata, un progetto che risale addirittura al 2019, poi non c'erano gli investimenti per portarlo avanti, adesso sembra che siano stati trovati e tra l'altro si prevede la costruzione di 10.000 unità abitative lungo le rive di questo incantevole lago. E ovviamente Nigrizia denuncia tutti i rischi per chi vive in quel luogo. Si parla da un lato di possibili migliaia posti di lavoro, ma qual è il destino delle comunità locali? Trovate tutto questo nell'articolo di Rocco Bellantone su Nigrizia.
1: E allora da Nigrizia passiamo a Folha de São Paulo, andiamo a vedere quello che viene riportato nella prima pagina di questo sito internazionale. Gli Stati Uniti e l'Iran raggiungono un accordo per porre fine alla guerra, la firma prevista per venerdì in Svizzera. L'Iran mette in dubbio l'impegno degli Stati Uniti a raggiungere un accordo dopo l'attacco israeliano a Beirut. Ancora dalla prima pagina, il G7 si apre con un cambiamento in Medio Oriente, l'Ucraina senza una soluzione e Trump come incognita. Sulla colonna di destra segue: Trump compie 80 anni mentre la sua salute mentale è sotto esame, in un dibattito con l'opposizione e gli ex alleati. Il presidente degli Stati Uniti intensifica gli attacchi contro giornalisti dopo che i sondaggi hanno mostrato un calo di popolarità.
0: Rapidamente diamo un'occhiata veramente a quelli che sono un po' i titoli di apertura. Procedo con tre siti, faccio una carrellata. Silvia, Asia News dedica l'apertura al Papa, le parole di ieri grazie alla Spagna e poi vicinanza alle Filippine colpite dal terremoto. Ancora proprio in Spagna andiamo, grazie al País, titolo davvero a nove colonne come si diceva un tempo, anche se parliamo di un sito web, per questo annuncio di fine guerra da parte di Stati Uniti e Iran, con una serie di approfondimenti editoriali. Stessa apertura, non potrebbe essere altrimenti, anche per Le Monde in Francia: si annuncia un accordo di pace in Medio Oriente, i negoziati hanno funzionato. Mi piace questa sottolineatura, perché tante volte noi diciamo la diplomazia e il multilateralismo sono importanti, a volte poi dimostrano che è così.
1: Leggo l'apertura dello Spiegel. L'apertura dello Spiegel è: il calciatore di Dio, Felix Mecca, penso di averlo detto giusto, lo chiederemo fra poco a chi ne sa di più. Non
0: dice
1: l'ho
0: di
1: detto
0: no.
1: Giusto, me lo vuoi dire in cuffia come si dice?
0: Felix
1: Mecca, che ho detto
0: dai.
1: Io?
0: Tu hai detto Mecca.
1: Ah, ok. Felix Mecca fa un debutto straordinario ai mondiali e dopo la partita prega con il suo avversario. Questa è la storia di un uomo che vede il calcio come un'opportunità di lodare il Signore e che il suo mentore definisce un potenziale giocatore di livello mondiale.
0: Questo lo Spiegel, dai, con Mario Galgano magari torniamo anche su questo. Non era facile però, Silvia, anch'io avrei sbagliato. Regia.

0: appurato che si pronuncia Mecha, questo giocatore Mecha. Tedesco, nato ad Amburgo, nazionalità inglese, origini nigeriane, che è uno dei protagonisti e è quello che si augurano tutti i tifosi tedeschi dei mondiali. Partiamo dai mondiali rapidamente perché poi dobbiamo andare in Svizzera in realtà con Mario Galgano per parlare di un referendum molto importante e del risultato dello stesso. Mario, buongiorno.
1: Ecco, buongiorno e grazie per questa ospitalità.
0: Dei mondiali abbiamo parlato a Radio Vaticana con voi anche con il collega Francesco Repice proprio nel giorno in cui sono iniziati. Lui ci diceva che sono mondiali un po' particolari perché le squadre sono davvero tante / troppe e anche la durata stessa di questi campionati, praticamente una quarantina di giorni, è sfidante considerato anche il grande caldo, come a dire il business del calcio sembra sempre o quasi avere la meglio poi su i campioni e lo sport. Sei più o meno d'accordo?
1: Sì, vorrei anche però sottolineare che dal punto di vista dell'area che io copro, no, dell'area tedesca, innanzitutto tutti e tre i paesi di lingua tedesca sono presenti e hanno anche dei ruoli molto particolari, la Germania, l'Austria e la Svizzera. Vorrei poi anche sottolineare che il centro della FIFA si trova in Svizzera, dunque c'è si collega da questo punto di vista. Notiamo anche noi, parlo dei nostri ascoltatori in particolare, in risalto del fatto che sembrano dei giochi quest'anno in particolare, soprattutto se ci concentriamo sugli Stati Uniti, poi tra l'altro, che ci ricorda più, diciamo, il football americano piuttosto che il calcio europeo, nel senso proprio anche del marketing, dello spettacolarizzazione, dove il calcio è praticamente quasi il contorno e invece il piatto forte, per così dire, lo spettacolo, sono i sponsor, le star hollywoodiane che si intravedono tra il pubblico. Dunque diciamo che per chi ama il calcio puro forse storcerà un po' il naso, chi invece vede diciamo chi ama anche quel tipo di cultura un po' più commerciale sarà forse contento, avrà il suo modo di apprezzare quel tipo di calcio, ecco. Però noi notiamo soprattutto questo, no? Cioè è un po' particolare perché nel mondo nostro europeo, riguarda l'Italia ma riguarda anche la Germania, che come posso dire, l'interesse per il calcio simile a quello italiano, c'è questa particolarità. In Germania, tra l'altro, per esempio, il calcio viene ancora visto, come posso dire, in modo un po' più antico, cioè ci sono anche dei stadi dove il posto in piedi è quasi un po' garantito per il vero tifoso, cioè una cosa che noi nello stadio non c'è più, no? Cioè, c'era, no? C'era.
0: Io ricordo, mai acceso un ricordo, no? Come si dice, quando si andava allo stadio l'ultimo quarto d'ora perché aprivano i cancelli, sì. Quindi tu gratuitamente, poco più che quindicenne, no? Quello è il mio ricordo, entravo allo stadio per vedere 10 minuti della partita senza pagare.
1: Invece adesso forse è l'ultimo
0: lira all'epoca.
1: Esci fuori perché
0: esatto, trovi traffico.
1: Trovi traffico, ecco, esatto. Pensi ad altri motivi. Ecco, diciamo che lì c'è questa differenza. Il calcio, quello diciamo proprio puro di una volta, che viene un po' messo da parte, e il calcio spettacolo, commerciale, eccetera, che invece viene proprio in questi mondiali trovano l'apice, se per così dire.
2: Io invece vorrei capire di che cosa parla questa notizia che abbiamo letto sullo Spiegel, Mario, questo giocatore sì, che dopo la partita prega con il suo avversario.

0: Guarda, per noi è molto particolare perché lui, tra l'altro, le interviste che lui rilascia dopo le partite, cioè di solito no, si fa le interviste com'è andata, si parla anche sulle questioni un po' tattiche, eccetera. Lui invece parla ogni volta, parla non di Gesù, cioè molto insomma, sulla fede, eccetera. E proprio anche il fatto che lui ha pregato, questa immagine è stata molto forte, cioè di solito uno pensava sì, al massimo si
1: Si
0: stringono le mani, si
1: abbracciano.
0: abbracciano, si scambiano le magliette no, tra i giocatori. No, loro si sono messi insieme in un cerchio e si vedevano che erano i giocatori sia tedeschi che del Curaçao, che insieme pregavano, una cosa molto particolare e strana, che forse fa anche un po', come posso dire, è una controimmagine proprio dello spettacolo che ho detto prima, no? Del commerciale, lo sport che diventa solo qualcosa di commerciale da vendere. Invece lui o cerca di praticamente dimostrare che comunque lo sport, dove bisogna ovviamente cercare di dare il meglio di sé, di vincere, ma non di, come posso dire, di offendere l'avversario, ma anche di ringraziare poi Dio per il fatto di essere insieme e di poter giocare anche contro, ma comunque giocare insieme questo sport. Questo ha colpito molto. A me personalmente ha colpito proprio il fatto che lui, nelle interviste, non a emittenti, diciamo, cristiane, che forse uno vede, vabbè, l'emittente cattolica parlerà su questo tema, no, anche con la televisione pubblica tedesca parla invece della tattica, delle strategie o del calcio, come posso dire, sportivo, parla di Gesù, ecco, e del ruolo che ha la fede in quella partita o in quel momento del gioco, ecco, questo è molto
1: Sarà
0: particolare.
1: inter sarebbe interessante, no? Poterlo, chissà, magari intervistare. Da qua, Andrea, passiamo insieme a Mario a capire invece questo referendum che c'è stato in Svizzera.
0: Sì, che un po' diciamo che è un tema l'immigrazione che riguarda un po' tutta l'Europa e non solo tutto l'Occidente, no? Dal punto di vista politico. In Svizzera il partito, diciamo, conservatore nazionalistico, che in italiano si chiama UDC, l'Unione Democratica, di Centro, aveva indetto questo referendum perché ci sono sempre stati negli ultimi anni e decenni simili, dei referendum simili per limitare, diciamo, il numero di stranieri in Svizzera. E di solito poche volte si è raggiunti, diciamo, una maggioranza di votanti, perché la Svizzera comunque dipende dall'immigrazione, è un paese, insomma, anche se è abbastanza industrializzato e legato al commercio, insomma, dal punto di vista economico, ma anche sociale, ha bisogno comunque di manodopera, di persone che vengono anche dal di fuori. Ecco, però questo referendum in particolare invece aveva più che altro un segnale, voleva dare un segnale non tanto per la Svizzera stessa, ma proprio a livello europeo. Vorrei ricordare che la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea, ma fa parte di Schengen, degli accordi di Schengen, dunque del libero, insomma,
1: Libera
0: della
1: circolazione.
0: libera circolazione. Ecco, e da quel punto di vista sarebbe diventato un problema, perché ovviamente la Svizzera avrebbe dovuto, come posso dire, uscire dal patto di Schengen e probabilmente, ed è quello l'idea, dare anche lo spunto ad altri paesi dell'Unione Europea di mettere in discussione proprio la libera circolazione, ma anche proprio il fatto di accettare o meno l'immigrazione. Dunque, da questo punto di vista era un'idea, diciamo, non solo a livello nazionale, ma proprio a livello internazionale. Che i svizzeri, la maggioranza dei svizzeri, abbia praticamente rifiutato questo referendum, questo dimostra due cose. Uno, che praticamente anche i svizzeri stessi si rendono conto che comunque non avrebbero causato molti più problemi invece di dare delle soluzioni e di dare anche un segnale a livello internazionale per dimostrare che praticamente si ha bisogno comunque degli accordi internazionali, perché altrimenti non si va avanti, cioè bisogna avere comunque delle regole chiare. Tra l'altro, quelle aree, ci sono state delle aree dove c'è stata una forte, come posso dire, adesione a favore del referendum, sono però quelle aree che non hanno, cioè dove il numero di stranieri è relativamente un po' più bassa, o dove, diciamo, anche la circolazione di frontalieri è meno presente. Penso alla Svizzera centrale, per esempio, dove tra l'altro provengo io, dove praticamente però si capisce che è più una, proprio una chiusura mentale piuttosto che come posso dire, di livello sociale o economico. Ecco, questo diciamo fa riflettere, io credo, non solo adesso in Svizzera, ma dovrebbe far riflettere anche noi tutti in Europa, anche qui in Italia, su come vogliamo gestire, no, anche i flussi, ma come vogliamo gestire anche tra di noi a livello europeo il fatto di potersi muovere, spostarsi, cercare lavoro anche in un'altra area del nostro continente. Ecco, credo che questo sia il messaggio che da questo referendum, da questa votazione, ne esca fuori.
2: Prima di salutarci, Mario, veramente un flash, siamo in ritardissimo, abbiamo tantissimi ospiti, ma ce la faremo. E, Ginevra, venerdì. Si parla di questo, ricordiamo che accadrà a Ginevra.
0: Sì, questo è soprattutto perché la Svizzera, tra l'altro, dal punto di vista storico, cerca sempre di essere, cioè da secoli ormai, di essere un po' come paese neutrale, cercare il dialogo internazionale per la pace. Ginevra è il luogo dove è nata la Croce Rossa internazionale, Ginevra è la sede europea delle Nazioni Unite e... Ginevra, come città svizzera per la diplomazia, cerca di essere il l'ago della bilancia. Vorrei ricordare anche questo, che la Svizzera fino a poco tempo fa rappresentava gli interessi degli Stati Uniti in Iran e viceversa gli interessi dell'Iran negli Stati Uniti, cioè questo da decenni, e dunque sembrerebbe quasi naturale che sia Ginevra o la Svizzera, in questo caso in generale, il luogo dove entrambe le parti possano trovare un accordo di pace, e speriamo ovviamente, adesso andando verso l'estate, che sia diciamo questo l'inizio di una pace veramente profonda per quell'area lì, e speriamo anche poi anche per le altre aree del mondo.
2: Grazie Mario, buon lavoro, linea alla regia, tra poco apriamo la pagina dedicata alla letteratura, buon mondiale anche.
0: Grazie a voi tutti.

0: 9.33 Silvia, apriamo una pagina letteralmente che amiamo tantissimo.
1: Eh sì, è quella delle spigolature con Gabriele Nicolò della redazione Cultura dell'Osservatore Romano. E che cultura, ragazzi, signori, signore che siate all'ascolto qui ogni lunedì. C'è una ventata che proviene da una finestra spalancata sul mondo.
0: Io so che c'è, caro Bruno, un tecnico del suono, non faccio nomi, che ogni lunedì si collega a quest'ora per ascoltare spigolature. Poi dopo ti dico chi è, Gabriele.
2: Buongiorno a tutti, grazie, siete troppo buoni.
1: E allora oggi il protagonista di questa spigolatura è uno scrittore di cui ultimamente si parlava spesso in redazione, perché porta in luce una figura che è, io direi, sostanzialmente contemporanea, sempre esistita, Italo Svevo. Gabriele Nicolò, dici di più, dici tu.
2: Ecco, Svevo ha un'attualità dirompente attraverso una figura che, ahimè, si ripete nel tempo, cioè la figura dell'inetto. Sono tre i personaggi principali che animano la narrativa di Svevo: Alfonso Nitti, protagonista del romanzo Una vita, Emilio Brentani di Senilità e Zeno Cosini del celeberrimo Coscienza di Zeno. E dov'è l'attualità di Svevo? L'attualità è che il suo eroe non consegue mai una piena maturità di uomo. Spesso e volentieri noi, se ci pensiamo, qualche volta quando muoviamo delle critiche a qualcuno, gli muoviamo il fatto che, diciamo, forse non è sufficientemente maturo, non ha il coraggio di affrontare le difficoltà che la vita prima o poi presenta. E attraverso questa narrativa Svevo, che tra l'altro era lui stesso un po', come dire, timoroso di se stesso, abbiamo degli scritti, autografi, in cui lui dice: io continuo a scrivere perché mi piace scrivere, però non ho il successo che spero, l'ho avuto, diciamo, più avanti. Però ecco, c'è anche una vena autobiografica in questi personaggi. E la particolarità di Svevo è che, mentre faccio un esempio con Pirandello, che era molto crudele Pirandello con i suoi personaggi, perché li faceva passare di tutti i colori, però l'esperienza negativa loro la maturavano. Invece Svevo è ancora, se vogliamo, più sottile, perché l'esperienza non gliela fa avere. C'è un passaggio molto significativo nella Senilità in cui Emilio Brentani dice: io sospetto di essere fragile, ma non l'aveva mai sperimentato, perché, come Don Abbondio che dà i calci ai sassi per non avere problemi, lui li evitava. Allora, ancor prima di sperimentare la sua fragilità o presunta tale, la sospetta. E questo è molto significativo. C'è un il grande critico De Benedetti che, esaminando Svevo, diceva: rimangono sempre adolescenti e non maturano mai. E fa un esempio, tra tanti che si possono fare, di Zeno Cosini, il quale ammette di aver cambiato più di una volta l'università e non si è mai laureato. È rimasto studente, e sempre, diciamo, studente. E lo studente, per antonomasia, è uno che ancora deve, diciamo, raggiungere una piena maturità. E allora, tra gli obblighi dello studente e gli obblighi della vita, c'è uno iato. Poi uno si laurea o non si laurea, però insomma diventa più grande. Lui è rimasto eterno studente, e quindi come se avesse eluso gli urti che la vita impone. Diciamo anche un'altra cosa: Svevo aveva ovviamente una grande stima per la dimensione intellettuale della vita, però da questo punto di vista, nella sua narrativa, la metto un po' alla berlina, perché tutti e tre i personaggi sono degli intellettuali. Però, mentre per esempio Alfonso Nitti sta nella sua stanzuccia, dice Svevo, o nella sua biblioteca, dove impara, prende nozioni, però queste nozioni non reggono all'urto della vita, e quindi rimane una inazione, e non è mai azione, potenza ma mai atto.
1: C'è poi una, io ricordo, questo lo lessi tanto tempo fa, però penso che il mio ricordo risale alle superiori, l'immagine del fumo.
2: Sì.
1: Io ricordo questa pagina in cui si parlava del fumo della sigaretta.
2: Sì, che lui, il fatto che vuole rinunciare a fumare,
1: esatto,
2: poi no? Non fuma, poi alla fine sbutta la sigaretta. Anche lì c'è un'incertezza di fondo, un rovello interiore per cui non si riesce a decidere su cosa fare, la irrisolutezza. È stato detto giustamente che il tutto, prima o poi, quando si fa critica letteraria, si torna a Shakespeare. Allora, nel momento in cui Shakespeare nell'Amleto dice: la ragione ci fa codar di tutti, ci ritroviamo anche svevo, cioè il momento in cui uno ragiona che deve uscire di casa e affrontare la vita, la ragione incomincia a farti capire le difficoltà obiettive, allora la ragione in qualche modo ti fa ritirare indietro per paura, e questo ci ritroviamo molto svevo. Una particolarità però, è vero che quando uno parla di pessimismo, la prima cosa che viene da pensare a livello letterario è Leopardi, no? Sì. Il pessimismo leopardiano, però come insegnò il grande De Santis, il pessimismo leopardiano è comunque ha un centro propulsore, infatti lui disse più Leopardi nega il progresso più te lo fa desiderare, più nega la vita più te la fa amare.
1: C'è un
2: carattere propulsivo, superficialmente un pessimismo cupo, in realtà ci sono delle aperture, bisogna saperle vedere. In svevo, se vogliamo, c'è ancora una cupezza ancora maggiore, però non è un nichilismo distruttivo, come diceva sempre De Benedetti a lettura conclusa, svevo però ti dà la voglia quasi di sostituirti al personaggio e di vivere per lui, perché comunque aveva le sue buone qualità ciascun personaggio, non le sapeva mettere in atto, quindi non è sterile la narrativa di svevo, tutt'altro.
1: Ti fa quasi rabbia
2: e vuoi vivere per lui.
1: Ma che belle che sono le spigolature di Gabriele Nicolò, lo posso dire?
0: Sì, ma anche perché inetto comunque è un termine a cui diamo una connotazione quasi sempre negativa. In realtà a volte l'inettitudine può essere anche un manto, uno scudo, un'occasione per poi prendere il volo, cioè la premessa di... Cioè,
2: assolutamente, anche perché ci sono altri personaggi minori in svevo in cui c'è il commercialista, l'affarista, che sul momento rappresentano l'azione, però fatto sta che poi falliscono. Quindi l'azione o diciamo anche l'esuberanza all'inizio paga, però poi no, poi paghi lo scotto. Quindi i grandi capolavori vanno visti in profondità, non sono mai didascalici. Viene anche da pensare a Moravia, i famosi indifferenti. Tutti quanti sono indifferenti, ma hanno in realtà un rovello interiore, altro che indifferenza.
1: E poi anche no, attraverso l'immagine del lineetto c'è cioè anche una specie di accusa fra virgolette alla società, cioè perché se io ho sviluppato questa tendenza e questa caratteristica anche perché vivo in un mondo che mi mette sempre in competizione, in conflitto, no? E quindi magari è una reazione dell'animo umano.
2: Certo, uno non si trova, non si sente adeguato anche perché quegli sforzi intellettuali, quindi nobili, non vengono apprezzati. Per esempio Emilio Brentani scrive un'opera, dice svevo, che 30 anni fa ha avuto successo, ora è caduta nell'oblio, ha una crisi creativa e non scrive più, ma non perché non fosse capace, la società che non l'aveva apprezzato. Quindi di fondo c'è questo contrasto irrisolto che si manifesta in questa inettitudine o presunta tale.
0: E poi ci sono tanti autori e autrici di oggi che insomma questo ce lo presenta. Mi viene in mente Silvia Vallone, che spesso nei suoi romanzi presenta quella fragilità che porta a una non azione all'inizio, salvo poi vedere i protagonisti, non so, da Cuore Nero a Un'amicizia, che invece prendono letteralmente il volo quando sono consapevoli di cosa ha portato a quella condizione, che può sembrare da inetto, da inetta, ma che in realtà nasconde ben altro che una non voglia di.
2: E sono protagonisti che si potrebbero qualificare come eroi antieroici, cioè non c'è l'eroe che si impone sulla scena, che potrebbe anche sembrare, non dico antipatico, ma che non, diciamo, godrebbe del favore del lettore. Il lettore fondamentalmente gradisce questo processo di formazione in cui si riconosce, perché è sempre un processo di crescita, e soprattutto chi pensa di essere arrivato in realtà probabilmente solo all'inizio della gara.
0: Grazie a Gabriele Nicolò. Ritorna lunedì prossimo, sempre alle 9.30, pochi secondi e apriamo la pagina dedicata a questo accordo di pace tra Stati Uniti e Iran.
3: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
4: 335 12 43 722 è arrivato un messaggio.
5: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
6: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335
7: 12 43 722.
8: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.
0: 9.42, sempre in diretta Radio Vaticana con voi. Ringrazio Giuseppe Denti, cioè analista osservatorio sul Mediterraneo OSME, Istituto di Studi Politici San Pio V, che è collegato con noi. Giuseppe, buongiorno.
9: Buongiorno e ben ritrovati.
0: È un buongiorno questo, sì, no, forse?
9: Beh, speriamo di sì. Dovete scusare il mio pessimismo da questo punto di vista, visto che la pace è stata annunciata diverse volte dallo stesso Trump. Forse adesso siamo alla volta buona, quindi aspettiamo soprattutto fino a venerdì, dato che la firma dell'accordo a Ginevra è il momento cruciale per capire effettivamente cosa succederà. Chiaro, c'è già qualcuno che si sta tirando un po' fuori, e questo qualcuno è Israele, che ha fatto capire in maniera, direi proprio inequivocabile, che loro non si sentono parte dell'intesa, non gli riguarda, anzi, quindi fanno tutto il contrario di tutto, mi verrebbe a dire, già come è successo in altre situazioni, per mandare un po' all'aria questa intesa. Quindi potenzialmente è una buona giornata, potenzialmente può essere una intesa positiva, non nei contenuti quanto più nel fatto che c'è una svolta, e potrebbe essere una buona giornata se, al netto delle prossime 24 ore, insomma, non succedono cataclismi tali che rimetta tutto in discussione.
0: Giuseppe, c'è chi appunto sottolinea come ci sia il rischio che possa saltare a causa di Israele questo accordo. Va anche detto che forse senza Israele questa guerra neanche sarebbe iniziata, o non è così?
9: Diciamo, non abbiamo la controprova, però fino ad oggi quello che possiamo dire è che chi ha iniziato la guerra è stato soprattutto Israele, che è riuscito a tirare, insomma, anche gli Stati Uniti in questo conflitto. Non sappiamo se effettivamente gli Stati Uniti avrebbero scelto di attaccare comunque l'Iran, diciamo così, per mia convinzione, ma in realtà, discutendo anche con vari colleghi anche proprio dell'area Golfo, la sensazione è che gli Stati Uniti non avrebbero mai attaccato direttamente l'Iran. Quindi in realtà la variabile fondamentale di tutto questo discorso, dalla guerra fino all'accordo di ieri, è proprio Israele. Bisognerà capire effettivamente cosa farà, come interverrà e che cosa, diciamo così, più che altro si inventerà proprio lo stesso Netanyahu per eventualmente rinnegare l'intesa, perché a conti fatti non può dire di no a Netanyahu, a Trump, scusate, non può dire di no, perché comunque c'è un rapporto politico di alleanza che comunque costringe Israele a dover sottostare, diciamo così, a delle regole. Il problema è che abbiamo anche visto in passato, e il riferimento è soprattutto alla guerra a Gaza, dove ogni qualvolta gli Stati Uniti raggiungessero una sorta di intesa a tre o a due, all'epoca con Hamas il riferimento, poi Israele compiva un raid, un attacco, e tutto, diciamo, rimaneva solo carta straccia. Quindi anche in questo caso sarà molto importante comprendere l'andamento e gli atteggiamenti che Israele vorrà prendere.
1: Cioè,
9: ad
1: poi,
9: oggi, se
1: sì.
9: ci adeguiamo, scusate,
1: prego, prego.
9: Se ci adeguiamo alle parole tanto di Netanyahu, tanto di Ben-Gvir, tanto di Israel Katz, ministro della difesa, ripeto, tutti questi rappresentanti hanno detto che Israele non è parte dell'intesa e quindi si tiene in un certo senso le mani libere.
1: In quelli che sono i punti dell'accordo, il nucleare, che è, diciamo, è una delle questioni fondamentali poi di questa guerra, che fine fa? Cioè, quali sono le decisioni che più o meno si prenderanno successivamente al cessate il fuoco?
9: Relativamente al nucleare, qui c'è una sorta di, anche qui, grande nebbia, nel senso che non è chiaro qual è il destino della questione nucleare. Verosimilmente dal 19 giugno, ossia da quando verranno firmate le intese a Ginevra, partiranno 60 giorni per un accordo complessivo nel quale poi le parti dovranno ridefinire tutti i punti, diciamo così, mancanti, o quantomeno tutti i punti critici, tra cui anche lo stesso discorso sul nucleare. Diciamo che alcune bozze provenienti da canali vari, tra cui uno anche dell'agenzia di stampa iraniana, parla di un discorso sul nucleare congelato, nel senso che l'Iran si impegnerebbe a non attivare alcun tipo di clausola o alcun tipo di impegno concreto per produrre armi nucleari, ma lascerebbe poi, diciamo così, a Nazioni Unite e all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica una sorta di sorveglianza per provvedere e garantire che l'Iran rispetti questo impegno. Però, diciamo così, rimane una clausola molto vaga, no? Perché comunque ricordiamo che questa guerra ufficialmente è nata perché ci è stato raccontato che l'Iran aveva armi nucleari.
1: Certo.
9: Pare che non sia così allo stato attuale, se partiamo da questa situazione. E allo stesso tempo, se questa era anche la motivazione, bisognerebbe dire allora nel 2025, quando Trump ha detto che l'accordo era stato, cioè che l'Iran era stato, come dire, obliterated, no? Era stata risolta la questione sul nucleare, anche lì c'era una questione falsa. Quindi, in poche parole, cosa voglio dire? Che oggettivamente c'è un gran chiacchiericcio intorno a queste cose, ma verosimilmente bisognerà aspettare le prossime settimane, quando il discorso sul nucleare sarà affrontato dalle parti, e lì bisognerà capire effettivamente qual è la volontà. Ad oggi sembra che l'interesse primario era semplicemente sbloccare la situazione e vendere alle proprie opinioni pubbliche il fatto di essere stati dei vincitori all'interno anche del negoziato, e da questo punto di vista la riapertura di Hormuz senza alcun pedaggio, almeno così parrebbe, sarebbe una buona notizia un po' per tutti, forse meno per l'Iran, però l'Iran si è visto comunque scongelare tutta una serie di asset che in teoria potrebbero garantire un po' una sorta di ricostruzione del paese.
0: Grazie Giuseppe, ti sei limitato a tornare indietro al 2025 per quanto riguarda gli annunci poco reali.
9: Potremmo
0: andare indietro, no? Con gli Stati Uniti, ma ci fermiamo lì. Buon lavoro, alla prossima. Grazie. E noi voltiamo pagina, grazie alla regia, salutato Giuseppe Denti. Cioè, invece vogliamo parlare di un qualcosa che ci riporta in Italia, riguarda le più piccole e i più piccoli, perché CESVI la scorsa settimana presentato l'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia proprio nello stivale. Un rapporto che analizza l'incidenza del fenomeno, ma che ci mostra anche un'Italia che va a due, forse tre, quattro velocità diverse. Tradotto, se nasce al sud e non al nord, va bene. Ce lo spiega Stefano Pizziali, direttore generale CESVI. Ben trovato Stefano. Pizziali?
10: Sì, il rapporto, buongiorno.
0: Eccoci,
10: sì,
0: rapporto, buongiorno, non ti sentivamo per un attimo. Prego.
10: Sì, il rapporto che abbiamo presentato la scorsa settimana ci mostra una frattura netta tra nord e sud Italia, anche se ci sono stati dei miglioramenti, questi miglioramenti non sono omogenei, e abbiamo una differenza importante in quelli che sono i fattori di rischio e i servizi che gli enti pubblici mettono in campo per prevenire o curare i bambini che sono a rischio di maltrattamento. Il nostro rapporto si basa su oltre 60 indicatori dell'Istat che analizziamo per il loro valore sociale, economico, ambientale, per la loro attinenza alla sicurezza e al benessere dei bambini. Analizzando questi indicatori abbiamo una fotografia abbastanza precisa sia dei fattori di rischio sia della capacità dei servizi regionali di farsi carico di processi di superamento del disagio, delle difficoltà che i bambini magari incontrano anche all'interno dei loro quartieri, dei loro contesti familiari, per avere una vita serena. Purtroppo il nostro rapporto quest'anno ci mostra ancora una fotografia non soddisfacente. Mentre al nord abbiamo dei fattori di rischio abbastanza contenuti e a volte anche una sovrabbondanza di servizi, in particolare in Trentino Alto Adige e in Emilia Romagna, al sud abbiamo un eccesso di fattori di rischio e una carenza di servizi, in particolare in Campania, in Puglia e in Sicilia. Non solo dato concreto di servizi per la genitorialità, al sud raggiungono meno di un terzo delle famiglie coperte al nord. Vuol dire che i genitori che si trovano in difficoltà nel gestire le relazioni parentali al sud sostanzialmente non vengono aiutati, mentre al nord vengono seguiti e vengono accompagnati dai servizi pubblici.
1: Quali sono i fattori di rischio? A che cosa fa riferimento?
10: Noi analizziamo diversi fattori di rischio, che sono naturalmente quelli relativi alla povertà economica, all'accesso all'istruzione, alla presenza di all'interno della famiglia o comunque nel contesto parentale di fenomeni distorti come l'uso di droghe, di alcol, le dipendenze, la presenza di fenomeni di micro o macro criminalità nel contesto in cui si vive. Quindi sono veramente tanti indicatori che ci consentono di avere una fotografia piuttosto ampia per quel che riguarda i fattori di rischio. Per quel che riguarda invece i fattori di cura, di prevenzione, anche qui spaziamo su ambiti estremamente diversi. Teniamo conto dell'offerta di istruzione, dell'offerta educativa, teniamo conto dell'accesso al lavoro, della disponibilità di risorse economiche all'interno dell'ambito familiare, ma anche di tutti, come si dice, i servizi che vengono offerti dalle istituzioni pubbliche, per esempio la presenza di centri per la famiglia, la presenza di asili nido. Ecco, tutta questa fotografia piuttosto complessa ci aiuta a costruire un indice che ci dà un'immagine piuttosto concreta di quella che è la situazione della cura e del maltrattamento dei bambini in Italia.
0: Stefano, prima di salutarci, lo ricordiamo, Stefano Fiziali, direttore generale di CESVI, mi piace con te sottolineare che simili presentazioni, quali appunto l'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, richiedono tanto lavoro, tanto tempo e tante professioniste e professionisti. Non ci si improvvisa nel comunicare numeri e statistiche, anche e soprattutto quando si parla di minori. A chi va allora il tuo grazie dinanzi a un simile risultato che ci permette di accendere i riflettori su un tema che talvolta rimane un po' nell'ombra, no?
10: Assolutamente, abbiamo un comitato scientifico piuttosto ampio che comprende l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'Istat, abbiamo docenti universitari, abbiamo rappresentanti dell'educazione sociale con i bambini, quindi tutta una serie di attori che ci accompagnano all'interno di questa analisi. Però l'aspetto forse che vale la pena, nei pochi secondi che ci rimangono, di sottolineare è che quest'anno abbiamo gettato un focus sul tema della povertà relazionale. Accanto alla povertà economica e alla povertà educativa, dopo la pandemia ci siamo resi conto che in molte famiglie i bambini e le bambine sono soli, perché magari all'interno del contesto familiare le relazioni si sono interrotte e gli attori esterni non sono in grado di accompagnare i bambini e le bambine in un processo di socializzazione. Ecco, questo è un fenomeno purtroppo che il nostro rapporto evidenzia in modo molto importante, che non va assolutamente sottovalutato, perché il venir meno di occasioni di socializzazione è un fattore che aumenta il disagio e il malessere dei minori in Italia. Vorrei ricordare il lavoro importante che fanno tutte le istituzioni del terzo settore, a cominciare dagli oratori, a cominciare dai centri educativi delle organizzazioni del terzo settore, a cominciare dalle nostre case del sorriso che sono presenti a Bari, Napoli, Milano e Siracusa, cioè tutti i presidi territoriali che in diversi quartieri con forte disagio economico e sociale riescono a dare ai bambini una persona di socializzazione, di ascolto. Ecco, questa è la parte più importante. Nel nostro rapporto abbiamo ascoltato i bambini, per cui l'indagine sulla povertà relazionale non l'abbiamo realizzata a tavolino, non è in questo caso un'indagine statistica, ma un'indagine qualitativa che ci ha fatto parlare con i bambini e le bambine per sentire qual era il loro punto di vista, quali sono le loro difficoltà e come le stanno superando. Ecco, abbiamo raccolto la loro voce e su questo abbiamo capito che c'è un aspetto molto importante che dobbiamo approfondire, vale a dire dobbiamo ascoltarli, hanno bisogno di far sentire le loro ragioni e il loro punto di vista.
0: Stefano,
10: quindi quando parliamo di povertà relazionale questa è la grande occasione che abbiamo, ascoltare i bambini e le bambine.
0: Sulla povertà relazionale ci torniamo, è una promessa, perché è un tema a noi molto caro, e quando si parla di giovani e di bambini basta dire che sono il futuro, sono il presente, quindi vanno ascoltati adesso e non domani. Grazie Stefano Pizziali, buon lavoro.
10: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie.

Trump, dopo l'accordo raggiunto con Teheran, è atteso oggi al vertice G7 a Evian in Francia, dove Macron intende sfruttare questa svolta diplomatica per lanciare la missione internazionale franco-britannica destinata ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz. E anche la premier italiana Meloni ha espresso la disponibilità dell'Italia a partecipare a una missione di sminamento di quel tratto di mare. E nonostante la firma dell'accordo di pace attesa per venerdì a Ginevra, il ministro israeliano Katz fa sapere che Israele non si ritirerà dal Libano meridionale, dalla Siria e da Gaza senza limiti di tempo per proteggere da lì il confine e le comunità israeliane da elementi jihadisti. E le borse europee corrono in avvio di seduta dopo l'accordo tra USA e Iran, indici ai massimi da febbraio, petrolio in calo del 5%. È tutto, l'informazione torna alle 11:00.

0: ti è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male, che amore è se non hai niente più da odiare, restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo amore e ora so restare.
1: Le 10 e 5 minuti, amiche e amici di Radio Vaticana, con voi ancora ben trovati. Accanto a me da Silvia Giovarrosa.
2: E accanto a me da Andrea De Angelis.
1: E dinanzi a noi da Daniele Giorgi, una terza e ultima ora, quella che vivremo assieme, dedicata in particolare al mondo della cultura, del cinema e del teatro. Avremo in chiusura con noi Carlo Verdone, dunque, come sapete, un momento importante in cui raccontare anche in musica tutto ciò che Carlo Verdone ha realizzato nella sua lunga carriera. Ma prima ancora vogliamo, con un altro grande nome dell'arte italiana, parlare di uno spettacolo che andrà in scena in Vaticano da domani, Silvia.
2: Eh sì, abbiamo collegato con noi telefonicamente l'attore, il regista, ospite già qui nella nostra trasmissione, lo riascoltiamo veramente con vivo piacere, Michele La Ginestra. Grazie Michele per essere con noi questa mattina.
3: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
1: Eccoci Michele, da domani fino al 18 giugno, dunque 16, 17, 18 giugno in Piazza Santa Marta, nel cuore della città del Vaticano, torna in scena Pietro e Paolo a Roma. Tu sarai Pietro e tra l'altro lo spettacolo l'hai scritto anche tu, è così?
3: Sì, perché diciamo che mi hanno incastrato, nel senso mi hanno chiamato e dice: ti piacerebbe fare uno spettacolo su Pietro e Paolo? Dico sì, molto. E allora si potrebbe fare così, così, così. Dico vabbè, ma chi lo scrive? Te, come io. E allora mi sono dovuto andare a leggere libri su libri cercando di trovare una chiave di lettura interessante e coinvolgente, e così 2 anni fa l'ho scritto.

0: E questo spettacolo è stato molto fortunato perché, oltre ad averlo rappresentato 2 anni fa di fronte alla Porta Santa, proprio nell'atrio della Basilica di San Pietro, poi l'altro anno l'abbiamo portato al Teatro Sistina per festeggiare proprio il giubileo San Pietro e Paolo, e poi quest'anno ritorna all'interno della Città del Vaticano per festeggiare i 400 anni della Basilica di San Pietro, e con uno spettacolo che secondo me coinvolge il pubblico, e mi piacerebbe coinvolgesse soprattutto i non credenti, perché rappresenta queste due figure di due santi che hanno fatto la storia la nostra fede, però dal punto di vista umano, e perciò avvicina, cioè non mette paura il fatto che qualcuno possa diventare santo, perché il cammino verso la santità passa attraverso la quotidianità.
1: Allora Michele, ti vorrei chiedere quale aspetto ti è parso migliore sottolineare di Pietro e Paolo, insomma chi sono, come sono più che chi sono, come sono i tuoi San Pietro e San Paolo?
0: Studiando e approfondendo il tema, io mi sono accorto che San Pietro è una persona molto semplice, un pescatore, come poi 9 su 12 apostoli che hanno accompagnato Gesù nel percorso della sua vita terrena, cioè Gesù si è contornato di persone semplici. Perché? Perché le persone semplici sono più facili da coinvolgere, cioè devono rompere meno sovrastrutture per essere convinte dal ragionamento dell'altro, mentre noi troppo acculturati abbiamo sempre qualche cosa da distruggere prima di poter accogliere il messaggio che viene dall'esterno. E questa è la semplicità dei bambini, no? Infatti un canto dice: se non ritornerete come bambini non entrerete mai. Perché? Perché serve la semplicità per poter accogliere i messaggi bellissimi che il Padre ci manda. E se il Padre ha fatto sì che, insomma, una persona così semplice diventasse il capo della Chiesa, però è stato necessario anche che ci fosse la collaborazione di qualcuno come Paolo, che invece aveva studiato, che aveva una certa cultura. Da quello che ho letto, la bellezza che viene fuori da questo spettacolo è proprio il confronto tra una persona semplice e una persona di cultura, una persona che viveva di pesca e quell'altro che invece viveva costruendo delle tende per non gravare sulla comunità che li ospitava, e uno molto preciso come Paolo e l'altro più un capo popolo però istintivo, e si confrontano fino ad arrivare anche a discutere, perché poi dalle lettere noi riusciamo anche a capire che c'è stato un contrasto, e mi piace l'idea di incontrarli in quella della città, in quel della città di Roma, dove poi costruiscono il futuro della Chiesa, quella su cui che conosciamo oggi, ecco, è bellissimo.
2: C'è un nostro collega, Don Andrea Vena, che tra l'altro ha realizzato una trasmissione, realizza ogni domenica I Santi e la Porta Accanto, in cui cerca proprio di raccontare gli uomini e le donne ancor prima che i santi e le sante, e ama ripeterci: meno santini e più storie di santi. È forse un po' questa la chiave, cioè tendiamo a non conoscere le loro vite, le loro storie, pur riconoscendone la grandezza, ma non basta il nome o il rivolgerci con devozione a quella donna o a quell'uomo, bisogna probabilmente anche sapere chi erano. E aggiungo, Michele, non so se sei d'accordo, quando venne qui in studio Piff da noi, ci disse: mi piacerebbe che dinanzi alla statua di un santo si chiedessero meno grazie e si provasse a essere un po' più simile a loro, pur nei nostri limiti, però tentare di imitare quelle vite più che chiedere e chiedere ancora.
0: Noi pensiamo sempre che il santo abbia un superpotere, sia un superuomo, e metta a disposizione la criptonite per risolvere i problemi del mondo, no? Secondo me il santo è qualcuno che, nonostante tutta la sua umanità e perciò tutti i suoi errori, gli sbagli che porta appresso, riesce a essere utile per portare avanti il messaggio di Cristo, con le azioni, con la parola, con dedicazione dedicando la propria vita a questo percorso. Perciò insomma io dico sempre che la santità che mi piace di più è quella della porta accanto, quello che tu devi constatare tutti i giorni. Io conosco persone anche non credenti che stanno accanto al marito o alla moglie che sta in un letto d'ospedale per anni e invece stanno là costantemente, che se li coccolano. Non è santità quella. C'è chi non mangia per dar da mangiare ai propri figli e per crescere la famiglia, secondo me è santità pure quella. Perciò noi dovremmo cercare di comprendere che quello che il Signore ci chiede è di mettere a disposizione i talenti che ci sono stati donati per far sì che insomma possa crescere questo messaggio che è straordinario di una fede che non appartiene soltanto a qualcuno, ma è una fede universale che crea comunione, che crea fratellanza, cioè che renderci conto che siamo veramente cittadini tutti dello stesso mondo.
1: Michele, poi la location del tuo spettacolo è anche molto particolare, c'è chi in Piazza Santa Marta non ha mai avuto modo di entrare.
0: Infatti io penso che ci sia un doppio fascino.
1: Sì.
0: Tante volte lo spettacolo rappresentato in un luogo prende anche un valore più forte, perché tu hai alla tua destra, per noi che recitiamo, hai la Basilica di San Pietro, a sinistra c'è Casa Santa Marta dove Papa Francesco ha vissuto in tutti questi anni, e alle spalle hai tutto il... sei circondato dalla storia e questa apertura al popolo, insomma, di un luogo che è considerato sempre sconosciuto per molti, secondo me è bellissimo, cioè questa apertura che sta avendo la Basilica di San Pietro nei confronti dei pellegrini, dei credenti, anche non credenti, è una cosa bellissima perché avvicina, non allontana. Dovremmo aprire un po' più le chiese. Queste dovremmo tenerle aperte, perché tante volte un afflato, un respiro, un sospiro di fede arriva anche da una visita così improvvisa dentro questi luoghi bellissimi, insomma, che abbiamo disseminati per tutta Italia.
2: Michele, ci scrive Carlo: grazie a Michele, l'ho conosciuto al suo teatro e ho molto apprezzato anche l'umanità, a proposito di uomini e donne, vedi, arrivano poi attestati di stima. Ancora Filomena: i santi sono la bussola che ci indicano la via. E poi in questo istante scrive anche un messaggio Michela: buongiorno, poiché sono a Roma e in Vaticano, a Roma e in Vaticano è bellissimo, giustamente, chi è a Roma è anche a due passi dal Vaticano, nei prossimi giorni non posso mancare a questo appuntamento, come si fa a partecipare? Attendo informazioni, grazie Michela. Come partecipare, Michele La Ginestra?
0: C'è una possibilità di prenotazione, anche se so che è tutto sold out, nel senso che questo evento è stato pubblicizzato su alcuni canali specifici e ha preso il via, cioè è andato via, come si dice a Roma, è andato via come il pane. Ma adesso abbiamo la responsabilità di non deludere nessuno, perciò non so se qualcuno si sai com'è, con tutti gli eventi gratuiti magari la gente si prenota ma non perdendo del denaro e magari non si presenta. Perciò io consiglio sempre: andate all'ingresso e chiedete, guardate, non ho prenotato, c'è la possibilità di entrare? Secondo me ci sarà, anche perché hanno aumentato i posti, sono diventati 850 posti a sera invece di 700 previsti, insomma.
2: Quindi saranno più di 2500 in tre giorni le persone.
0: Bravo, sei bravissimo.
2: Vedi? Ciao Michele, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: A voi, che il Signore per servirvi.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: dà tanto fastidio questo rumore quando c'è in rassegna stampa queste pagine che si sfogliano. Mi dici sempre piano questi giornali che non riesco. Invece però queste pagine da sfogliare sono molto gradite.
1: Creano suggestioni, certo, quello sì.
0: Anche perché le sfogliamo insieme al collega dell'Osservatore Romano, Marco Bellizzi. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno, bentrovati.
0: Non so perché Andrea sente, diciamo, qualche disagio nel sentire le pagine che si sfogliano.
2: Intanto diciamo che le pagine dei giornali generalmente non sono come quelle della carta dell'Osservatore Romano, che è nota per essere una
0: silenziosa
2: carta di particolare pregio, ma ancorché ovviamente assolutamente ecologiche.
1: Di che parliamo oggi? Abbiamo pochi minuti, Marco, però ci teniamo a, come sempre, raccontare in anteprima ciò di cui parleremo, di questo nostro mondo, l'unico pianeta che ci ospita.
2: Sì, come sempre ogni 15 giorni la rubrica per la cura della Casa Comune ospita una sottorubrica che è chiamata Impacta, che analizza un po' i temi dell'impatto economico sul mondo, insomma sul pianeta, legato ovviamente ai temi ambientali e climatici. E in questo caso parliamo di diritto al cibo, perché come sappiamo l'obiettivo fame zero era uno degli obiettivi dell'agenda ONU ed è paradossale come non si sia raggiunto e presumibilmente non si raggiungerà neanche nel prossimo futuro, nonostante siamo tutti coscienti, lo vediamo in maniera evidente, come ci siano grandi quantità di cibo che vengono distrutte, fatte fuori per esigenze di mercato, ed è veramente uno scandalo che grida vendetta il fatto che appunto ci siano persone che ancora hanno fame e quando poi insomma ci si pone il problema di distruggere le risorse che produciamo. Accanto a questo c'è un tema parallelo ma che sta acquistando importanza, che è quello anche della cattiva alimentazione, perché oggi non si parla solamente per quanto riguarda i paesi, come dire, in via di sviluppo, quelli del cosiddetto terzo mondo, per usare un termine brutto, ma lì si parla più, diciamo, espressamente di fame, in alcuni casi legati alla carestia, eccetera. Ma anche nell'Occidente c'è un problema legato anche al cibo, perché c'è il problema del cibo sano. Sappiamo che le fasce più povere della popolazione, anche in Europa, sono costrette ad alimentarsi magari con cibi ultraprocessati, che sono ovviamente costano di meno, ma che hanno un impatto sulla salute significativo, perché non sono sani e perché poi nella catena di produzione hanno un impatto più forte sull'ambiente, non sono ovviamente biologici, non sono prodotti con criteri che tengono conto delle esigenze appunto della tutela ambientale. Allora facciamo un po' un focus su tutto questo con una riflessione di fondo di Pierluigi Sassi, che mette anche in evidenza come oggi siamo in presenza di una sorta di remida al contrario, no? Che trasforma tutto in prezzo, in oro, anche il cibo, che invece dovrebbe essere un diritto, invece è diventato un prodotto e quindi ha un prezzo anch'esso. Poi abbiamo una interessante intervista con il direttore generale di Caritas Internationalis, che ci parla un po' del perché la Caritas appunto si occupa di cambiamento climatico, perché i primi a pagarne le spese sono i contadini, gli agricoltori, i pastori. Basti pensare che per esempio gli agricoltori, proprio a causa degli eventi estremi climatici, sono costretti a tenere una parte delle sementi per nell'eventualità che siano costretti a riseminare in presenza di alluvioni e quant'altro. Questo porta inevitabilmente anche ad un dimezzamento della produzione, quindi possiamo pensare quali difficoltà possono avere questi agricoltori. Parliamo ovviamente non delle grandi multinazionali agricole, ma insomma dei piccoli e medi coltivatori.
1: Grazie davvero a Marco Bellizzi per averci presentato quello che è un lavoro assolutamente da approfondire. Noi tra l'altro, Marco, adesso ci apprestiamo ad ascoltare un'intervista che è stata realizzata dal direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, assieme al responsabile della redazione Cultura, Fabio Colagrande, a Carlo Verdone. Avevamo trasmesso solo un brevissimo estratto, ma adesso ascoltiamo la versione integrale. E così ci salutiamo. Grazie Marco, grazie da Andrea De Angelis a tutte e tutti voi.
0: Grazie da Silvia Giovarrosa per quanti ci hanno seguito in questa mattinata insieme.
1: Restate dunque all'ascolto di Radio Vaticana con voi.

0: Benvenuti a Radio Vaticana, Vatican News, da Fabio Colagrande. Saluto subito il direttore dell'Osservatore Romano che è con noi in studio per questa trasmissione. Ciao Andrea Monda.
1: Ciao Fabio, eccoci qua, pronti.
0: E salutiamo e ringraziamo il tecnico audio Bruno Orti e il tecnico video Alberto Giovannetti. Si dice in questi casi un ospite che non ha bisogno di presentazioni, invece io, siccome abbiamo l'onore e la gioia di averlo con noi in studio, mi piace presentarlo. È uno dei più noti e amati attori e registi italiani, interprete e filmmaker capace di creare attraverso la comicità e l'umorismo ritratti indimenticabili di caratteri umani che hanno raccontato e raccontano la società italiana in modo unico, esilarante ma spesso profondo. È un cittadino illustre della città di cui il Papa è vescovo ed è da poco stato al Quirinale alla cerimonia per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Signori, Carlo Verdone.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno. E sono veramente felice di essere qua con voi.
1: Grazie veramente di essere qui. Oggi però noi non partiremo dai tuoi personaggi o dal tuo cinema, sì, ma da una tua grande passione che forse ti definisce quasi quanto il cinema, la musica.
2: Ah, certo.
1: Sei un batterista.
2: Mancato.
1: Mancato. Un collezionista di vinili compulsivo.
2: Assolutamente.
1: Assolutamente.
2: Sì.
1: E ti sei portato la musica dentro tutti i tuoi film.
2: Assolutamente.
1: Ma da dove nasce tutto questo? Cioè, che musica si ascoltava a casa tua quando eri ragazzo?
2: Papà, quando era critico storico, ma prima era critico di cinema, e lavorava alla rivista Bianco e Nero, andava spesso a vedere le anteprime dei film, cominciava a fare le recensioni, e chiaramente quando vai a fare le recensioni i giornalisti ricevono sempre dalla distribuzione dei dischi che sono la colonna sonora di quel film che tu stai andando a fare la recensione, recensendo. Quindi portava a casa dei dischi tipo il ponte sul fiume Quay, un dollaro d'onore, erano musiche, più che altro musiche da film, però questo giradischi era qualcosa di magico, questo disco che girava e questa musica bellissima. Poi mia madre metteva i platters perché era una che amava ogni tanto fare delle serate di ballo divertenti con gli amici, Harry Belafonte, quindi siamo proprio negli anni 50, certo, così. E piano piano questo giradischi mi ha sempre più conquistato, era come un oggetto magico in qualche modo. Quando seguivo sempre Sanremo, seguivo sempre i cantanti, così, andavo soprattutto dalla figlia della portiera e mi proponevo come DJ per le loro feste domenicali, e quindi mi mettevo là con i 45 giri e mettevo Peppino Di Capri, Bobby Solo, Gioe Sentieri, Nico Fidenco, tutti quei cantanti di Temporibus Illus. Poi un bel giorno mio fratello arrivò a casa e disse: io ho speso tutti i soldi che avevo, però era troppo bello questo pezzo. Dico: ma chi sono? Un gruppo che si chiama Beatles. Ma che cos'è? Dico: ma che strani capelli, sentili. Abbiamo messo Twist and Shout. Abbiamo messo di speciale, e improvvisamente la mia vita è completamente cambiata. Ho detto: mamma mia, ma questi sono meravigliosi. Andai subito al negozio da Ricordi a Piazza Venezia a vedere se c'era, e effettivamente c'era Please Please Me e Love Me Do. Comprai anche quelli, rompendo il salvadanaio, e a quel punto ho detto: ho trovato la luce della mia vita. Era una musica che chiaramente mi dava carica, dinamismo. Erano anni in cui c'erano prospettive, c'erano ideali, non era un periodo, diciamo così, un po' cupo, un po' sinistro come questo che stiamo un po' vivendo. No, era un momento veramente di grazia, c'era bisogno di condivisione, di aggregazione con gli altri. E sempre più negli anni 60 si formavano dei piccoli gruppi musicali, tutte le cantine in Via Giulia erano tutte occupate da ragazzi che chi imparava il basso, chi imparava la chitarra, chi imparava la batteria, chi le tastiere, era tutto quanto un suonare, un suono continuo, era meraviglioso, tutti si E certo, i Beatles sono stati i primi che hanno dato il via, e dai Beatles poi sono nati i Rolling Stone, gli Hollies, i Beach Boys, è nato veramente. E quelli degli anni 60, poi andando avanti, anche con un cantautorato fondamentale come quello di Bob Dylan, la musica è diventata importante, perché non solo c'erano delle melodie bellissime, moderne, nuove, anche se si rifacevano spesso al rock and roll, ma c'erano dei testi, per esempio i testi di Bob Dylan o John Baez, erano dei testi molto molto importanti, c'era cultura dentro. Quindi la nostra vita negli anni 60 è completamente cambiata. Io da lì ho cominciato ad essere un gran collezionista. Mio padre, quando tornò dagli Stati Uniti, gli dissi: papà, compra quello che puoi, ti prego, portami qualche disco che magari qua non c'è, vedi un po' un Bob Dylan, qualcosa. E lui arrivò con Blonde on Blonde, che era un doppio, sì. Doppio, sì. Di Bob Dylan, bellissimo, bellissimo, e mi portò anche Sunshine of Your Man di Donovan.
1: Ah, sì.
2: Com'era il titolo?
0: Ci manca.
2: C'è la sua punta della lingua. Sì, vabbè, sì, comunque. Sì. Ed era un long play di Donovan, che era il cantautore, certo, inglese, certo, e antagonista in qualche, certo, modo simpatico di Bob Dylan. Però meglio Bob Dylan, sì, chiaramente, sì, per il valore e la profondità dei testi.
0: A questo proposito, noi vogliamo ascoltare un po' di musica con, sì, te. E facciamo un quiz scherzoso, poi se è troppo difficile ti aiutiamo, ma sono brani che abbiamo scelto tra i tuoi preferiti, tra i tuoi dischi preferiti.
1: Qualcosa hai già citato.
0: Qualcosa hai già citato.
2: Sì, ma ho sbagliato perché non ricordo il
0: adesso troviamo
1: il Meccano di Donovan. Forse Catch the Wind di Donovan.
2: Catch the Wind, il singolo. No.
0: Sicuramente.
2: No.
1: Vabbè, adesso arriva.
2: Sunshine Superman.
1: Sì, scusate, esattamente.
2: Era Sunshine Superman.
0: Allora andiamo a un primo ascolto, Carlo. Ascolta questo incipit, poi parliamo di questa canzone, di questo gruppo in particolare.
2: Vai.

0: Questo è un brano che chiude un album del 1966
1: ed è uno dei miei album preferiti in assoluto.
0: E vogliamo dire che album è?
1: È Revolver dei Beatles e la canzone è She Said.
0: Esattamente, John Lennon, brano si dice secondo la tradizione a cui non partecipa Paul McCartney perché era stato uno dei litigi in studio. Però ecco, perché sei innamorato di questo disco dei Beatles?
1: Ma perché praticamente questo disco è stato veramente rivoluzionario secondo me nel loro percorso Sgt. Pepper è la conclusione di questa sperimentazione che loro avevano iniziato appunto con Revolver,
0: la fase psichedelica.
1: Sì, quindi la psichedelia di Revolver ha poi portato alla psichedelia di Sgt. Pepper. Però Revolver lo considero migliore. Innanzitutto apre con un brano di George Harrison che si chiama Taxman, che è un brano delizioso, bello. Finalmente George Harrison ha
0: il
1: suo spazio, apre il disco e lo apre nel migliore dei modi. Era bellissima quella canzone. Poi abbiamo Eleanor Rigby di Paul McCartney, che Paul McCartney è il romantico del gruppo, la perfezione romantica. John Lennon era l'assoluta avanguardia, la sperimentazione.
0: Si sente in questo pezzo,
1: ma si sente soprattutto in Tomorrow Never Knows, che è considerata per me, io la considero come la prima vera canzone psichedelica. Non è in Sony Pink Floyd, è Tomorrow Never Knows di John Lennon. Ed è una canzone fantastica. All'epoca non la capii, dissi che porcheria sta canzone. Dopo 15 anni ho detto: questa canzone vale tutto il long play.
2: Ecco.
0: Secondo ascolto.
2: Aspetta un secondo.
0: Sì, scusa.
2: No, voglio dire che c'è in cabina di regia Gaetano Vallini che sta gongolando.
0: Vero, sì, vero.
2: Perché lui, questa nostra chiacchierata nasce da una sua sollecitazione. Quando ha sentito che tu dicevi Revolver è il tuo album, siccome è anche il suo,
1: bene,
2: è lì che gongola.
0: Grazie,
2: perché
0: Gaetano.
2: È totalmente d'accordo.
1: Sarà d'accordo con me.
2: È totalmente d'accordo con la tua analisi. Passiamo al secondo
0: ascolto.
2: Brano.

0: Questo album l'abbiamo inserito perché è uno dei preferiti di Andrea Monda.
1: Eh sì, io sono dilaniato, come ti dicevo.
2: Questo è anche il mio preferito di Bob Dylan, Highway 61
1: 65, con quella foto lui in copertina.
2: Fantastica,
1: con giubbotto,
2: E questa è Ballad of Tin Man.
0: Esatto.
2: È un brano meraviglioso. Tutto quel long play è bellissimo. E dove c'è la canzone più importante di Dylan, che è Like a Rolling Stone.
0: Due su due finora, eh?
1: Sì. Andiamo bene, vai Carlo.
0: Andiamo col terzo?
1: Vai.
2: Non mi mettete Nico Fidenco. No, vai.

0: Allora, questa è la splendida Heartbeat di David Sylvian e Sakamoto, che io ho avuto il privilegio di mettere in un mio film, che è Perdiamoci di vista, quando a Sergento, che fa il ruolo di una paraplegica, chiede di poter fare il bagno di notte in una grande piscina. Riesco io in qualche modo a farglielo fare, a dargli questa gioia, e sotto c'è questo bellissimo brano.
1: Siamo anni 90 qui.
0: Qua siamo...
1: penso inizio anni 90, sì.
0: Heartbeat, siamo... il film è del 93.
1: Sì, 92 del, penso.
0: 92-93, sì. Non parliamoci di vista del 93. Quindi il brano dovrebbe essere i primi anni 90, sì. Certo. Bellissimo, un brano bellissimo, bellissimo.
1: È importante,
0: molto cinematografico.
1: È importantissima, sì, la musica nel tuo cinema.
0: È importante perché spesso alcuni brani mi hanno suggerito dei finali, delle scene, ma soprattutto mi hanno suggerito dei momenti di poesia. Questo era un momento di grande poesia. Questa musica chiaramente alimenta le immagini della poesia, gli dà ancora più poesia. È anche un po' struggente, malinconica, è rilassante, bella, bella. Quindi tante canzoni mi hanno suggerito un inizio di un film o addirittura il finale di un film.
1: Allora, anni 60, anni 90, adesso... torniamo agli anni 70.
2: Sì.
0: Già mi aspetto una cosa.

0: qui c'è un sassofono storico, Carlo, perché Dick Perry, che suonava con i Pink Floyd, è scomparso tra l'altro pochi giorni fa. Quindi l'abbiamo omaggiato.
1: È stato un grande sassofonista. E questo, chiaramente, stiamo ascoltando uno dei dischi più belli in assoluto della storia della musica rock, dei Pink Floyd. Si chiama The Dark Side of the Moon. E questo è Us and Them. Mm-hmm. Ed è un brano dolcissimo, bellissimo. Scritto con grande sapienza ed è soprattutto elegante, di grande eleganza.
0: 4 su 4.
2: 4 su 4, direi che il quiz è stato superato brillantemente.
0: Alla grande, sì,
2: adesso
0: sì.
2: Possiamo rilassare.
1: Io non ho vizi, purtroppo fumo, lo ammetto, dovrei smettere perché è arrivato il momento proprio. Ma il secondo vizio vero è la musica.
2: Ma non è un vizio.
1: Vinili e ho al limite CD se non trovo il vinile, però è la musica. Io ho una cultura musicale, devo dire, molto buona, molto buona.
2: Il regista russo Andrei Tarkovsky ha detto: la musica è la prova che il mondo non è un errore.
1: Ha ragione. Perché con la musica il mondo ti può apparire migliore.
2: Sì.
1: Ti può apparire migliore, lo puoi trasformare in qualche modo. Se tu lo trasformi attraverso la tua visione, attraverso il sentimento che ti dà la musica, e riesci forse a vedere una cosa brutta, la riesci a vedere meno brutta. O in ogni caso, se sei disperato, sei depresso, sei amareggiato, la musica è come una carezza in qualche modo.
0: Bene. Ecco, durante il lockdown tu hai condiviso in una bella intervista la tua playlist. E abbiamo visto, anche grazie a Gaetano che me l'ha segnalata, che c'erano molti brani notturni, contemplativi, quasi meditativi. Anche oggi nella musica cerchi quello, oppure sei diventato anche più curioso di nuove sonorità? Cosa cerchi nella musica?
1: Cerco
0: oggi
1: nuove sonorità, cerco nuove cose, ma me le devo andare a cercare da solo. Cioè non posso, io non riesco a sposare spesso quello che mi dà l'industria, le classifiche, le cose, perché sono canzoni, per carità, Dua Lipa è bravissima, è una bella ragazza, canta bene, si muove bene, non è un tipo di musica però che mi colpisce al cuore, mi devo andare a cercare delle cose, allora preferisco andarmi a trovare ed ascoltare e adorarla Florence and the Machine, che è una grandissima cantante che si chiama Florence Walsh, e ascoltare una musica diversa, con degli arrangiamenti complessi, complicati, una voce potente, bella, la conoscono in pochi, però i grandi cultori sanno chi è e sanno quanto vale.
2: Passiamo a un'altra forma di bellezza, no? La città in cui tu sei nato e in cui vivi. Tu sei legatissimo, no? A Roma, ma negli ultimi anni non hai nascosto anche una certa sofferenza per come la città è cambiata, cantieri infiniti, periferie dimenticate, una bellezza che a volte sembra coperta dalla fatica quotidiana. Oggi, se tu dovessi girare un film su Roma, quale sarebbe la prima inquadratura? Uno scorcio di meraviglia o un dettaglio di ferita?
1: Sarebbe un dettaglio di ferita, perché per carità, ultimamente Roma l'abbiamo vista rimodernata in tante cose, sono stati fatti dei sottopassaggi importanti, sono state fatte delle piazze pedonali importanti. Il problema è un altro: Roma è una città con le strade strette, molto strette, quindi chiaramente il passaggio, ma anche a piedi, non dico con la macchina che ormai è quasi impossibile, dato il flusso dei turisti è diventato una cosa impossibile, è faticoso anche con lo scooter muoversi, capito? Noi non abbiamo i grandi boulevard come Parigi, non abbiamo le grandi Oxford Street di Londra, non ce l'abbiamo, il nostro Lungotevere è la strada più larga, pensa un po', quindi è una città ingolfata dalle persone. Ormai è diventata una città culinaria, sì. Perché il grosso problema adesso, prima o poi bisognerà risolverlo, è che i ristoranti come fanno ad allargarsi su delle strade sempre più piccole, allargarsi sempre più, certe volte passare con una macchina è veramente difficile. Io capisco che loro, per carità, guadagnano, sono contento, e dopo il Covid è una cosa, però è rimasto tutto così, ma non può rimanere tutto così. Sembra Capri certe volte. Roma sembra Capri. Sembra Capri con sì. Cioè uno che mangia gli passa 5 sì. centimetri una macchina. Io non so come fa a mangiare gli spaghetti alla carbonara con i fumi delle macchine, con il gas, non lo so. è una città un po' ingolfata, per il resto è stato fatto molto. Devo dire la verità, c'è stata proprio una corsa sul rush finale del sindaco che ha fatto delle cose molto importanti, io lo so perché ho fatto il sindaco per un giorno, certo. Quindi con lui siamo andati a vedere le cose un pochetto più precarie nelle periferie, però devo dire che piano piano si stanno facendo delle cose, sì. Anche non piano piano, alcune sono state fatte anche con una certa velocità.
2: Anche il Giubileo ha aiutato.
1: Anche il Giubileo ha aiutato moltissimo, perché c'è un evento importante, quindi tutti corrono per far bella figura. Però certo, a livello turistico siamo felici, entrano soldi, va bene. Per altre cose la città, io ti dico francamente, quando è il weekend non vedo l'ora di prendere la macchina e andarmene in campagna, ecco.
0: Bisognerebbe forse rispettare di più questa grande bellezza, no? Per citare un film di cui sei stato anche interprete.
1: Bisognerebbe avere delle regole, e questa è una città che continua a non avere delle regole, capito? Se tu fai le regole, abbiamo grande turismo, però ci sono delle regole. Ma senza regole è un'anarchia di gente, veramente viene voglia di tornare a casa, dici ma dove vado? Poi uno come me è difficile, perché io vengo fermato, sì. Ogni cinque passi vengo fermato con selfie per una cosa, io non ci vado più al centro, non è possibile, certo. È molto complesso, certo. Per carità, io sono contento del mio pubblico, farei selfie a tutti quanti, però arriva un momento che non riesco a guardare una vetrina, non riesco a vedere niente, non vedo nulla. Quindi
0: torniamo al tuo cinema, sì. Io ho fatto una piccola rilettura dei tuoi film e ho scoperto almeno quattro figure di sacerdoti, dal Don Alfio mitico di Un sacco bello 1980 al finto padre Spinetti dell'83 Acqua e Sapone, fino al prete logorroico del 95 in Viaggi di nozze, fino al più maturo forse, il Don Carlo Mascolo in Crisi di Io, loro e Lara del 2010. È solo un caso che ogni tanto nelle tue sceneggiature, nei tuoi film, arrivano dei sacerdoti?
1: Ma forse è un caso e forse no, non lo so. Il primo sacerdote che ho portato sullo schermo era quello che aveva quella voce così melliflua, era quella che aveva quella voce così amichevole, pacata, che portava alla condivisione, all'aggregazione. E questo era un'imitazione di un sacerdote che faceva delle lunghissime prediche in un paesetto dove io ho la casa di campagna. E praticamente poi quando tornavo a casa rifacevo la voce con questo sacerdote, ma azzeccandone molto bene i tempi recitativi, i miei ridevano molto, tant'è che decisi di metterlo, di scrivere un monologo, un ipotetico discorso agli sposi che questo sacerdote fa, e devo dire che apriva lo spettacolo del mio Tali e Quali nel lontano 1977, e quindi nacque così. Poi altri sacerdoti forse sono venuti perché è una figura un po' delicata che se la metti in imbarazzo fa ridere, se lo sai fare con gusto è un certo equilibrio. Quindi Nacque Sapone era perfetto, secondo me. Io sono stato Lupetto, ho servito messa per tanti anni, quindi probabilmente insomma ho immagazzinato tante voci e tanti modi di pensiero anche durante le prediche, che erano molto simili, certo? E quindi alla fine mi è entrato molto dentro questo, però credo che sia comunque casuale.
2: Quando Celentano, o se vuoi Paolo Conte, cantava In azzurro, neanche un prete per chiacchierare. Non manca oggi forse un prete, compagno diciamo di vita, compagno di strada, che sta lì a fianco all'umanità, che poi ha bisogno.
1: Io ce l'ho, io ce l'ho. C'ho, allora, a Cantalupo c'è Don Luca, che è un bravissimo parroco di Cantalupo in Sabina.
2: Ma non è quello che parla in quella maniera?
1: No,
2: siamo negli anni 70.
1: Questo è stato un missionario in Sud America, una persona con grandi esperienze. È una persona molto aperta, molto pacata, ci si parla veramente molto bene. Gli faccio tanti auguri, che adesso in questi giorni si sta rimettendo da un problema, quindi...
2: Senti, invece Don Arfio, il mitico Don Arfio di Sacobello, gli mancavano le basi, diceva Mario Brega, manco le basi, no? Allora, la domanda è, oggi, quali sono le basi che mancano a... non solo ai sacerdoti, a tutti gli italiani? Manca il senso dell'ascolto, una cultura, un senso della comunità? Cioè, quali sono le basi da cui ripartire?
1: Le basi da cui ripartire è la mancanza di etica, è la mancanza di etica che dovrebbe partire, secondo me, nelle famiglie, nella famiglia. Però oggi la famiglia è in un momento molto molto delicato, perché vediamo dei padri che vogliono assomigliare ai figli, vedi i padri che hanno più tatuaggi dei figli, vedi delle madri che si trasformano nel viso, si gonfiano, si tirano, sono grandi esempi questi per i figli? Non credo siano dei grandi esempi questi dei figli, perché poi a 21 anni, se c'è un piccolo coso nel naso della figlia, la figlia romperà le scatole ai genitori che lei vuole un naso diverso. Ma a me piacciono per esempio le donne, ma anche le persone, insomma, mi piacciono così come sono, perché andare a modificare qualcosa? E poi alla fine tutti sono uguali a tutti nelle modifiche, capito? Certo, le modifiche sono uguali a tutti, anche gli stessi tatuaggi, alla fine non capisci niente, sembrano tutti uguali a tutti, chi ce l'ha più estesi, chi ce l'ha meno, però là, secondo me, ecco, è un'etica, un'educazione alla condivisione, all'aggregazione, e là bisogna stare attenti, perché i figli dovranno scegliere dei compagni di viaggio bravi, per bene, con dei principi. Certo. E questo dipende sempre dalla famiglia, tutto qua. Se la famiglia dà delle buone indicazioni, non è che siamo sicuri al 100%, perché poi magari fanno degli incontri tragici, sì, però sono più corazzati, ecco, nel sapere quello che è giusto o quello che non è giusto. Ecco.
0: Siamo a Radio Vaticana, Vatican News, chiudiamo citando Papa Leone, che nel novembre 2025 ha incontrato il mondo del cinema e, tra le altre cose, ha detto: la logica dell'algoritmo tende a ripetere ciò che funziona, ma l'arte apre a ciò che è possibile. Ecco, come difendere, secondo te, oggi nel cinema la libertà creativa rispetto al mercato? Lo so, è una domanda...
1: L'arte creativa deve partire dall'anima dell'artista. Non lo puoi chiedere all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale vedo che sarà molto utile per quel che riguarda la chirurgia, la medicina, la ricerca, sempre a livello medico, l'ingegneria, per carità. Ma per quel che riguarda l'artista, no, l'artista deve essere lui col suo cervello, con la sua anima, con la sua sensibilità. Non puoi delegare la sensibilità agli algoritmi. Devi essere te che hai quell'intuizione, perché l'intelligenza artificiale non ti dà nessuna intuizione, ti dà una soluzione standard in qualche modo, va bene, alla quale tu non eri arrivato. Ma però la grande creatività, il colpo di genio lo dà l'artista, non lo può dare un computer, non è possibile, non è possibile.
2: Grazie Carlo, e direi grazie a nome di tutti.
0: Esatto,
2: è,
0: sì,
2: è il primo debutto a Radio Vaticana, che vuol dire?
1: Abbiamo portato un po' di musica,
2: un po' di musica buona.
1: Anzi, che i canti gregoriani abbiamo portato She Said dei Beatles.
0: No, grazie a Carlo Verdone per essere stato con noi, grazie ai tecnici Bruno Orti, Alberto Giovannetti, e Carlo, alla prossima.
1: Grazie a voi, siete stati molto gentili.

Le 11 l'informazione: Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista venerdì a Ginevra, lo riferisce un diplomatico alla France Presse. La fonte ha aggiunto che i mediatori del Qatar hanno lasciato Teheran dopo 17 ore di intensi negoziati. Il presidente del Parlamento libanese Berri ha ringraziato Iran e Stati Uniti per aver incluso una clausola che chiede la fine della guerra in Libano, ma il ministro della difesa israeliano ha detto che Israele non si ritirerà dal sud del paese dei cedri per proteggere le comunità israeliane. Tutto pronto a Evian in Francia per l'avvio dei lavori del G7 a presidenza francese. Il primo a sbarcare nell'Alta Savoia sarà il presidente brasiliano Lula, che assieme ai leader di Corea del Sud, Egitto, India e Kenya fa parte dei partner invitati. Il premier laburista britannico Starmer ha annunciato una prossima messa al bando totale dei social media per le under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. L'informazione torna alle 11:59.

0: A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Cosmusic. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
2: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic. Sono passati 3 giorni dal termine del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, quarto viaggio che noi abbiamo raccontato a Cosmusic attraverso la musica, strumento di dialogo, il ponte tra le culture, un linguaggio universale che abbatte tutti i confini. Uno strumento al servizio della pace, pace che è il motto della 19ª edizione del Campania Teatro Festival. Una rassegna che scopriremo tra non molto, quindi vi invito a rimanere sintonizzati, ma non solo eventi, anche nuova musica in uscita, quella di Valentina Parisse che ci presenterà il suo nuovo singolo. E quando sono le 11:06, saluto e ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana, e non dimenticatevi di scriverci o mandare vocali al 335 124 37 22. Ma quante volte vi sarà capitato di pensare alla solitudine, una condizione che spaventa? Naturalmente ognuno di noi associa a questa condizione un significato differente. Una riflessione al riguardo l'hanno fatta anche i Foo Fighters nel loro nuovo singolo Window, una canzone che esplora la malinconia e la sensazione di sentirsi sopraffatti dagli eventi fino a trovare conforto da una persona cara, quella persona che è in grado di fare entrare la luce nella nostra vita, dando colore alle nostre paure.

questi erano i Foo Fighters, che sono tornati con un nuovo disco, Your Favorite Toy, dodicesimo album della band, che segna un ritorno ad un approccio più diretto alla registrazione, non solo da un punto di vista musicale, anche in termini di idea e di racconto, dove non manca di certo l'introspezione e quindi il contatto con la sfera più intima, quella della sofferenza, che abbiamo ritrovato in Window, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Naturalmente non c'è solo sofferenza, anzi questa è l'anticamera ad un qualcosa che verrà, un nuovo orizzonte in cui non manca di certo la speranza e la fede. E adesso direi che è arrivato il momento di fare un salto indietro nel tempo. Con Luca Rossi ci dirigiamo all'almanacco musicale. Buon 15 giugno, amici di Radio Vaticana. C'è una domanda che attraversa la storia dell'umanità: perché facciamo così fatica a vivere in pace? Anche i musicisti se lo sono chiesto, e proprio in questo giorno, tra compleanni, canzoni e anniversari, troviamo artisti che hanno provato a rispondere con la loro arte. Partiamo da Ella Fitzgerald, sono passati 30 anni esatti dalla sua scomparsa. La First Lady del Jazz ha espresso più volte l'idea della musica come linguaggio universale che avvicina le persone, quindi possiamo dire che indirettamente richiama la pace. Basta pensare anche al jazz, che fin da sempre ha rappresentato una possibilità di incontro e dialogo contro le discriminazioni. In questo stesso giorno nacque Sergio Endrigo nel lontano 1933 a Pola, in Croazia, una terra devastata dal conflitto della Seconda Guerra Mondiale, e forse proprio questo aspetto lo ha portato a parlare nei suoi testi di un umanesimo dedicato ed universale. Spesso viene ricordato soprattutto per Io che amo solo te, ma sono tante le canzoni che meritano di essere conosciute. Se dovessimo scegliere una frase che potrebbe accompagnare il 15 giugno, sarebbe: per fare tutto ci vuole un fiore. Una frase semplice nella quale comunque ritroviamo quell'umanità, tratto distintivo di un autore come Endrigo. Sette parole che trasmettono non solo rispetto per la natura, ma semplicità e convivenza armoniosa. Quindi, come brano dell'almanacco, non potevamo non scegliere Ci vuole un fiore, che noi ci ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: rotolando verso sud, così cantavano i Negrita e così faremo noi, perché sono passati pochi giorni dall'inizio della 19ª edizione del Campania Teatro Festival, una rassegna che sta animando e animerà Napoli e dintorni con tantissimi eventi all'insegna dell'arte. Per parlare di questo abbiamo in collegamento telefonico il direttore artistico dell'evento, Ruggero Cappuccio. Benvenuto, direttore.
1: Grazie, grazie, buongiorno a tutti, grazie.
0: Direttore, il 12 giugno è iniziata la 19ª edizione del Campania Teatro Festival, una manifestazione organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival con il supporto della Regione Campania, e questo testimonia comunque una grande attenzione nei confronti dell'arte, strumento fondamentale per la valorizzazione del territorio e non solo.
1: Ma l'incipit di quest'anno è legato alla pace. Nei manifesti disegnati splendidamente da Nino Paladino noi leggiamo universo di pace. Fondamentalmente però la riflessione è importante che ciascuno di noi è un universo. Ciascuno di noi deve lavorare alla costruzione di una pace personale prima di poter ottenere una pace che riguardi il mondo, le nazioni, i paesi. La pace non è un fenomeno che si può ottenere con la bacchetta magica di qualche politico o di qualche procedimento internazionale o di qualche tavolo o conferenza. La pace è un percorso molto complesso che ciascun essere umano deve attivare dentro sé. Certo, finché il mondo delle comunicazioni continuerà ad usare nel suo linguaggio espressivo parole come Tizio asfalta Caio, Tizio distrugge Sempronio, schiaffo di X a Y, beh, è molto difficile che si possa costruire un linguaggio di pace se si litiga con i propri vicini, con i propri dirimpettai, con i propri parenti, con i propri amici, con i propri fratelli, con i propri colleghi di lavoro. Dunque non c'è una cultura della pace nel mondo, è molto molto ristretta. Cosa serve l'arte? Mi scuso per questo lungo cappello. L'arte è sicuramente uno dei corridoi possibili per accedere agli spazi della pace, perché nel mondo dell'arte è necessario l'ascolto, è necessario il rispetto, la sintonizzazione, è necessaria molta tolleranza, è necessaria la curiosità, non c'è paura del diverso e dell'altro. Il festival, da questo punto di vista, allinea una serie di esperienze internazionali e nazionali che vanno esattamente in questa direzione. Noi abbiamo per esempio la prima mondiale di Victoria Chaplin con Rendezvous, che è un lavoro inerente i temi del circo, ma il circo di cui si occupa Victoria Chaplin è un circo senza animali, quindi senza violenza, quindi senza sottomissione di alcuna creatura. E poi le tantissime esperienze sociali con le donne vittime di violenza, con i rifugiati politici, con gli immigrati, con gli adolescenti a rischio, con i detenuti delle carceri minorili del territorio, e tante esperienze italiane, da Sergio Rubini che porta in scena la storia della famiglia De Filippo. A questo punto ricordiamo però che Edoardo fu un grande sostenitore dei ragazzi rinchiusi nel carcere minorile di Nisida. Quindi un festival che tiene uniti i fili delle grandi esperienze internazionali, delle grandi esperienze nazionali, ma soprattutto i fili degli invisibili che hanno bisogno dell'arte per esprimersi, che hanno bisogno dell'arte per liberarsi e per comunicare davvero le loro emozioni.
0: Ecco, direttore, come disse Papa Leone alla CEI, la pace non è utopia spirituale, educare alla non violenza e all'accoglienza. E cosa meglio dell'arte in questo contesto, appunto?
1: Sì, assolutamente sì, anche perché l'arte è un percorso di collaborazione interiore. Se noi andiamo da un analista e gli raccontiamo la nostra vita, i nostri pensieri, le nostre ossessioni, le nostre riflessioni, i nostri sogni, il compito dell'analista è quello di portare un principio di illuminazione e decodificazione, di interpretazione di questi malesseri. Il teatro è una forma di psicanalisi inversa, perché è come se uno andasse dall'analista e dicesse: ho sognato una barca, ma l'analista, anziché interpretare il significato della barca, dicesse: sì, la vedo anch'io, ci sono due persone a bordo. E poi il paziente dicesse: c'è un gabbiano che vola sulle loro teste, e l'analista aggiungesse: è il tramonto. E poi il paziente dicesse: sta per piovere, e l'analista aggiungesse: ci sono 10 persone sulla spiaggia che guardano la barca. Cioè, il rapporto dell'arte tra chi la fa e chi la osserva fondamentalmente non è veritiero, perché quelli che la fanno la stanno facendo e quelli che la osservano la stanno facendo. Chi fa teatro sa benissimo che, a seconda del pubblico, lo spettacolo di sera in sera
0: cambia,
1: viene fuori in maniera diversa, cambia. E non è che cambia perché cambiano gli spazi, quello magari anche, ma si tratta di discorsi tecnici, cambia perché cambiano le energie, cioè il pubblico determina energie che collaborano alle energie presenti in palcoscenico. D'altra parte, perché il teatro è un'analisi inversa, perché un autore ha un sogno, una visione, scrive un testo, chiama intorno a sé degli attori, non chiede agli attori di interpretare il suo sogno, la sua visione, chiede agli attori di sognarlo per la seconda volta. E quando gli attori si presentano al pubblico, chiedono al pubblico di sognarlo per la terza volta. Quindi l'arte è una moltiplicazione della libertà, una moltiplicazione dell'immaginazione. Questo è uno dei suoi tanti lati interessanti.
0: Ecco, tra i lati interessanti è anche l'attenzione che il Campagna Teatro Festival ha verso la sfera green, direttore.
1: Un'attenzione molto forte, perché da sempre il festival ha riservato grande attenzione alle cosiddette scritture contemporanee. Ora, attenzione, per me un vivente non è colui il quale ha una carta d'identità che attesti che più o meno è esistente di questi tempi, in questi giorni. Per me il vivente è colui il quale opera spiritualmente in maniera costruttiva per gli altri, questo è un vivente. E tuttavia i giovani autori, i giovani registi, i giovani gruppi teatrali fanno una grandissima fatica ad esprimersi in Italia. Ecco, noi riserviamo una grandissima attenzione alle giovani formazioni, agli autori contemporanei, al teatro del Novecento, e non perché non sia importante il teatro dell'Ottocento, del Settecento o il teatro greco, che naturalmente è importantissimo. Questi luoghi mentali hanno avuto molte possibilità espressive. Gli autori contemporanei in Italia, purtroppo per negativa e storica tradizione, hanno meno occasioni, molte meno occasioni.
0: Possiamo dire che in questo festival non manca appunto la tradizione, al tempo stesso l'innovazione, perché comunque questo dona inevitabilmente a questa rassegna anche un carattere internazionale. Un aspetto che mi ha colpito è che sono oltre 100 gli appuntamenti di questa edizione 2026, suddivisi in 9 sezioni: internazionali, prosa, nazionale, progetti speciali, sport opera, letteratura, musica, danza, osservatorio, mostre. Ecco, un programma variegato, e questo sicuramente, direttore, è uno dei punti di forza del Campagna Teatro Festival.
1: È un festival multidisciplinare che crede, come credeva Leonardo, che tutte le arti siano connesse, che non ci sia nessuna separazione, nessun diaframma. Tra l'altro, una cosa importante è la fruizione pratica, cioè arriviamo a un dato pratico: quanto costa un biglietto per entrare al Campania Teatro Festival? Quando io diventai direttore costava 34 euro, oggi costa 8 euro. Se si è degli under 30 il biglietto costa 2,50 euro, se si è dei pensionati con la pensione minima il biglietto costa 0. Ora, siccome di fondi pubblici vive questo festival, era giusto che gli italiani, e non solo gli italiani perché il nostro è un festival seguito in tutta Europa, non paghino due volte il biglietto, prima con le tasse che servono ai fondi degli enti pubblici e poi al botteghino. È cambiato il messaggio, cioè il messaggio un tempo era: puoi venire o non puoi venire, perché 34 euro rappresentavano comunque una cifra, e trattandosi di un festival, se uno vuol vedere 10 spettacoli, quei 34 diventano 340. Il messaggio è diventato: vuoi venire o non vuoi venire? Ci siamo spostati, cioè dal messaggio al portafogli, al messaggio inerente alle volontà delle persone. Questo determina il 90% di sold out, una grande partecipazione di ogni classe sociale. Forse la maggiore soddisfazione di questa manifestazione, al di là dei grandi valori artistici che fortunatamente siamo riusciti a produrre, è aver portato nella testa delle persone l'idea che il teatro non è un luogo inviolabile, che non è un luogo retorico, che non è un luogo difficile in cui poter entrare sotto tutti i punti di vista.
0: Anzi, è un luogo di incontro e il Campagna Teatro Festival ne è un esempio. Senta direttore, per chi volesse entrare in contatto con tutte quelle che possono essere le modalità di partecipazione, o comunque per chi volesse visionare con attenzione tutti quelli che sono gli eventi, oltre 100 appuntamenti di questa edizione, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni?
1: Molto molto molto semplice, è sufficiente per esempio per i meno avveduti andare su Google e scrivere Campania Teatro Festival, cliccare alla voce programma e salta fuori un'esaustiva dinamica che spiega tutto, oppure digitare campaniateatrofestival.it e cercare i social ufficiali del festival, ma è davvero tutto molto molto semplice.
0: Grazie direttore per aver condiviso con noi l'importanza di questo festival, un festival che ha una grandissima attenzione nei confronti della pace e non solo. Le auguro un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie, viva il lupo, naturalmente.
0: Grazie direttore. Grazie direttore.

0: E adesso è il momento di presentare una canzone nata dall'esigenza di ascoltarsi nel profondo. Questa è Le cose che sai, il nuovo singolo di Valentina Parisse, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuta a Cosmusic, Valentina.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Senti Valentina, questo è un brano che fotografa un bisogno comune, quello di essere ascoltati e di conseguenza di essere visti.
1: Guarda, sì, e non potevi riassumerlo meglio. È esattamente questo, l'esigenza anche di ascoltarsi, sai, perché con tutto il rumore che abbiamo intorno, e per rumore intendo davvero qualunque cosa, tutte le distrazioni, tutti gli impulsi ai quali, no, siamo sottoposti, a volte ascoltarci è davvero molto molto difficile,
0: e poi
1: anche per chi fa musica.
0: E poi richiede comunque un grande processo di introspezione, quindi mettersi anche a nudo, e non è sempre così facile.
1: Ma scherzi, è la cosa più difficile, assolutamente. Io a volte, anzi, guarda, io ringrazio in qualche modo la musica che mi aiuta a capire, e questo l'ho scoperto recentemente, mi aiuta a scoprire cose di me che magari ho messo giù in maniera istintiva, ma mesi dopo, riascoltandomi, dico, oh caspita, questa cosa è stata più, l'ho messa giù istintivamente, ma approfondiamo.
0: E poi questo è un brano che comunque mette a confronto la paura con il coraggio.
1: Guarda, io penso che il coraggio, non lo so, più vado avanti nel mio percorso, e anche il coraggio artistico, se vuoi, il coraggio di prendere, magari anche di farsi il proprio spazio, di creare il proprio mondo, abbia una componente di paura importantissima, perché senza la paura probabilmente, no, andremmo random, e invece quella ci ricorda di fare le cose al meglio, almeno questo è quello che provo a fare io, assolutamente.
0: Un aspetto che mi ha colpito è questo ritornello in cui il brano comunque raggiunge questo crescendo sia emotivo che musicale, con queste chitarre distorte, dove si sente proprio questo bisogno di essere visti, nonostante poi quelle che sono le proprie fragilità che poi non sempre vengono comprese, perché a volte spaventano.
1: Assolutamente sì, ma questo, sai, almeno io parlo per la mia esperienza, credo che non è anche quello che dice la canzone, di provare a non arrendersi, no, a questo tipo di, perché è facile, no, dire ok, va bene, non condivido. Invece la condivisione con gli altri è fondamentale, e pensavo una cosa proprio riguardo a questo, cioè noi siamo iperconnessi, siamo noi teoricamente, no, siamo tutti collegati allo stesso momento, eppure c'è sempre una lontananza, una siderale a volte, c'è anche toccarsi, abbracciarsi, stringersi la mano, ma addirittura anche una telefonata a volte diventa complicatissima, e non dobbiamo, almeno questo è quello che cerco di fare io, non ci dobbiamo arrendere a questo, perché la condivisione, proprio il contatto con gli altri, è fondamentale.
0: Ecco,
1: perché ci vivi.
0: Per esempio anche il discorso delle telefonate comunque viene meno ultimamente, sarà che con i messaggi a volte, ecco, troviamo anche un modo più immediato di comunicare, però poi si perde anche quel contatto, quella spontaneità,
1: sì,
0: che comunque è fondamentale. Ecco, anche il solo sentire una voce può aiutarci, può cambiarci comunque la giornata.
1: Assolutamente sì, guarda, io viaggiando tanto, io grazie alla musica riesco a viaggiare tantissimo, ed è una cosa che amo, e se non fosse appunto per il contatto che uno tiene con le persone più care sarebbe sicuramente complicato. Però ecco, a volte dici ok, un vocale, un messaggio, ma sentiamoci, parliamone.
0: Senti Valentina, il 22 maggio è uscito il tuo nuovo singolo intitolato Le cose che sai, non è uscito solamente il singolo ma anche il video di questa canzone. E com'è stato realizzare un video dove tu hai cercato di raccontare proprio questa esigenza?
1: Allora, innanzitutto parto dalle cose pratiche, ossia realizzarlo è stato divertentissimo ma complicato, perché mi hanno praticamente gettato addosso litri e litri di acqua fredda e gelata, che per carità con queste temperature adesso fa anche piacere,
0: ma
1: qualche
0: fa
1: settimana fa un po' meno. Quindi no, è stata un'esperienza, al di là di questo, un'esperienza bellissima, perché alla regia c'è Shake, The Plastic Dreamer, è un artista incredibile, io ho lasciato ovviamente mano libera, pagina bianca, e lui ha voluto creare questo contatto con l'acqua, perché nella canzone dico appunto: ma come fai a restare in superficie se non guardi a fondo alle cose? Perché sotto la superficie magari si nascondono delle cose incredibili. Questo è il senso, no, di quelle parole lì. Lui ne è rimasto colpito e ha deciso di mettere l'elemento acqua. Ripeto, peccato che l'acqua era particolarmente fredda.
0: Però ecco, questo dimostra come poi le immagini possono raccontare, così come la musica riescono ad essere immediate.
1: Sì, assolutamente. Le immagini sono fondamentali, per me almeno lo sono, e questo ovviamente lo prendo anche da... Cioè, prima di fare musica, ovviamente io la amo, l'ho amata, sono cresciuta con artisti di riferimento, con cose che tutt'oggi ancora mi appassionano. Ma perché? Perché riescono a tutto tondo a rappresentare un messaggio e un'idea. Quindi è quello che sicuramente cerco di fare. Devo dire che in questo caso è stato particolarmente bello, perché Shake appunto è un ragazzo con una visione molto personale, molto creativa, visionario. E figurarsi, io poi nei miei clip in generale ho sempre, alla fine, e questo ne sono anche un po' orgogliosa, sono sempre delle storie nelle storie, e mi metto sempre un po' alla prova. È successo di tutto durante il mio videoclip, però si crea poi anche un legame basato sulla creatività condivisa molto bello.
0: Quel legame che si è venuto a creare anche con Lara Ingrosso e Davide Napoleone, autori anche loro del testo, e ricordiamo la produzione invece di Luca Chiaravalli e Paolo Caruccio. Com'è stato lavorare con loro, Valentina?
1: Guarda, tu nomini, tu, appena hai detto Lara, no? Il mio cuore si è, i miei occhi sbrillano, ma così come quando hai nominato Luca, Paolo, Davide, ovviamente Napoleone. Guarda, sono amici, io dico questo, oggi come oggi è tutto molto a volte filtrato, o no, neanche filtrato, ma messo a terra su basi strategiche e poco, come dirti, poco sentite, poco umane, poco vere. E questa è una cosa dalla quale, anche prendendomi tutti i rischi del caso, dalla quale io mi sono sempre tenuta molto lontana. Parlavo ieri sera a cena con degli amici appunto di quanto è importante per me, per scrivere una canzone, oggi come oggi, se vogliamo possiamo farlo in maniera da remoto. Eppure io prendo la macchina, Lara ad esempio è un'autrice, un'artista, lei vive nel Salento, io sono di Roma, spesso sono in giro, non mi interessa, io prendo la macchina, abbiamo un'idea, vogliamo indagarla, costruirla, io prendo e vado, perché il contatto è fondamentale, perché quando le cose, credo, si fanno sulla base di stima vera è tutto diverso, e spero che le persone lo percepiscano, ma ho grande fiducia in questo. Cioè, la musica quando è finta si sente, c'è poco da fare.
0: La musica poi è bella quando è fatta insieme, proprio perché sì, si incontrano anime, ognuna delle quali ha una storia completamente differente, e da lì poi, da questo mix, nascono canzoni come la tua che stiamo per ascoltare, canzone che farà parte poi del tuo nuovo disco. Quando uscirà?
1: Ma io vorrei uscisse domani. Domani, no, uscirà a fine, ma uscirà a fine settembre. Uscirà a fine settembre, non vedo l'ora. Sono delle canzoni veramente molto, alle quali sono molto legata. È stato un lavoro mio, ma anche di chi condivide questo percorso con me, molto appassionato. Ci sono dei musicisti all'interno incredibili che hanno dato il loro contributo. Ci siamo divertiti un mondo, insomma. Fine settembre, devo contare i giorni.
0: Naturalmente noi ti aspettiamo qui in Vaticano per presentarlo.
1: Grazie mille, io peraltro ho un ricordo bellissimo, ho fatto due Natali in Vaticano, ho avuto la possibilità di conoscere Papa Francesco ed è stato ovviamente uno degli incontri più importanti del mio percorso, della mia vita. È stato davvero molto molto bello. Molto. E mi ricordo ancora le parole che disse in udienza prima, ovviamente, del concerto, e di come proprio gli artisti sono messaggeri, no? E devono essere, sentirsi messaggeri di qualcosa di positivo.
0: Grazie per aver condiviso con noi e con gli amici di Radio Vaticana questo ricordo, Valentina. E per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano? Dove ti troviamo?
1: Guarda, basta digitare Valentina Parisse su Google e a pioggia non gelata
0: come nel video
1: a pioggia ci sono solo se ovviamente Instagram, Facebook, TikTok, eccetera eccetera eccetera.
0: Grazie Valentina.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Ti aspetto qui in Vaticano a fine settembre.
1: Un abbraccio
0: e un grande in bocca al lupo. Ciao Valentina.
1: Grazie, ciao.

tutti gli ascoltatori, bentrovati da Marco Di Battista, benvenuti ad Agenda Classica. Oggi partiamo da un fatto di cronaca. È un'immagine che ha fatto il giro del mondo e che una volta tanto è un'immagine positiva. Sabato scorso, 13 giugno, il cuore pulsante di Londra si è fermato. Trafalgar Square, un crocevia solitamente caotico, pieno di turisti, di traffico, eccetera, si è trasformato in una immensa sala da concerto. Un mare di persone, cittadini, curiosi, appassionati, come succede in questi casi, si sono tutti riuniti per un concerto gratuito di grandissime proporzioni anche dal punto di vista del significato. Sul podio, a governare questa sorta di mare di suoni e di persone, c'era Sir Antonio Pappano, il direttore attuale della London Symphony Orchestra. Per Tony, come lo chiamano gli amici, questo concerto rappresenta anche una sorta di passaggio di testimone. Dopo anni alla guida della Royal Opera House a Covent Garden, alla testa di alcune delle principali istituzioni musicali europee, indimenticabile la sua presenza qui a Roma come direttore principale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ma la sua volontà forte è quella di fare un'attività con le generazioni più giovani. E la vera notizia è qui, non tanto il fatto di un concerto con tanta gente a Trafalgar Square, ma piuttosto chi c'era davanti a Tony Pappano. C'era un'orchestra di giovani, ragazze e ragazzi, che hanno affrontato tra l'altro una delle partiture più monumentali, complesse, anche se spettacolari, del Novecento, la suite di Gustav Holst intitolata I pianeti, The Planets. E allora ci caliamo immediatamente in questa atmosfera di Trafalgar Square e ascoltiamo l'incipit, l'inizio del capolavoro di Holst. È un banco di prova per un'orchestra, c'è un ostinato ritmico con un ritmo irregolare di 5/4 che richiede una precisione importante da parte di chi suona. Il direttore, ovviamente, Sir Tony Pappano, ha visto questo ed altro, ma per dei giovani che sono alle prime armi, questo è davvero un banco di prova.

travolgente in questo Marte, Marte portatore di guerra dai pianeti, opera 32 di Gustav Holst, un'energia che probabilmente hanno ascoltato tutti quelli che erano a Trafalgar Square sabato 13 nel cuore di Londra per questo concerto che ha visto Antonio Pappano, Sir Antonio Pappano, dirigere un'orchestra di giovani, un'orchestra che ha saputo dimostrare tante cose, perché Pappano, lo ricordiamo, è un direttore molto British, come dice qualcuno, per il suo modo di pasmare proprio il suono, un piacere soprattutto per quanto riguarda il settore degli ottoni, quindi corni, trombe, tromboni, e vederlo lavorare con i giovani, come è capitato a altri grandi direttori, Riccardo Muti tra gli altri, è uno spettacolo nello spettacolo. C'è un'idea importante dietro questo concerto gratuito, e giova a ricordarlo, è che la cultura deve essere accessibile a chiunque passi per la piazza, anche senza biglietti, senza barriere elitarie, ma attenzione, questo non significa faciloneria, non significa che tutti possano far tutto. A tutti deve essere data l'accessibilità, ma Pappano ha ricordato una cosa importante, che la musica è per tutti, va bene, ma si dona a chi si impegna, non agli altri. L'arte richiede una dedizione assoluta. Quei ragazzi che erano lì sul palco, come tanti altri che studiano musica da quando sono bambini fino a quando non chiudono gli occhi, non erano lì a caso per un colpo di fortuna, erano lì perché rappresentavano qualcosa, rappresentavano le ore di studio passate in solitudine. Si studiano le scale, la tecnica, si perfeziona l'intonazione, si sacrifica il tempo libero per la disciplina del leggio, e la musica, quando è fatta così, con sacrificio, è bellissima, perché è per tutti e rappresenta un luogo in cui i talenti si incontrano, si confrontano, c'è la disciplina, ma c'è sostanzialmente l'ascolto reciproco, e premia chi suda, chi si mette in gioco, chi impara anche e soprattutto ad ascoltare il compagno di leggio. Si costruisce così un'armonia comune, e non c'è una partitura migliore dei pianeti di Holst per dimostrare che cosa significa suonare insieme. Holst richiede un organico mastodontico con strumenti anche rari, una gamma dinamica vastissima, ne abbiamo avuto un piccolo saggio, dal pianissimo al fortissimo, e questo ci porta al centro di quest'opera. E allora ascoltiamo un altro pezzetto dal concerto di Trafalgar Square, un momento particolarmente bello, Giove il portatore di gioia, al centro di questo brano un corale maestoso che è diventato veramente così conosciutissimo da chi abita in Gran Bretagna, quasi un inno patriottico. E immaginiamolo questo inno nel cuore di Londra, suonato da giovani e giovanissimi che tremano da una parte di emozione, ma che dall'altra non sbagliano un colpo.

e qui ci si sente sottile il tema che col quale inizia questo movimento Giove portatore di gioia dai pianeti, opera 32 di Gustav Holst. Immaginiamola questa folla a Trafalgar Square quasi a cantare questa sorta di corale di Giove portatore di gioia. Speriamo che sia tanta gioia che porti questo concerto ai ragazzi che hanno suonato, a quelli che l'hanno ascoltati, e perché tra l'altro la scelta di Pappano di proporre proprio i pianeti di Holst a Trafalgar Square è ovviamente una scelta molto intelligente. Il brano fu composto da Holst tra il 1914 e il 16 e fu influenzato da tante cose. Tra l'altro un amico di Holst era una persona che studiava pianeti eccetera eccetera, ma attenzione perché non è una specie di colonna sonora di astrologia o cose del genere. I pianeti di Holst rappresentano piuttosto varie tipologie psicologiche e spirituali, quindi ecco perché Marte, ecco perché Venere, ecco perché Saturno, ecco perché Nettuno, che stiamo per ascoltare naturalmente in parte minima, è una ricerca di caratteri umani che Holst prende dalle stelle e dai pianeti, quindi attenzione a rimanere sulla Terra. E ci salutiamo col finale da questa suite I pianeti. L'ultimo movimento è dedicato a Nettuno il mistico. C'è un coro femminile che entra, è un coro senza parole, e Holst prescrive che il coro sia messo fuori dalla scena, in una stanza adiacente, e questo pianissimo finale la porta pian piano viene chiusa lentamente durante l'ultima battuta finché tutto non svanisce nel nulla assoluto. È una specie di suono dell'infinito, un mistero sospeso sul quale Holst ci invita evidentemente tutti quanti a pensare.

su questo coro senza parole di Nettuno dai pianeti Gustav Holst, Marco Di Battista vi saluta, ringrazia Bruno Orti in regia e a tutti quanti un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: 11.59, l'informazione. La necessità di un impegno urgente per la conservazione e la promozione degli inestimabili tesori incarnati da tutte le chiese orientali, a evidenziarla Papa Leone, che questa mattina ha ricevuto in udienza i partecipanti al convegno dei fedeli della chiesa siro-malancarese residenti in Europa. No antisemitismo, odio e intolleranza, poi detto il Papa ricevendo la delegazione della United Jewish Appeal Federation of New York. L'accordo riconosce la sovranità di Iran e Oman su Hormuz, quanto riporta l'agenzia iraniana Fars citando una fonte informata sui negoziati. Intanto anche il presidente del Libano ha accolto con favore l'accordo tra USA e Iran. Il premier laburista britannico Starmer ha annunciato una prossima messa al bando totale dei social media per l'Under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. L'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Leone, per i Vescovi e i Sacerdoti, perché lo Spirito Santo li renda sempre più conformi al Vangelo che essi annunciano.
3: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
2: Amen.

0: preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la tua passione e la tua croce, guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

contempliamo il primo mistero della gioia, l'Annunciazione. Pater noster, qui es in celis, sanctificetum nomen tuum, adveniat

0: Contempliamo il secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: contempliamo il terzo mistero della gioia, la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: contempliamo il quarto mistero della gioia, la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tentazione, ma liberaci dal male.

0: Quinto mistero della gioia. Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.

0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Signore pietà,
0: Signore pietà,
2: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
2: Signore pietà,
0: Signore pietà,
2: Santa Maria,
0: prega per noi,
2: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi,
2: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi,
2: Madre di Cristo,
0: prega per noi,
2: Madre della Chiesa,
0: prega per noi,
2: Madre di misericordia,
0: prega per noi,
2: Madre della divina grazia,
0: prega per noi,
2: Madre della speranza,
0: prega per noi,
2: Madre purissima,
0: prega per noi,
2: Madre castissima,
0: prega per noi,
2: Madre sempre vergine,
0: prega per noi,
2: Madre immacolata,
0: prega per noi,
2: Madre degna d'amore,
0: prega per noi,
2: Madre ammirabile,
0: prega per noi,
2: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi,
2: Madre del creatore,
0: prega per noi,
2: Madre del salvatore,
0: prega per noi,
2: Vergine prudente,
0: prega per noi,
2: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
2: Vergine potente,
0: prega per noi.
2: Vergine clemente,
0: prega per noi.
2: Vergine fedele,
0: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
2: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
2: Rosa mistica,
0: prega per noi.
2: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
2: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
2: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
2: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
2: Porta del cielo,
0: prega per noi.
2: Stella del mattino,
0: prega per noi.
2: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
2: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
2: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
2: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
2: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
2: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
2: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
2: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
2: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
2: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
2: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
2: Regina delle vergine,
0: prega per noi.
2: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
2: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
2: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
2: Regina del rosario,
0: prega per noi.
2: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
2: Regina della pace,
0: prega per noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci Signore.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e resurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che si contengono e di raggiungere ciò che si promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Prendiamo insieme la preghiera alla pagina 9. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con i tuoi sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore, e portaci nel cuore del Padre. Amen.
1: Eterno riposo,
2: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Angelo di Dio,
2: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria, Madonna di Loreto, che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per sempre.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, lasciati guardare, sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato

0: Passano gli anni, passano, crescono i bimbi, crescono.
1: A Caserta, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

Le 13 in informazione. La necessità di un impegno urgente per la conservazione e la promozione degli inestimabili tesori incarnati da tutte le chiese orientali. A evidenziarla è Papa Leone, che questa mattina ha ricevuto in udienza i partecipanti al convegno dei fedeli della chiesa siro-malancarese residenti in Europa. L'accordo riconosce la sovranità dell'Iran e dell'Oman su Hormuz e tariffe per il passaggio sospese per 60 giorni, è quanto riporta l'agenzia Fars citando una fonte informata sui negoziati tra Stati Uniti e Iran. Intanto tutto pronto a Evian in Francia per l'avvio dei lavori del G7 a presidenza francese. Al vertice, secondo il ministro degli esteri francese, saranno fatti i prossimi passi per arrivare a una soluzione complessiva sulla guerra in Medio Oriente. E sono 11 morti e 53 i feriti in tutta l'Ucraina nel massiccio attacco russo nella notte scorsa, lo riferisce su X il presidente ucraino Zelensky. L'informazione torna alle 14:00.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite, è tornato a trovarci, Maurizio D'Alessandro, clarinettista, concertista, didatta, musicologo, più volte appunto nostro ospite, ha registrato anche per noi. Grazie per essere qui, Maurizio.
2: Grazie a te, Luigi. Buongiorno.
1: E oggi, anziché presentare un disco, presentiamo un libro che è insomma l'altro versante di Maurizio. È uscito appunto da poco, Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo, pubblicata da Florestano. Di cosa si tratta, Maurizio?
2: Beh, allora, si tratta di un libro di estetica e filosofia applicata al repertorio per clarinetto, dove si fa un'indagine abbastanza approfondita sul rapporto fra poesia e virtuosismo. Mi sono domandato in sostanza se la bellezza poetica e passionale del virtuosismo che afferisce questa categoria estetica potesse dialogare con l'aspetto invece più apollineo, no? della poesia, e quali di questi elementi possono essere presenti nel loro rapporto anche nel musicista interprete oltre che nel compositore, e poi anche da questo deriva anche quali sono le istanze, le attese estetiche in un concerto solistico o anche in un brano cameristico, perché la lettura poi di questi repertori, la lettura intendo dire l'interpretazione di questi repertori in cui queste due componenti tra di loro si incontrano e a volte si scontrano, possono dar luogo a delle modalità nuove di ricezione estetica, laddove si enuclea le modalità con cui un aspetto poetico può nascondere gli aspetti virtuosistici e viceversa.
1: Una curiosità, com'è nata l'idea? Nel senso, era tanto tempo che ci riflettevi oppure una cosa che è nata poco tempo fa?
2: No, l'idea parte un po' da lontano, perché è un'esigenza mia come interprete, come clarinettista interprete, e credo che tu possa comprendere benissimo.
1: Beh, sì.
2: Ovvero, mi sono sempre domandato, queste due componenti, ovvero la parte poetica di una composizione, l'istanza iniziale forse che scaturisce dal volere, l'idea, insomma, l'idea musicale che scaturisce dal pensiero del compositore, e possa poi essere messa in relazione con un ambito più appunto passionale, più quasi fantasmagorico, no? E allora, come questi due aspetti possono convivere, sì, sì, anche nel mio modo di interpretare.
1: Appunto, vedete, un fatto personale. Cioè,
2: sì, sì,
1: è
2: un fatto personale, esatto.
1: Questo.
2: Nel senso che ridursi, diciamo così, ad un'interpretazione alquanto scontata di repertori che sono apparentemente virtuosistici e che invece nascondono, come poi spiego quando analizzo il repertorio, aspetti più poetici a dispetto dell'evidenza, no? Un brano virtuosistico chiaramente colpisce per la sua appariscenza, per la sua sequela di note, per la sua sovrabbondanza, diciamo, nella scrittura, e magari nasconde invece l'idea poetica stessa. Sta all'interprete riuscire ad enucleare questa idea poetica, che io poi definisco come appunto aspetto apollineo, richiamandomi un po' alla filosofia e all'estetica dei greci.

0: insomma, quindi è stata proprio ed è un'esigenza tuttora personale di far convivere questi due aspetti, cioè quale dei due intanto viene privilegiata dall'interprete, in questo caso da me, quale di queste due componenti ha una forza maggiore che può andare a sovrapporsi all'altra e quindi obnubilare, diciamo, l'idea creativa, no? E questo io lo trovo è un motivo per cui l'interprete poi deve confrontarsi continuamente anche con un repertorio anche conosciuto, ma che se non viene opportunamente approfondito rischia di rimanere a quello che io definisco un primo livello di attesa della ricezione, no? Di attesa stecca. Sì. Cioè, ho suonato un brano, benissimo, ho fatto tutte le note, ho fatto il compitino per intenderci, è il primo livello di attesa. Ci sono altri livelli di attesa che scaturiscono da una dinamica interpretativa continua, naturalmente.
1: Facciamo primissimo ascolto, cosa hai selezionato per noi?
0: Ma dunque, siccome nel libro ci sono, il libro è abbastanza denso di tanti aspetti, a un certo punto io parlo di virtuosismo necessario, ovvero scaturisce dalle innovazioni tecniche che vengono immesse nello strumento. Il clarinetto le assorbe abbastanza rapidamente dalla fine del Settecento e soprattutto dai primi dell'Ottocento. Queste esigenze tecniche consentono intanto al clarinettista, che all'epoca era anche spesso anche un compositore, come nel caso di Ernesto Cavallini, che poi sentiremo. Richiedono quindi un tipo di scrittura appunto molto incentrata sul virtuosismo, perché diventa un mezzo e per alcuni aspetti anche un fine per testare le nuove migliorie tecniche che lo strumento offre. E quindi tra i tanti compositori che cito e analizzo mi è venuto in mente Ernesto Cavallini, clarinettista importante a Teatro alla Scala, clarinettista di Giuseppe Verdi, e che scrive concerti per clarinetto, molte composizioni per clarinetto e pianoforte, clarinetto ed archi. In una di queste che io appunto propongo, cioè le variazioni su una romanza russa, su un tema russo, tutta la parte relativa agli abbellimenti, che lui utilizza moltissimo tanto nei suoi capricci che nelle sue composizioni, gli abbellimenti costituiscono quell'arricchimento che va nella direzione di un marcato virtuosismo, ma che in realtà sono in subordine alla frase melodica. Se si perde di vista questo, ovvero si predilige, e il clarinettista predilige magari l'evidenza di passaggi molto d'effetto, si snatura appunto il pensiero originario. Questa è una cosa che possiamo sperimentare per esempio anche nei notturni di Chopin o negli stessi studi, dove l'arricchimento, io lo definisco arricchimento proprio di tutte quelle notine, di quella sequela di notine proprie della scrittura degli abbellimenti, tutto questo deve essere pensato come una sorta di momentaneo riempimento alla frase, che è una frase lunga, no? Spesso è una frase lunga, quelle di Chopin sono spesso abbastanza lunghe. Quindi questo continuo arricchimento, che è proprio poi della variazione, no? Più variazione abbiamo, più significa che andiamo ad intensificare o a colmare, tra virgolette, un vuoto che si interseca con la melodia, no? E quindi quello che volevo dire è che queste composizioni debbono essere lette invece pensando sempre al quello che poi è il canto. Non a caso, tra l'altro, Cavallini scrive in un'epoca in cui il melodramma italiano, quello verdiano soprattutto,
1: imperano,
0: e quindi la parte melodica ha una un suo perché, quindi
1: una valenza
0: importante. Quindi non bisogna dimenticare che in quel caso, in quelle composizioni, bisogna appunto cantare, quindi non pensare all'aspetto più funambolico e più evidente, che che chiaramente questo gratifica, no? L'esecutore, perché mette in evidenza anche un po' la sua bravura, diciamo così, no? Però se è una bravura fine a se stessa,
1: lì rimane,
0: si perde di vista in realtà il messaggio, che è altro. Quindi quell'orizzonte d'attesa a cui io facevo riferimento e faccio riferimento nel libro si perde, cioè si snatura, e quindi è stata un'esecuzione puramente funambolica e lì finisce, ecco.
1: Qua facciamo salire la musica,
0: e questo sono proprio interprete,
1: sì,
0: sì. Questo di Cavalcanti,
1: sì, adesso lo diciamo, sul tema russo, no?
0: Sì, altre variazioni del tema russo.

0: stiamo ascoltando le variazioni su un tema russo di Cavallini, nella interpretazione di Maurizio D'Alessandro, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo libro Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo, edizioni Florestano. Andiamo a fondo, il primo capitolo appunto virtuosismo, un po' di storia. Tu insomma affronti insomma il passaggio anche dal corno di bassetto al clarinetto.
1: Sì,
0: strumento che tu suoni tra l'altro, il corno di bassetto.
1: Sì, esatto.
0: Se non ricordo male.
1: Ma intanto è una mi piace intanto sottolineare questo, perché citi il corno di bassetto e che era uno strumento molto amato da Mozart.
0: Sì.
1: Mi piace intanto andare a definire perché questo Mozart fra le dita.
0: Sì, questo sì, non l'abbiamo detto.
1: Perché il libro si intitola Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo.
0: Si tratta, nella copertina si vede il K622 di Mozart, insomma. Sì,
1: lo spartito, esatto. Sì,
0: col clarinetto su.
1: Esatto. Sì. Perché io ritengo che Mozart è stato proprio un momento di transizione importante. Quando dico Mozart fra le dita, intendo coagulare in questo titolo intanto quello che ha saputo cogliere Mozart attraverso la rivelazione timbrica di questo strumento, del quale lui si è innamorato praticamente subito. Poi certo anche l'aspetto virtuosistico, ma soprattutto la componente timbrica è una componente che affascina tantissimo Mozart, per cui lui scrive composizioni di rilievo, tanto dedicate al clarinetto in ambito cameristico che solistico, che appunto al corno di bassetto al quale tu hai fatto riferimento. C'è sempre da tenere presente che nella musica, anche cameristica di Mozart, la sua è sempre una scrittura che pensa al teatro.
0: Sì, cioè alla cantabilità.
1: E al teatro, cioè i personaggi di una opera immaginaria, diciamo così, no? Nella scrittura strumentale.
0: È una voce.
1: È una voce. E per lui diventa interessante scrivere in modo per cui il cambio di registro nello stesso strumento, e il clarinetto offre appunto una varietà timbrica in relazione proprio alla sua estensione.
0: Beati quindi, voi, io dico.
1: E quindi anche quindi a questi registri.
0: I colori in mezzo, questo pianissimo 4P,
1: certo, unico strumento a farlo
0: al mondo, sì.
1: A farlo. E quindi trattare la scrittura per clarinetto nei vari ambiti e nei vari registri, nella sua idea è appunto trasporre dei personaggi immaginari, che sia la voce femminile, la voce maschile. Per questo ho ritenuto sintetizzare in lui, questo Mozart fra le dita, questi aspetti, no? E dicevamo, sì, è un passaggio importante, perché il clarinetto subisce, nel senso migliore del termine, tutte le migliorie a partire dalla fine del Settecento, meglio ancora ai primi dell'Ottocento, e non dimentichiamo che poi sarà nel 1813 che il clarinetto assumerà un po' molto molto simile al moderno clarinetto quella struttura che lo porterà a suonare un po' in tutte le tonalità, no? Quindi
0: sì.
1: Questo grazie ad Ado Sax e quindi all'applicazione del suo sistema sul clarinetto, e da lì dico appunto questo virtuosismo necessario che scaturirà in tutta quella sequela di clarinettisti virtuosi che prendono piede nella prima metà dell'Ottocento. Un po' di storia, qui nella prima parte del libro io faccio un'analisi anche per alcuni aspetti storico-antropologica proprio sul significato di virtuosismo che si è avuto nel tempo, addirittura anche collocato nella sfera dell'uomo primitivo. E, però poi direi che la parte, quella che è ancora più chiara, è quando si parla della mitologia, quindi del mito, no? Quindi il famoso mito di Apollo e Pan, Apollo e Marzia. E c'è questa sfida fra lo strumento a corde e lo strumento a fiato, no? L'aulos
0: e la cetra.
1: Questo per dire che questi due ambiti sono tra di loro anche in opposizione, perché la famosa gara fra Apollo e Marzia viene vinta da Apollo, perché Marzia raccoglie un aulos gettato dalla dea Atena, ma nel momento in cui inizia la sfida, Apollo molto molto astutamente rigira la cetra e riesce ancora a suonare, cosa che non può fare Marzia, perché rigirando l'aulos non lo potrà più suonare, e quindi naturalmente viene per questo condannato, e il mito dice scorticato vivo, eccetera. In realtà poi nella pratica i due aspetti, tanto dell'auleta, cioè di colui che suonava l'aulos, che del citaredo, colui che suonava la cetra, sono tra di loro quasi un po' specchianti, nel senso che hanno degli interscambi, cioè l'auleta guarda con favore alla tecnica del citaredo, e viceversa il suonatore di cetra guarda stupefatto la facilità, no, la fluibilità delle note da parte di colui che suona l'aulos, insomma.
0: Sì. Cosa ascoltiamo adesso che ci introduca al prossimo argomento?
1: Allora, intanto possiamo, visto che abbiamo parlato della fascinazione timbrica del clarinetto da parte di Mozart, direi che chi ha rilevato in modo sapiente, più che sapiente, il testimone Johannes Brahms, con la scrittura per clarinetto con il trio opera 114, il quintetto opera 115 e le ultime due sonate. Quindi la parte conclusiva della vita di Johannes Brahms è dedicata a questo strumento, che costituisce un po' un colore, se vogliamo richiamare un po' natura, un colore autunnale, no? La parte conclusiva della sua vita è un po' una sorta di elegia, no?
0: Sì. Poi c'era anche il corno, ricordiamo, ricordo paterno, no?
1: Esatto, sì, sì. Esatto. E allora, proprio per questo collegamento con Mozart, in quanto ad attrattiva timbrica, e ho pensato al trio opera 114, l'adagio, questo bellissimo adagio, perché il colore, quindi il fascino del timbro, rientra quale elemento, tra virgolette, molto tra virgolette, di virtuosismo, cioè la capacità di saper trattare il colore in funzione di un ambito, di una sfera espressiva, che nel caso di Brahms è volta veramente verso quasi alla conclusione della sua vita. Sono gli ultimi lavori strumentali, tutti pensati per clarinetto.

0: stiamo ascoltando l'adagio dal trio per 114 per clarinetto, violoncello e pianoforte, con Maurizio Alessandro clarinetto, Chiumi al violoncello, Michelangelo Carbonara al pianoforte. Siamo in compagnia di Maurizio Alessandro per esplorare il suo libro Mozart fra le dita, edito da Florestano. Entriamo appunto in merito al timbro, insomma, quindi questa rivelazione timbrica nel clarinetto, il suo contributo all'idea poetica che, insomma, informa il capitolo secondo del tuo libro, Maurizio.
1: Sì, la rivelazione timbrica, come già abbiamo un po' anticipato su Mozart, diventa un elemento sul quale il compositore lavora. Abbiamo poi illuminanti esempi a partire dall'impressionismo in poi, per cui questo è un altro elemento che si aggiunge. Nel caso specifico, qui i due aspetti e il colore, quindi la sfera timbrica, e il virtuosismo tra di loro assumono una coniugazione, diciamo così, volta verso l'incarnazione di un personaggio, a dire, un compositore come Giacomo Meyerbeer ha scritto una opera veramente rara, cioè che non si ascolta facilmente, dal titolo Gli amori di Teolinda, quella che poi magari ascolteremo. Gli amori di Teolinda è un'opera immaginaria dove i personaggi in scena sono due, ma diremmo visivamente uno, perché è il soprano e poi questo ipotetico secondo personaggio che dovrebbe essere un tenore e che in realtà è il clarinetto. La scrittura, in questo caso veramente molto virtuosistica, però, come avevo premesso all'inizio, non deve essere interpretata come uno sfoggio di abilità, perché in questo Amori di Teolinda Teolinda scopre l'amato attraverso la sua voce, quindi la voce fuori scena di un clarinetto che entra proprio con quei famosi 4P a cui tu facevi riferimento. Lei non sa da dove proviene questo suono, se ne innamora idealmente, quindi si innamora di questo personaggio maschile che avrebbe incontrato in un'altra situazione scenica e operistica. Qui non c'è, e il clarinetto che lo rappresenta col suo timbro, con la sua voce. E che cosa accade fra i due? Quindi lei non conoscerà mai lui, lo conoscerà attraverso questo ricordo del suono che va a cercare, no? E cerca continuamente. La scrittura è molto intensa e soprattutto molto interlocutoria quando il clarinetto fa sfoggio di virtuosismo insieme allo sfoggio del virtuosismo della voce, e altro non rappresenta questo che una sorta di competizione amorosa, diciamo così. L'ho trovato molto interessante e calzante, direi, anche perché il clarinetto trattato in questo modo marcatamente teatrale è raro trovarlo, se non in alcuni passaggi d'opera che Mozart utilizza spesso, per esempio anche nella Clemenza di Tito, con l'aria di Sesto, Parto ma tu ben mio, eccetera, e dove utilizza clarinetto, corno di bassetto, però sono dei momenti brevi, interlocutori, e nel caso degli Amori di Teolinda è tutta una cantata scenica, di fatto una cantata scenica, dove il clarinetto è personaggio dall'inizio alla fine.

0: Ed erano gli amori di Dorinda, Giacomo Meyerbeer. Siamo in compagnia di Maurizio D'Alessandro per presentare questo libro, Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo, edito da Florestano. Terzo capitolo, rimaniamo appunto nell'ambito timbrico, il fascino del timbro nella poiesi immaginativa, con due sottocapitoli, Mozart, Stadler e clarinetto, e poi il quintetto K581 e il concerto per clarinetto K622. Maurizio, a te la parola.
1: Beh, queste sono due opere di punta, insomma sono diremmo anche un po' gli epigoni della scrittura clarinettistica mozartiana. Sono entrambi pensati, come un po' tutte le composizioni clarinettistiche, per questo clarinettista Anton Stadler, che era il suo clarinettista. Sottolineo il suo clarinettista perché nelle composizioni che io analizzo successivamente la componente interpretativa del dedicatario delle composizioni non è marginale, perché il dedicatario della composizione rappresenta un modo di suonare, un modo di intendere la musica, e il compositore sceglie quell'esecutore in particolare, non se ne discosta quasi mai, perché nella sua idea le caratteristiche di questo interprete assolvono il suo pensiero, quindi c'è una comunanza di idee, diciamo così. Stadler è stato anche un bassettista, cioè un esecutore al corno di bassetto, quindi per Mozart è stato sicuramente una figura molto significativa. In queste composizioni che tu hai citato, cioè il concerto per clarinetto K622 e il quintetto K581, ecco, lì è nucleo queste due parti dove una voce di soprano magari si alterna ad una voce di tenore baritono, e questo Mozart lo fa soprattutto nel primo tempo del concerto per clarinetto, quando alla domanda c'è la risposta, quindi il tema che ha una sua risposta, e questa risposta viene spostata magari in un registro medio grave, sì, a significare che è il personaggio che sta dialogando. Per questo dico, anche lo stesso concerto per clarinetto, che ha anche delle caratteristiche virtuosistiche, non nell'accezione però del come dire, legata alla velocità, legata alla sequela di note, perché la scrittura mozartiana è sempre una scrittura molto limpida, molto lineare, no? Mai cervellotica, per intenderci. Però il saper trattare questa materia, questo modo di tratteggiare la melodia e anche i passaggi più, tra virgolette, più virtuosi, vanno fatti, secondo me, pensando a questo dialogo continuo, a questa opera immaginaria che rientra in quella che è appunto la poiesi, cioè la natura creativa di Mozart. E quindi io vado un po' ad analizzare anche queste composizioni anche in ambito più cameristico, con soprattutto la serenata gran partita, eccetera.
0: Cosa ascoltiamo adesso, Maurizio?
1: Mi sembrava un po' scontato ascoltare di nuovo il concerto per clarinetto, benché insomma io lo ami come tutti i clarinettisti del resto, però penso che il tratteggio che ho fatto possa consentire anche ad un ascolto che normalmente si fa di questo repertorio con più facilità, e quindi spostare più l'attenzione verso altri compositori e repertori, dove nel libro io analizzo e faccio convergere questa disamina sugli aspetti apollineo e dionisiaco nella scrittura clarinettistica. E quindi ascoltiamo la première rhapsodie di Claude Debussy, scritta nel 1911, e in realtà era una composizione nata per un concorso, è diventata poi subito una composizione importante per clarinetto e orchestrata immediatamente da Debussy. E la Première Rhapsodie, qui già c'è un elemento proprio nel titolo, la rapsodia, no? Il movimento rapsodico. Io nel libro parlo spesso di apollineo e dionisiaco. L'elemento rapsodico afferisce ad un ambito più passionale, più istintivo quasi, e che compare in questa composizione soprattutto nella seconda parte, quando la componente ritmica gioca un ruolo molto importante, contrastando tutta la parte introduttiva della rapsodia, che fondamentalmente poggia molto sulla, tra virgolette, inconsistenza, cioè sulla leggerezza, e qui Debussy, come poi farà anche Ravel, è maestro nel trattare in un modo completamente diverso lo stesso timbro, no? La versione che ascolteremo è la prima versione, quindi clarinetto e pianoforte, perché in questa versione, proprio per la diversità timbrica dei due strumenti, questi elementi escono maggiormente fuori, insomma. Quindi tutta la parte rapsodica della seconda parte, in questa composizione, ha una sua ragione d'essere, motivando questi movimenti rapidi, immediati, brevi, che sono proprio di una rapsodia, no? Del rapsodo che racconta in modo quasi immediato, quasi così, a correre, a tirar via delle notizie, una storia. Quindi non c'è più la lunga frase, ma ci sono degli elementi che tra di loro ritmicamente convivono, continuamente subiscono delle elaborazioni e mantengono questa cifra, appunto, istintiva, proprio di una scrittura che richiama molto anche la Première Mise en Scène di Debussy.

0: Siamo in compagnia di Maurizio D'Alessandro per presentare appunto il suo libro, nuovo libro, Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo. E torniamo al virtuosismo appunto necessario o funzionale?
1: Necessario o funzionale, in questo caso io direi funzionale, perché in tutte le composizioni che io analizzo nel libro, e sono diverse composizioni perché partiamo veramente da Mozart e arriviamo a Luciano Berio, alle sequenze di Berio, in tutte queste composizioni c'è sempre comunque il tratteggio del dedicatario, cioè del clarinettista ispiratore della composizione, laddove non coincide con il creatore stesso, perché come abbiamo detto nel caso di Cavallini, ma in tutta quella parte lì, quella genia di compositori del primo Ottocento, soprattutto tedeschi, il clarinettista era anche compositore, sì. Ma un po' come anche avveniva per molti musicisti dell'epoca, cioè il compositore era anche interprete delle sue composizioni. Questa è una cosa che poi, come sappiamo, andrà invece a cambiare. E quindi l'interprete è il dedicatario, cioè colui al quale è dedicata quella composizione, che io definisco elemento significativo per la creatività del compositore, perché ogni interprete ha delle precise caratteristiche. Nel caso per esempio di Carl August Nielsen, compositore scandinavo, che scrive dei concerti per strumento e orchestra pensando ad ogni interprete specifico. Nel caso del concerto per clarinetto, identifica in questo suo clarinettista questo Oxenvad, che poi faceva parte del quintetto di affiati di Copenaghen, una sua eccentricità, cioè un personaggio molto fuori dalle righe, molto anche, se mi si passa il termine, schizzoide, molto un temperamento molto particolare, e quindi lui scrive un concerto per clarinetto dove già lì si pensi all'organico, clarinetto solista, percussione e orchestra d'archi, e già dal primo movimento il Nielsen tratteggia la figura del clarinettista, cioè questa sua esuberanza caratteriale che in questo caso, come dicevi giustamente te, diventa funzionale alla composizione.

0: Siamo quasi in chiusura. Maurizio, una tua brevissima conclusione, e poi dici anche come fare per poter reperire questo libro e cosa c'è in programma, cosa c'è all'orizzonte per te.
1: Sì. Allora, intanto è chiaro che i repertori che sono stati presentati nel libro non sono esaustivi. Questo era, ho dovuto fare una scelta, e una scelta sì anche temporale, per carità. Il libro finisce con la sequenza per clarinetto solo di Luciano Berio, però a proposito mi piace insomma citare questa frase del poeta Edoardo Sanguinetti, che conclude proprio la sequenza di Berio, e dice: clarinetto, sei instabile e immobile, mio fragile frattale, sei tu questa mia infranta ombra che trema. È molto significativo, no? Questo anche per le cose che un po' abbiamo detto e accennato. E dicevo, è impensabile che un libro possa esaurire questi aspetti in un repertorio che pur ho trattato vasto, per carità, certo. Per esempio, io ho fatto una scelta ben precisa, cercando sempre di avere delle contrapposizioni, per lo più sono composizioni per strumento solista e orchestra, che io ho trattato. E non ho trattato volutamente, per esempio, l'ambito jazzistico, perché io ritengo che c'è una simbiosi molto molto pregnante fra poesia e virtuosismo, perché la musica jazz, come sappiamo, non fa un discernimento, cioè non fa una separazione, ovvero l'interprete jazz deve avere quel virtuosismo dove le componenti che finora abbiamo tratteggiato di passaggio convivono immediatamente nell'esecuzione, e lì la sua bravura e il saper cogliere in tempo reale queste due dimensioni che, aggiungo, fanno parte di ognuno di noi, ovvero io ritengo che queste due forze ancestrali, che vanno tutte e due nella direzione di una espressività e di un volere esprimere un pensiero interiore, lo si fa attraverso la musica, lo si fa attraverso i suoni, ma anche attraverso l'arte in generale, queste due componenti sono proprie in ognuno di noi, e ognuno di noi le predilige in funzione anche di un suo pensiero, no? E quindi la parte prettamente jazzistica non l'ho trattata, ma mi piace citare che ci sono tantissime composizioni per clarinetto solista e orchestra jazz. Me ne viene in mente una del compositore Jorge Calandrelli, me ne viene in mente un'altra di Daniel Freiberg, che ha dato un taglio poetico descrittivo a una composizione scritta per Andy Miles. Calandrelli scrisse questo concerto invece che ho citato prima per Eddie Daniels, famoso clarinettista. Allora, i programmi futuri sono una serie di concerti all'estero, e sto lavorando su un repertorio sudamericano, interessante, Paquito de Rivera naturalmente, e poi ne mette altri compositori, Piazzolla certamente. E poi sto portando questo libro un po' alla conoscenza, perché è uscito recentemente, edito appunto da Florestano Edizioni, è in distribuzione nelle migliori librerie, naturalmente sul web, e portandolo in giro per le presentazioni, quindi nei conservatori. Sarò prossimamente al Clarinet Day al Conservatorio di Scontrino di Trapani, e poi successivamente al Verdi di Milano, e così via. E in ultimo io propongo un ascolto che ritengo quasi sintetico delle cose che abbiamo detto, c'è una improvvisazione per clarinetto solo scritta da questo grande clarinettista che è Martin Frost, e nel quale esce fuori un altro elemento che direi di novità, che affianca la categoria estetica del virtuosismo, ovvero la teatralità, perché il modo di trattare la scrittura clarinettistica di Martin Frost è veramente molto teatrale nel senso migliore del termine, e in queste improvvisazioni che adesso ascolteremo c'è la sintesi timbrica, ritmica, poetica delle cose che abbiamo finora tratteggiato.

0: e con il libro di Maurizio D'Alessandro, Mozart fra le dita, filosofia ed estetica del clarinetto tra poesia e virtuosismo, Florestano, edizioni Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Maurizio D'Alessandro.
0: Vi ringraziamo per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Il titolo di oggi, gli anziani, il Papa, gli anziani non sono un peso. Venerdì la firma dell'accordo di pace tra USA e Iran. Il Libano chiede a Israele di fermare i bombardamenti. In Ucraina, violento bombardamento russo nella notte sulla cattedrale della Dormizione di Kiev. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci, non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto. Leone XIV lo scrive nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. Il Papa chiede ai giovani di rispondere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
2: Può essere l'epoca più spezzettata, fatta di rapporti che talvolta hanno la profondità e il grado di persistenza di uno scroll sul telefono, ma anche in questa epoca, la nostra, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Leone XIV lo afferma con parole chiare e assieme venate d'affetto nel messaggio per la giornata mondiale dei nonni. Sopra le esistenze di molti anziani in particolare sembra essere disteso un velo che sfuma i tratti dei volti e ammanta di oblio, dice. Per tanti diventano un peso, ma Leone esclama: non abbiate paura della fragilità. Proprio questa debolezza cela in sé una nuova potenzialità che illumina anche le altre età della vita. Cioè assicura un modo per vivere da cristiani il tempo della vecchiaia. Fragili sì, ma allo stesso tempo forti della possibilità di rinascere da vecchi. E ai giovani in particolare dice: agli anziani che non ricevono alcuna visita, portate loro con questo messaggio la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa.
1: L'ultima pagina, la guerra in Medio Oriente, confermata l'intesa tra USA e Iran. Venerdì a Ginevra la firma del memorandum d'intesa che stabilisce i principi per la fine dei combattimenti. Intanto il presidente libanese Aoun si augura che l'accordo ponga fine alla guerra con Israele. Lorenzo Giovanardi.
3: 14 i punti del testo, la cui firma è dunque prevista venerdì. Tra questi, la revoca del blocco navale statunitense, la riapertura dello stretto di Hormuz entro 30 giorni e la completa cessazione della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Ma proprio la questione libanese resta la vera minaccia all'accordo di pace. Anche oggi, infatti, si sono registrati attacchi israeliani con droni e bombardamenti nella parte meridionale del paese. E il ministro della difesa israeliana Katz ha ribadito che l'IDF non ritirerà le proprie truppe dalla zona in Siria e sulla striscia di Gaza. Intanto l'Europa ha accolto con favore l'accordo tra Washington e Teheran. Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia si sono rese disponibili per le procedure di sminamento nello stretto di Hormuz e sono pronte ad inviare delle navi. Resta però complessa la questione nucleare iraniana. Il memorandum aprirà un periodo di 60 giorni di negoziati e Teheran, in cambio di limiti al programma, si aspetta ora l'accesso a miliardi di dollari bloccati all'estero e la cessazione delle sanzioni.
1: Dunque, quali prospettive per questo accordo? Andrea De Angelis ha sentito Giuseppe Dentice, analista osservatorio sul Mediterraneo, Istituto di Studi Politici San Pio V.
4: La pace è stata annunciata diverse volte dallo stesso Trump. Forse adesso siamo alla volta buona, quindi aspettiamo soprattutto fino a venerdì, dato che la firma dell'accordo a Ginevra è il momento cruciale per capire effettivamente cosa succederà. Potenzialmente può essere una intesa positiva non nei contenuti quanto più nel fatto che c'è una svolta, se non succedono cataclismi tali che rimetta tutto in discussione.
5: C'è il rischio che possa saltare a causa di Israele questo accordo, va anche detto che forse senza Israele questa guerra neanche sarebbe iniziata, o non è così?
4: Quello che possiamo dire è che chi ha iniziato la guerra è stato soprattutto Israele, che è riuscito a tirare insomma anche gli Stati Uniti in questo conflitto. Non sappiamo se effettivamente gli Stati Uniti avrebbero scelto di attaccare comunque l'Iran.
1: Il premier britannico Keir Starmer annuncia la prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16. Per Starmer le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok e YouTube.

0: Quello della capitale ucraina è patrimonio mondiale dell'UNESCO nel contesto di una intensificazione dei raid costata la vita ad almeno 11 persone. Un atto di barbarie, definisce il presidente ucraino Zelensky, questo ennesimo raid, di cui Mosca nega di essere l'autrice, arrivato a ridosso dell'inizio oggi del G7 a Evian in Francia, sul tavolo del quale il capitolo del conflitto in Ucraina è uno dei temi caldi. Zelensky ha chiesto una risposta decisiva e sostanziale ai leader che parteciperanno al vertice, sollecitando un aumento della pressione su Mosca e un rafforzamento del sostegno militare a Kiev. Da parte sua, la presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha già dichiarato che si discuterà proprio di aumento della pressione sulla Russia per portare Putin al tavolo dei negoziati. Sullo sfondo, l'inizio oggi del primo tavolo di trattative per l'adesione dell'Ucraina, insieme alla Moldavia, all'Unione europea.
1: Uno scenario nel quale la popolazione vive nel costante terrore, come spiega Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione WeWorld, presente in varie città del paese, al microfono di Paola Simonetti.
2: Questa notte è stata una notte abbastanza terrificante, gli allarmi sono suonati a 00:40 e si sono spenti verso le 5 del mattino. Le foto dell'incendio all'Avra sono visibili a tutti. Non è stato un attacco isolato, perché anche tra venerdì e sabato è stato attaccato un museo di Kharkiv, quindi questa dimostrazione che i musei, i centri di cultura, i centri dell'UNESCO non sono neanche questi più sicuri e sono stati un target dei russi.
0: Qual è il clima che si registra fra la popolazione in questo momento di grave stallo nelle trattative?
2: Gli attacchi sono diventati molto più intensi, i numeri di droni e di missili che vengono usati sono esorbitanti, sono molto diversi da 6 mesi fa, da un anno fa, e quindi la popolazione ha più paura. Infatti dopo le prime sirene, le metropolitane, i shelter, i rifugi si riempiono subito di persone, perché c'è proprio la paura che il missile possa passare e possa distruggere la propria casa.
1: Per l'OCSE la crescita del PIL nell'area del G20 è rimasta invariata allo 0,7% nel primo trimestre del 2026. Questo dato, sottolinea ancora l'OCSE, riflette un quadro eterogeneo tra i paesi del G20 per i quali erano disponibili i dati. Tra le economie del G20 la crescita ha accelerato nella maggior parte dei paesi nel primo trimestre del 2026. Ancora l'economia, perché la BCE, la Banca Centrale Europea, ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando. Questo lo spiega la presidente della Banca Centrale, Christine Lagarde, che chiarisce: se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. Ecco perché appunto sono stati rialzati i tassi. Un'ultima notizia d'Italia, un nuovo referendum sul nucleare, lo do per scontato nel 2028 e nel 2029, un diritto della nostra Costituzione. Questo l'ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Voltiamo pagina, dalle ceneri alla rinascita di uno dei simboli della cristianità, la Pontificia Università Gregoriana, oggi la presentazione del volume San Paolo fuori le mura, 1823, incendio e ricostruzione. Ripercorre la storia del rogo e del lungo cantiere che ne seguì. Paolo Ondarza ha intervistato uno dei curatori, lo storico della chiesa, padre Roberto Regoli.
3: Non fu soltanto un disastro da un punto di vista spirituale, architettonico, artistico. L'incendio che nella notte tra il 15 e il 16 luglio 1823 devastò la Basilica di San Paolo fuori le mura si consumò in un'Europa ancora segnata dalla Rivoluzione francese e dall'età napoleonica. A poco più di 2 secoli da quella tragedia, un volume curato da padre Roberto Regoli e Ilaria Fiumi Sermattei ne rilegge la portata storica e culturale e propone nuove chiavi di lettura, riaprendo anche il dibattito sulle cause del rogo. Ma la vicenda di San Paolo lo racconta soprattutto una rinascita. Per padre Regoli divenne soprattutto il simbolo di una domanda che attraversò l'intera Europa.
4: Con la Rivoluzione francese, con la presenza dell'impero napoleonico, era finito tutto il vecchio mondo dell'Ancien Régime. Era nato con il congresso di Vienna il grande dilemma, con le rovine dell'Ancien Régime. Come vogliamo costruire il nuovo mondo?
3: Una tragedia che segnò la storia della Chiesa, ma che poi scaturì in una rinascita dalla catastrofe nel segno della speranza cristiana.
1: Finisce qui il nostro giornale. Da Alberto Giovannetti, in regia Alessandro Guarasci, studio. Grazie per l'attenzione, ma noi ci risentiamo alle ore 15.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen. La pace sia con tutti voi.
0: Hope today.
2: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Pope Today, il programma che quotidianamente vi accompagna all'ascolto dell'attività del Santo Padre. Nel programma del lunedì, come sapete, oltre a parlare dell'attività della mattina appunto stessa del lunedì, parliamo anche di quello che il Santo Padre ha fatto durante il weekend, quindi in maniera particolare anche l'attività della domenica con la preghiera dell'Angelus. Ma cominciamo, come facciamo sempre, con la lettura del bollettino della sala stampa della Santa Sede. E questa mattina il Santo Padre ha ricevuto in udienza il cardinale Michael Cerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale con i superiori del medesimo Dicastero. E poi ancora il signor Lee Jae-myung, presidente della Repubblica di Corea, con la consorte Il Seguito. Il cardinale Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari, la delegazione della United Jewish Appeal Federation of New York e il pellegrinaggio della chiesa di rito siro-malancarese in Europa. Accogliendo nella sala del Concistoro la delegazione della United Jewish Appeal Federation of New York, il Santo Padre ha ricordato come 66 anni fa, quindi nel 1960, una delegazione della stessa organizzazione era stata ricevuta da Papa Giovanni XXIII e proprio in quell'occasione, in seguito a quell'incontro, fu redatto un trattato che descriveva un nuovo rapporto tra la Chiesa Cattolica e l'ebraismo, e quel trattato fu il fondamento di quello che poi divenne il cuore, ha detto il Papa, il nucleo generativo di Nostra Aetate, la dichiarazione del Concilio Vaticano II sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane.
3: Il Papa ha detto, anniversary the church celebrated last year opened up a new horizon of encounter, respect.
2: Quel documento storico, del quale la Chiesa lo scorso anno ha celebrato il 60° anniversario, aprì un nuovo orizzonte di incontro, rispetto e ospitalità spirituale. Affermava, tra le altre cose, la verità che apparteniamo a un'unica famiglia umana. In tal modo piantò un seme di speranza che è cresciuto in un albero maestoso, offrendo rifugio e producendo ricchi frutti di comprensione reciproca, amicizia, cooperazione e pace. Riconoscendo l'inerente dignità di tutti gli uomini e di tutte le donne, Nostra Aetate prendeva una ferma posizione contro l'antisemitismo e dichiarava che la Chiesa rifiuta ogni forma di discriminazione o di persecuzione perpetrata a motivo di razza, colore, condizione sociale e religione. In un mondo ancora ferito dalla divisione e dal conflitto, ci invitava ad andare oltre le incomprensioni del passato verso la collaborazione per il bene comune. Quello stesso spirito di solidarietà, ha continuato il Papa, trova espressione concreta nella comune preoccupazione per chi è nel bisogno. L'amore è soprattutto un modo di concepire la vita, un modo di viverla, e il servizio ai poveri, agli emarginati e agli indifesi è un modo per incontrare il sacro. Attraverso loro la voce divina, ha detto il Papa, continua a parlarci. Ricevendo poi nella Sala Clementina i partecipanti al convegno dei fedeli della Chiesa Siro-Malancarese residenti in Europa, il Santo Padre si è detto lieto appunto ad accogliere questa importante delegazione e ha ricordato la figura del venerabile Mar Ibanios e poi così concluso. Cari fratelli e sorelle, chiedo a tutti voi di promuovere una maggiore consapevolezza riguardo alla preziosa identità della Chiesa Siro-Malancarese e alla vostra identificazione con essa, partecipando alla sua vita ecclesiale e vivendo la vostra eredità unica, consapevoli della vostra grande dignità, restando al contempo uniti all'Arcivescovo Maggiore e al Sinodo dei Vescovi. Sapendo che i cristiani di San Tommaso dell'India hanno la ben meritata fama d'avere famiglie devote, dalle quali nascono molte vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, prego perché nelle vostre case e nei vostri cuori, specialmente in quelli dei giovani, continui a prosperare una fede forte.

0: Adesso, cari amici, veniamo all'attività del Santo Padre di ieri, domenica 14 giugno. Il Santo Padre ha recitato l'Angelus in piazza San Pietro e ha citato in maniera particolare un aspetto della pagina del Vangelo che avevamo ascoltato appunto nella liturgia di ieri, la pagina del Vangelo di Matteo, e ha sottolineato in particolare un atteggiamento di Gesù, cioè l'attenzione della sua vista, l'attenzione del suo sguardo. Ascoltiamo il Papa.
1: Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione. Egli infatti conosce il nostro cuore e se ne prende cura. Davanti a tante persone simili a pecore che non hanno pastore, Cristo si dedica a tutte come buon pastore e come Signore della Messe, manda operai nel campo del mondo. Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia.
0: Il Santo Padre ha detto quindi che il Vangelo riporta anche i nomi dei primi 12 operai, cioè appunto degli apostoli di Gesù, e tra di loro, ha sottolineato il Papa, c'è sia Simone, detto Pietro, il primo, sia Giuda Iscariota, l'ultimo, per ricordarci che si può seguire Gesù eppure tradirlo. Ma, ha detto il Papa, il Vangelo rimane per tutti parola viva e vera. Ascoltiamo le sue parole.
1: Quando questo Vangelo viene annunciato e praticato, il male crolla come una malattia che finisce, come una notte che cede all'aurora, come la morte vinta dal risorto. È così che lo sguardo di Gesù trasforma la realtà. Piena d'amore, la sua iniziativa dà vita a un popolo nuovo, la Chiesa, chiamato a continuare la missione degli Apostoli. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis, perché il suo valore eccede ogni misura. È impossibile meritarla o comprarla. Questa grazia è il bellissimo nome della misericordia di Dio che ci raggiunge ovunque per portarci a sé. Pregate dunque il Signore della Messe, perché mandi operai nella sua Messe. Carissimi, il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo, servizio a chi è più piccolo e povero, impegno per la giustizia.
0: Al termine della preghiera mariana, il Santo Padre ha ancora rivolto la parola ai fedeli riuniti in piazza San Pietro, assicurando la sua vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa dal terremoto, e ricordando anche i nomi dei nuovi martiri beati, ricordando appunto l'esempio coraggioso di questi testimoni. E anzitutto il Santo Padre ha voluto esprimere la sua gratitudine al Signore per il viaggio apostolico appena concluso in Spagna. Ascoltiamo le sue parole.
1: Cari fratelli e sorelle, esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore per il viaggio apostolico che mi ha concesso di compiere in Spagna. Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione. Sono grato in modo speciale a Sua Maestà il Re, Ringrazio con affetto i vescovi, tutte le comunità che ho visitato e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dio benedica sempre a Spagna.
0: E ritorniamo allora dopo un breve brano musicale che ci introduce appunto nell'atmosfera spagnola, alle ultime fasi del viaggio del Santo Padre e anche ad alcune delle fasi più significative del suo viaggio in Spagna.

0: E partiamo allora, cari amici, con l'omelia del Santo Padre nella Santa Messa della Solennità del Sacro Cuore di Gesù, celebrata al porto di Santa Cruz del Tenerife il 12 giugno, l'ultimo giorno della sua permanenza in Spagna. Il Santo Padre si è detto lieto di celebrare appunto quell'Eucaristia, rendendo grazie per la fede e la carità di cui aveva ricevuto tante testimonianze appunto durante il suo viaggio apostolico. E ha ricordato, trovandosi appunto in un'isola, appunto nelle Canarie, ha ricordato come nessun essere umano è un'isola, citava John Donne. La collocazione geografica di questa diocesi e le sfide pastorali che la impegnano testimoniano, ha detto il Papa, che siamo nati per l'incontro e non esiste ostacolo, distanza, pericolo, minaccia che possa impedire a ciascuno il suo viaggio. Ascoltiamo le sue parole.
1: Pero el corazón de Jesús nos revela cómo no perdernos en un dinamismo estéril.
0: Il cuore di Gesù ci rivela come non perderci però in un dinamismo sterile. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. C'è vita quando si dona la vita, altrimenti si gira a vuoto. Infatti, come ricorda il Concilio, la persona umana è chiamata alla comunione con Dio e non può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé. La sua vocazione più profonda è entrare nel movimento trinitario dell'amore ricevuto e condiviso.
1: Sua vocazione più profonda è la di entrare nel movimento trinitario dell'amore ricevuto e amor compartido. Il Papa Francisco osservava: muchas personas experimentan un profundo desequilibrio.
0: Papa Francesco osservava: molte persone sperimentano un profondo squilibrio che le spinge a fare le cose a tutta velocità per sentirsi occupate, in una fretta costante che a sua volta le porta a travolgere tutto ciò che hanno intorno a sé.
1: Questo tiene un impatto nel modo come si tratta l'ambiente. Sono parole che interpellano anche.
0: Questo incide sul modo in cui si tratta l'ambiente. Sono parole che interrogano anche la vocazione turistica di Tenerife, sia riguardo al cuore di chi sceglie di trascorrere qui un periodo di vacanza, sia per chi vive e lavora sull'isola a contatto con ospiti da tanti paesi del mondo.
1: Che busca il corazon umano? Come rispondere a sua sed de maniera non ingannosa?
0: Che cosa cerca il cuore umano? Come rispondere alla sua sete in modo non ingannevole? Quanto è importante, specialmente per chi si lascia orientare dal Vangelo, non ridurre tutto a commercio e profitto? Quelli che gustano di più e vivono meglio ogni momento sono coloro che smettono di beccare qua e là, cercando sempre quello che non hanno, e sperimentano ciò che significa apprezzare ogni persona ed ogni cosa. Imparano a familiarizzare con le realtà più semplici e ne sanno godere. In questo modo riescono a ridurre i bisogni insoddisfatti e diminuiscono la stanchezza e l'ansia. Interpretate così, cari fratelli e sorelle, la vostra vocazione all'accoglienza. Il Santo Padre poi ha ricordato come tutto questo risuoni in modo del tutto specifico proprio nelle isole Canarie, che sono il centro di rotte migratorie che le rendono un luogo di prima accoglienza per fratelli e sorelle il cui viaggio è in genere esposto a pericoli e violenze inenarrabili. Il Santo Padre ha aggiunto che la grazia più grande è quella di lasciarsi evangelizzare da chi soccorriamo, che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro carne. E ha così concluso:
1: queridos hermanos y hermanas, gracias por lo que son. Gracias por lo que hacen, convirtiendo a esta isla en un lugar donde encontrar al corazón de Cristo en el rostro amigo.
0: Carissimi fratelli e sorelle, grazie per ciò che siete e per ciò che fate, rendendo quest'isola un luogo in cui incontrare il cuore di Cristo nel volto amico e accogliente di persone e comunità fraterne. Noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Questa confessione di fede trasmessaci dalla prima lettera dell'Apostolo Giovanni si riverberi sempre su di voi, vi motivi alla preghiera e all'azione.
1: Presten attenzione a los adolescentes y a los jóvenes, a los ricos y a los pobres, a los residentes y a los huéspedes.
0: Abbiate particolare attenzione agli adolescenti e ai giovani, ricchi e poveri, residenti e ospiti. Hanno bisogno di essere conosciuti con uno sguardo che vede oltre le apparenze e riconosce la profondità del loro cuore inquieto, non di rado già orientato, magari inconsapevolmente, al regno di Dio e alla sua giustizia. Respirino fra voi che Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Questo è il cuore del Vangelo, il cuore di Cristo. Chi vi si immerge non vive più per se stesso. Aprite a tutti questo mare di amore.
1: Chi si sumerge in él ya no vive para sí mismo. Abran a todos este mar de amore.

0: Veniamo ora al discorso tenuto dal Santo Padre nell'incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i seminaristi e gli operatori pastorali nella cattedrale di Santa Ana a Las Palmas de Gran Canaria. Questo avveniva giovedì 11 giugno. Il Santo Padre ha fatto riferimento in maniera particolare alla geografia di quelle terre, terre circondate dall'Atlantico. Ha detto il Papa: avete il privilegio di godere ogni giorno della maestosa presenza del mare. E ha aggiunto:
1: dicen que en los ojos de un isleño esa imagen que tiene sabor a patria y a hogar permanece grabada en sus pupilas de manera perenne, y que se echa mucho de menos al estar lejos, tierra adentro.
0: Si dice che negli occhi di un isolano quell'immagine che ha il sapore della patria e della casa rimanga impressa nelle pupille in modo perenne e che se ne senta molto la mancanza quando si è lontani nell'entroterra. Questo sentimento corrisponde a una sana nostalgia di immensità, di cielo e di mare aperti che si estendono all'orizzonte senza limiti né confini, e a un cuore sensibile, disposto a salutare con una lacrima chi se ne va e ad accogliere a braccia aperte chi arriva. In questo senso il mare a volte può essere anche sinonimo di distanza e di separazione, di sfida e di cammino da percorrere.
1: A questo proposito nos dice San Agustín: si alguien divisara desde lejos su patria, pero un mar se interpusiera entre los dos, vea dónde ir.
0: A questo proposito Sant'Agostino ci dice: è come se uno vedesse da lontano la patria e ci fosse di mezzo il mare. Egli vede dove arrivare, ma non ha come arrivarvi. Così è di noi, che vogliamo giungere a quella stabilità dove ciò che è. Tuttavia c'è di mezzo il mare di questo secolo. Affinché avessimo anche il mezzo per andare, è venuto di là colui al quale noi si voleva andare e che ha fatto, ci ha procurato il legno con cui attraversare il mare. Nessuno, infatti, può attraversare il mare di questo secolo se non è portato dalla croce di Cristo. Questo è il primo atteggiamento che ci guida per navigare nelle acque della vita e raggiungere la meta, la patria celeste, abbracciare la croce di Cristo. Cari fratelli e sorelle, i santi hanno provato la nostalgia di Dio e, dovendo affrontare le tempeste dell'esistenza, hanno saputo portare Gesù sulle loro barche, hanno confidato in Lui, hanno abbracciato la croce e hanno così placato le onde dell'incertezza e della paura.
1: E calmarono così le onde della incertidumbre e del temore.
0: L'immagine del mare era poi stata molto forte e al centro del discorso del Santo Padre nell'incontro con le realtà d'accoglienza dei migranti che si era tenuto poco prima al porto di Las Palmas de Gran Canaria. Il Santo Padre aveva ricordato che ci sono persone soccorse in mare, corpi senza vita recuperati dalle acque, e che la Chiesa non può ignorare queste acque, né alcun luogo dove la fame, la sete, la violenza, la paura, l'esilio continuano a ferire la dignità umana. I discepoli di Gesù, ha ricordato il Papa, non possono considerare estraneo il clamore di chi grida dalla notte. Ascoltiamo le sue parole.
1: Nel linguaggio biblico il mar può essere immagine di amenaza, oscurità e caos.
0: Nel linguaggio biblico il mare può essere immagine di minaccia, oscurità e caos. Lì compaiono il Leviatano, figura della forza che divora, e Rahab, nome che evoca la superbia dei poteri che si levano contro Dio e contro la vita. Anche oggi esistono mostri che si aggirano in questi mari, mafie che trafficano nella disperazione, trafficanti che riducono in schiavitù donne e bambini, e l'indifferenza di molti che permette ai poveri siano inghiottiti dallo sfruttamento o dall'oblio.
1: E la indifferenza di molti che permettono che i poveri siano tragati per l'esplotazione o per l'oblio. Pero la fe no se queda paralizzata ante il potere del mar.
0: Ma la fede non rimane paralizzata di fronte alla potenza del mare. Crediamo in un Dio che soggioga il caos, pone un limite al male e apre una via quando sembra prevalere la morte. Così ne ha fatto esperienza il popolo di Israele, attraversando il Mar Rosso per uscire dalla schiavitù e camminare verso la libertà. E così lo contempliamo in Cristo che cammina sulle acque e di fronte alla tempesta pronuncia una parola sovrana: taci, calmati. Quella voce continua a risuonare contro le forze che divorano, schiavizzano e scartano tanti nostri fratelli e sorelle. Lì dove Cristo ordina al mare di tacere, la Chiesa non può rimanere muta di fronte a coloro che sono abbandonati alle sue acque.
1: Ahí donde Cristo manda callar al mar, la Iglesia no puede permanecer muda ante quienes son abandonados a sus aguas.
0: Il Santo Padre si è poi rivolto in maniera particolare ad alcuni migranti che hanno dato la loro testimonianza. Sono stati momenti anche, devo dire, molto toccanti, molto, molto commoventi. E al termine il Santo Padre, rivolgendosi ai migranti, ha detto:
1: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad. No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar.
0: Cari migranti, prima di dirvi qualsiasi altra parola, voglio inchinarmi davanti alla vostra dignità. Non siete numeri né fascicoli, siete persone con una famiglia e una casa che vi siete lasciate alle spalle, con sogni che nessuno ha il diritto di disprezzare. Ma voglio anche dirvi che la vostra vita deve essere protetta. Non consegnate la vostra esistenza a chi la mercanteggia. Non credete a chi promette paradisi facili in cambio del vostro corpo, del denaro, del silenzio o della vostra libertà. Quelle false promesse sono canti delle sirene, sono industrie di morte. Il vostro dramma deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo, per le nazioni di transito, chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di reti criminali, per l'Europa, che non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, per la comunità internazionale, chiamata a una cooperazione efficace e perseverante.
1: Y también la Iglesia debe dejarse interpelar. La acogida del migrante no puede ser algo secundario ni delegada únicamente a algunos voluntarios.
0: Anche la Chiesa deve lasciarsi interpellare. L'accoglienza del migrante non può essere qualcosa di secondario, né venire delegata solo ad alcuni volontari. Ci inginocchiamo davanti all'altare per adorare Cristo presente nell'Eucaristia, dal quale riceviamo la forza e la motivazione per vivere la carità. Per questo non possiamo poi passare oltre, davanti a Cayucas e Pateras, poiché dalla preghiera scaturisce ogni servizio e ad essa ritorna ogni impegno. Da quest'isola vorrei che la voce di coloro che hanno parlato oggi raggiungesse chi ha in mano responsabilità decisive, autorità civili, parlamenti, governi e organizzazioni internazionali.
1: Y también a las comunidades cristianas, a las demás tradiciones religiosas.
0: E anche le comunità cristiane, le altre tradizioni religiose e tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni barca che arriva non porta solo migranti, porta con sé una domanda: che mondo abbiamo costruito se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?
1: Si tantos hermanos tienen que arriesgar la muerte para buscar vida.
0: E il Santo Padre ha concluso dicendo che la dignità umana esige vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti, protezione effettiva delle vittime, processi seri di accoglienza e integrazione, politiche che permettano ad ogni persona di vivere con dignità nella propria terra. Se esiste, ha detto il Papa, il diritto di cercare rifugio quando la vita è minacciata, esiste anche il diritto di non dover migrare, il diritto di rimanere nella propria casa senza fame, senza guerra, senza persecuzioni, senza violenza, senza che la terra diventi inabitabile senza che la corruzione rubi il pane ai poveri o che le armi distruggano il futuro dei bambini. Non possiamo abituarci, ha detto il Papa, a contare i morti. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera.

0: E concludiamo ritornando alla giornata invece del 10 giugno alla Basilica della Sagrada Famiglia, dove il Santo Padre ha celebrato la Santa Messa. Nella sua omelia il Santo Padre, rendendo omaggio a questo straordinario capolavoro del genio di Antoni Gaudì, ha ricordato come questa chiesa, ha detto, è un unico edificio composto di molte pietre, una casa che cresce con costanza negli anni, secondo un identico progetto. E tutti noi, ha ricordato il Papa, siamo le pietre vive di quest'opera, che ha Cristo per fondamento e culmine, inizio e fine. La Basilica della Sacra Famiglia, ha detto il Santo Padre, è molto più di un monumento, è ancora oggi un cantiere che ci ricorda come la vita cristiana sia sempre un cammino, perché si tratta di un progetto che Dio porta a compimento. Al termine della Santa Messa il Santo Padre ha poi benedetto la croce di Cristo posta sulla torre più alta della Sagrada Famiglia. E il Santo Padre ha ricordato appunto che questa croce che illumina la notte di Barcellona, ha detto, questa croce brilla di giorno riflettendo la luce del sole, brilla di notte illuminando la città come un faro aperto sul Mediterraneo. E ha aggiunto:
1: sì, la luce di Cristo brilla in las tinieblas.
0: Sì, la luce di Cristo brilla nelle tenebre, anche se le tenebre non l'hanno accolta. Questo rifiuto non fa però venir meno l'amore di Dio. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, dice il Signore, allora conoscerete che io sono e che nulla faccio da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Occorre passare attraverso la passione del crocifisso per essere illuminati dalla gloria del risorto. Da sempre, infatti, il Padre insegna a dare la vita e il Figlio, che la riceve da Lui, a tutti la dona con potenza di Spirito Santo. Ecco perché la croce è il segno luminoso del suo amore. Quando Cristo viene innalzato, la sua magnifica umanità risplende e le nostre opere glorificano Dio. Sono le opere della fede e l'arte eccelle tra queste.
1: È precisamente la fede che dona forma alle pietre e sentite agli edifici che abitiamo giunti.
0: Proprio la fede dà forma alle pietre e senso all'edificio che stiamo abitando insieme. Nella nostra preghiera scopriamo perciò l'originario legame delle cose con Dio, creatore del cielo e della terra. Egli è l'artista che ha impresso il suo splendore nel cosmo. Creato a sua immagine, l'uomo corrisponde all'opera di Dio col proprio ingegno. È così che l'artista fa del talento una lode e della creatività la testimonianza del creatore stesso. Con queste parole del Santo Padre chiudiamo allora il nostro programma odierno. Vi ricordo che Pope Today ritorna ogni giorno per raccontarvi appunto l'attività del Santo Padre, l'attività quotidiana del Santo Padre. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti voi e anche l'invito a rimanere all'ascolto, perché subito dopo il radiogiornale c'è il nostro appuntamento quotidiano con Dritti al Cuore.

L'informazione delle 15. Gli anziani non sono un peso, lo dice il Papa nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. Dal pontefice l'esortazione a non provare vergogna della fragilità che emerge con l'età. La guerra in Medio Oriente, confermata dunque l'intesa tra Stati Uniti e Iran, venerdì a Ginevra la firma del memorandum d'intesa che stabilisce i principi per la fine dei combattimenti. Il Libano chiede a Israele di smettere di bombardare il sud del paese. Uno dei crimini più gravi della Russia contro la cultura cristiana fino ad oggi, questo è il commento del presidente ucraino Zelensky dopo il violento attacco russo della notte sulla cattedrale della Dormizione a Kiev. Bene, con questo è tutto, ma l'informazione torna alle ore 16.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma odierno parlando di un libro che potrebbe essere una bellissima lettura che potrebbe accompagnarvi nelle vostre vacanze. Per me è stato veramente uno di quei libri da cui non ti stacchi. Ed è un... non si tratta di un romanzo, si tratta di una serie di racconti. Quindi, se vogliamo, è anche il tipo di libro che tutto sommato si presterebbe anche ad una lettura più scaglionata nel tempo. Però la scrittura di questa nostra ospite di oggi è talmente avvincente, talmente affascinante. Le storie che racconta sono così vicine alla quotidianità, perché assomigliano alle esperienze che tutti quanti in qualche modo facciamo, ma raccontate con una sensibilità, con un'attenzione, con uno sguardo così capace di trasformare quello che spesso così guardiamo con distrazione invece in qualche cosa che ci incanta e ci cattura nella pagina. Questo fa sì appunto che si tratti di un libro da cui non ti stacchi. Il titolo è Questa parte e l'altra, è una raccolta di racconti edita dalla casa editrice In Breve. L'autrice che con noi al telefono è Fiorella Malchiodi Albedi. Ben arrivata Fiorella, felice di parlarti.
1: Grazie.
0: Al telefono.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, lasciatemi riprendere dall'emozione di questi complimenti e comunque grazie mille per l'invito.
0: Ma lo sai che ho appunto una grandissima stima e per me è un enorme piacere tutte le volte che ho l'occasione di leggerti, perché veramente hai un dono veramente particolare, veramente di una sensibilità insolita. Partiamo dalla casa editrice. Questo In Breve mi aveva colpito un po' appunto come titolo. Anche tu scrivi tutto sommato storie in breve.
1: Sì, è una casa editrice dedicata, come dice il suo nome, alla forma breve, e quindi pubblica raccolte di racconti, racconti lunghi, romanzi brevi. E, ecco, a proposito di racconti lunghi e romanzi brevi, ho chiesto all'intelligenza artificiale, con cui ormai dialogo quotidianamente per le cose più sciocche, e che differenza c'è tra un racconto lungo e un romanzo breve. E secondo lei, lui, insomma, chi per lui è soprattutto la lunghezza, cioè il racconto lungo è in genere sotto gli 80.000 caratteri, il romanzo breve è sopra, quindi il romanzo breve è più lungo del racconto lungo. Vabbè,
0: già ci confondiamo, sì.
1: Comunque io generalmente scrivo racconti brevi, e quindi la mia appunto è una raccolta di racconti, a volte sono poche pagine, a volte sono brevissimi, e la mia carriera letteraria solo in un paio di occasioni mi sono lasciata prendere la mano dalla trama, per così dire. Uno è un romanzo che tu conosci, un romanzo breve che tu conosci, che è Il nome scomparso, e un altro è Alla ricerca di un editore, che si intitola La penombra.
0: Mm-hmm. Ed è il titolo La penombra. Molto, beh certo, ma insomma i tuoi lavori, no, giocano molto su questa forma appunto di visione non chiarissima, no? di visione in qualche modo misteriosa. La frase che tu hai scelto proprio nel frontespizio del libro, questa frase di Kafka che parla dei giorni di primavera che improvvisamente trasformano in qualche modo la realtà e anche la capacità di stupirsi davanti appunto a questa realtà, è un pochino una chiave, se vuoi, forse di lettura del modo in cui tu ti approcci a quello che vedi e che quindi racconti.
1: Questa è una frase che io amo dai tempi del liceo. Ho un'agenda vecchissima del 1900, non so più, 60-70 qualcosa, del primo liceo, in cui c'è questa frase che fin da allora mi aveva colpito e che ho sempre amato. Non so, mi sembra una frase così, chissà appunto, come tu dici, forse già allora presagivo questo interesse verso ciò che appare, forse non è, come tu dici, quello che io trovo in comune in questi racconti è appunto il mio sguardo sulle cose. In genere alle raccolte di racconti si chiede di

0: avere un filo conduttore, questa è una cosa che a me mi manda ai matti, perché non lo so, è una cosa che chiedono soprattutto gli editori, ma io mi chiedo, leggerei più volentieri una raccolta di racconti se tratta tutta di, che ne so, di problemi coniugali, oppure se sono tutti ambientati in un determinato luogo? No, anzi, penserei che una scelta del genere può essere penalizzante per l'ispirazione. E quello che però c'è un qualcosa che appunto accomuna i miei racconti, come tu dicevi, ed è uno sguardo, cioè dove si posa il mio sguardo in una storia. E quello che a me piace osservare sono questi personaggi e scoprire come reagiscono di fronte a un evento inatteso, che può essere una cosa banalissima, per esempio il cablaggio di un ufficio come in Cavi Verdi, o può essere una insolita richiesta di una vicina, oppure possono essere eventi surreali, perché c'è la comparsa di un doppio usurpatore, oppure un'epidemia di felicità. e quindi quello che proprio mi piace, io mi immagino questa situazione e certe volte neanche so come reagiranno i personaggi, è come se la storia si scrivesse da sola, io comincio a scrivere e gli eventi poi si dipanano. Questa è la cosa che più mi piace.
1: C'è un aspetto che mi sembra tu esplori almeno in un paio di racconti in questa raccolta, no? Penso al rapporto, in un rapporto matrimoniale tra uomo e donna, quindi ci si può immaginare una conoscenza assoluta dell'altro essere umano. Tu invece racconti quella parte misteriosa che comunque rimane all'interno di una storia d'amore, all'interno appunto della convivenza con un altro essere umano.
0: Tu dici, parlo di rapporti coniugali, convivenze, eccetera, cose che io non ho mai, forse quando ero giovane ho avuto qualche esperienza, però non mi sono mai sposata, non ho figli, eccetera, quindi faccio un grosso sforzo di immaginazione. In molti di questi racconti c'è una incongruenza tra ciò che accade e ciò che viene percepito, ci sono ricordi che scompaiono, ricordi che riappaiono, ricordi che non sono condivisi, per esempio c'è una coppia in cui, che è l'ultimo dei racconti, in cui ricordano diversamente il loro primo bacio. Sì. E questo ha conseguenze imprevedibilmente devastanti nella loro storia amorosa. E sì, quindi mi piace osservare le cose anche banali che succedono e trovarne delle conseguenze imprevedibili.
1: Un altro dei temi che ritornano, devo dire, appunto nei tuoi racconti è il tuo rapporto con la natura, per esempio con le piante e anche con il giardinaggio, no? È una cosa che ogni tanto ho ritrovato nella tua scrittura.
0: Tocchi un tasto dolente. Perché, come sai, io sono in pensione e, come sai, ho sempre amato il giardinaggio e questa la protagonista del racconto giardinaggio pervasivo sono io, o almeno ero io, perché quando sono andata in pensione mi sono detta, vabbè, adesso il mio giardino diventerà una meraviglia. Invece, come sarà in pensione, il desiderio di fare giardinaggio scomparso, cioè proprio si cambia nella vita inaspettatamente, quindi il giardinaggio sì, era ormai è un ricordo, l'amore per la natura. No, l'amore per la natura è rimane, rimasto, continua certo. a fare passeggiate, eccetera, però il non so se ne scriverò più.
1: Anche se in quel racconto, come dire, si parla, perché tu poi hai anche la grande qualità di non necessariamente usare le parole per esplicitare tutto quello che stai raccontando, o meglio, ovviamente usi le parole perché le scrivi, ma queste non sono necessariamente appunto didascaliche e chiarissime, ma lasciano intuire invece una verità e anche appunto delle crudeltà che appunto sono anche insieme molto divertenti.
0: Sì, quel racconto è stato anche divertente per me scriverlo, perché forse quando ho cominciato a scriverlo non immaginavo nemmeno appunto come quale sarebbe stata la fine, l'epilogo. E, però è così, ma per esempio mi ricordo una volta stavo scrivendo il primo racconto, L'ineluttabilità, in cui c'è appunto questa la scoperta di questo doppio, sì. e io seguivo il personaggio principale che appunto era sulle tracce del doppio e vede che entra in casa sua, sale le scale e a un certo punto le finestre del suo appartamento si illuminano e io ho detto ah, si illumina, cioè, mentre scrivevo mi spaventavo io stessa,
1: cioè, diventa una realtà più reale in qualche modo, è sorprendente. Sì,
0: sì, sì, è proprio divertente scrivere. Adesso scrivo molto di meno, questo mi rattrista.
1: Ma tu hai delle abitudini specifiche della scrittura?
0: No,
1: hai
0: no.
1: un metodo? Lo segui invece l'ispirazione del momento? Come?
0: L'ispirazione del momento, assolutamente. Non ho nessun metodo, nessun orario, per carità. Proprio mi è estraneo.
1: Sì. E poi l'altra grande cosa che tu comunque fai sempre è quella dell'osservazione. Cioè si capisce che tu guardi le persone, che guardi le... e immagini le loro vite, no? Adesso penso in maniera particolare al racconto della stazione di Certosa di Pavia.
0: Sì, sì, sì, sì. Anche lì il racconto si forma man mano che lo scrivo e ho un'idea, poi me ne viene un'altra, poi si amplia, eccetera. E sì, mi piace molto osservare le persone, pensare, scrutarle e immaginare quale potrebbe essere l'epilogo e seminare indizi nel racconto affinché anche il lettore possa immaginare un epilogo. Sì, questa è l'osservazione, sì, è lo sguardo. Lo sguardo sulle cose, un certain regard.
1: Un certain regard, esatto, sì, sì, tanto per andare appunto al nostro amato cinema della Nouvelle Vague. Sì.
0: Finisce sempre che parliamo di cinema.
1: In un modo o in un altro, sì, in un modo o in un altro, sì. Ma nella tua esperienza, e quindi non lo so, perché magari ti capita già che ti chiedano dei consigli, se magari c'è un giovane scrittore che vuole cominciare a scrivere, nella tua esperienza tu scrivi di getto, rivedi molto, cancelli, limi, che tipo di rapporto hai con quello che poi hai scritto? Come lo elabori o come lo giudichi o lo lasci in pace una volta fatto?
0: No, assolutamente, io lo scrivo, lo rileggo e ogni volta che lo rileggo trovo qualcosa da cambiare. In teoria, finché cambio qualcosa, io poi lo lascio sedimentare per una settimana e poi lo rileggo di nuovo. Mm-hmm. E mi ricordo una mia amica, che è una grande scrittrice, si chiama Carmen Verde,
2: che ha scritto un romanzo bellissimo che si intitola Una minima infelicità, e questo romanzo sembra scritto di una, con una semplicità, una leggerezza eccetera, e lei dice, ma la gente dice ah, come sei brava a scrivere con leggerezza, e lei dice ma non sapete quanto mi costa questa leggerezza.
1: Che fatica, certo.
2: Ed è così, devo dire che questi racconti, a differenza degli altri, hanno avuto un editing, perché non da parte della casa editrice, ma da parte proprio di editor professionisti. L'editing è fondamentale, e ho avuto la fortuna di avere due persone davvero competenti, che sono Emanuela Cocco e Antonio Russo De Vivo. È fondamentale l'editing, perché uno si affeziona alla propria scrittura al punto da non riuscirne più a vedere i difetti. È come quando ti piace una persona e sei troppo tollerante con quella persona, e invece ci vuole uno sguardo esterno che ti dice no, guarda, questa cosa non va. L'editor bravo non è quello assolutamente che ti dice questo è venuto male, scrivi così e così, questo non succede mai, certo. Almeno per gli editor bravi. L'editor ti dice questo snodo secondo me potresti scriverlo meglio, oppure questa parte mi sembra un po' tirata via, potresti essere più precisa. Poi sei sempre tu che devi scrivere, certo. Perché altrimenti la tua scrittura si snaturerebbe, però un occhio esterno che evidenzia certi punti eccetera è utilissimo, e secondo me questi racconti sono migliori anche perché hanno avuto questo sguardo esterno, è veramente davvero prezioso.
1: Tu hai parlato di un romanzo che è in cerca di editore.
2: Sì,
1: ma è completo.
2: Sì, ma di nuovo non so se ho raccolto
1: di settimana in settimana completo, diciamo.
2: Ma si potrebbe fare un discorso in generale sulla forma breve in Italia. Vogliamo addentrarci? Io mi ci addentro volentieri,
1: certo.
2: Non so se ti interessa.
1: Ma altro che,
2: o interessa
1: che.
2: A chi ascolta. Perché la forma breve, da un lato, mi sembra sempre un po' perdente rispetto al romanzo. Per esempio vorrei tanto che nei concorsi letterari ci sia una categoria a parte, raccolte di racconti. Questo succede, ma molto raramente. In genere c'è un'unica categoria, raccolte e romanzi, e lì è rarissimo che tu veda risulti vincente una raccolta rispetto a un romanzo. E d'altra parte c'è un fiorire di riviste che pubblicano racconti online. E sono riviste però dove si pubblica gratis, si legge gratis, si illustra gratis, e le riviste sono tantissime, gli scrittori sono tantissimi, però alla fine uno si chiede ma chi ha, qual è il pubblico di queste riviste? È formato da un pubblico in generale o solo da quelli che scrivono i racconti? Vabbè. Però un segnale, questo direi obiettivamente positivo, c'è, e cioè che ci sono case editrici, e quindi non è una rivista online che chiunque la può pubblicare. Fondare una casa editrice c'è un investimento economico, quindi ci si deve credere. Case editrici che si dedicano alla forma breve. La prima è stata Racconti, che è diventata molto famosa e che ha avuto lanciato autori che poi si sono affermati come Michele Ortimanara, ma ne escono anche, ne cominciano a uscire altre, oltre appunto In Breve, che è questa che ho pubblicato io, c'è Tetra, che è dello stesso gruppo che gestisce In Breve, e poi ne ho scoperte altre come Industria e Letteratura, che è una collana dedicata al racconto lungo, e poi c'è la 256 che è appena uscita. Insomma, c'è sembrerebbe un nuovo interesse per la forma racconto, però sempre dalle piccole case editrici. I grandi editori mi sembra che abbiano ancora il freno a mano tirato e pubblicano raccolte di racconti solo di scrittori famosi che magari hanno dei romanzi all'attivo, e quindi non lo so, direi che c'è un interesse però ancora limitato alle piccole case editrici.
1: Sì, è un po' forse perché si considera appunto il racconto ancora come una forma di prova per il grande romanzo, poi, no? Come se fosse una forma di avvicinamento a quello che poi sarà. E non, mentre invece trovo che sia una forma appunto a sé stante. E,
2: assolutamente. Poi, abbiamo avuto premi Nobel che hanno scritto solo racconti.
1: Sì.
2: Abbiamo Carver, abbiamo fior di scrittori
1: certo.
2: Che si sono dedicati alla forma breve. Quindi.
1: Certo. Bene, intanto allora ricordiamo questo tuo volume, il cui titolo è Questa parte e l'altra, racconti appunto, edito da In Breve, e grazie a Fiorella Malchiodi Albedi di essere stata in nostra compagnia e di averci così permesso di aprire per un attimo una finestra, come appunto tu racconti un po' all'inizio del libro, in questo mondo così misterioso, delicato e insieme così avvincente, appunto, che racconti nei tuoi racconti. Grazie di essere stata con noi.
2: Grazie mille a voi. Grazie ancora.

È in pieno svolgimento a Roma la 19ª edizione di Ebraica, Festival Internazionale di Cultura, il cui tema quest'anno è Tikva, cioè essere speranza. Partito ieri, domenica 14 giugno, con una conversazione tra lo scrittore Harry De Luca e Maurizio Molinari sul tema Difendiamo le parole, che partiva dalla necessità di proteggere il linguaggio da veleni, aggressività e tutto ciò che può generare intolleranza. Il festival procede oggi alle 19 con il reading Due vite, una memoria di e con Dina Hassan. Alle 20:30 invece l'incontro dedicato a Leggere Lolita a Teheran, un romanzo di Azar Nafisi, da cui è stato tratto anche un film di Eran Riklis, insieme ad Ariella Piattelli e alla giornalista Francesca Nocerino. Al termine ci sarà anche la proiezione del film. Domani, martedì 16 giugno, invece, la presentazione del libro di Ghila Piattelli, Ovunque sia casa. Interverranno insieme all'autrice la giornalista Lara Crinò, l'attore e regista teatrale Luca Barbareschi e Clelia Piperno. Più tardi, in serata, il reading Angelo e Osman, un poliziotto e un carabiniere giusti tra le nazioni, di Elisabetta Fiorito, interpretati da Claudio Botosso e Sebastiano Somma. La giornata conclusiva di mercoledì 17 giugno si aprirà invece alle 19 con una conversazione sul tema La speranza al tempo dell'intelligenza artificiale, che propone una riflessione sulle trasformazioni introdotte dall'intelligenza artificiale e sul ruolo dell'umano nell'era digitale, tra nuove opportunità e interrogativi etici e sociali. In questo contesto, la speranza diventa una chiave di lettura per interrogarsi su come tecnologia e responsabilità possano convivere, mantenendo al centro la dignità e la complessità della persona.

46 anni fa, nel 1980, moriva, ucciso dalle Brigate Rosse, Vittorio Bachelet, al tempo vicepresidente del Consiglio della Magistratura. Suo figlio Giovanni Bachelet ha ricordato al microfono di Padre Vito Magno la figura di suo padre. Vi proponiamo quell'intervista.

0: Professore Giovanni Bacelet, suo padre Vittorio era vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura quando fu ucciso dalle Brigate Rosse nel 1980. Questo cognome Bacelet è mai pesato nella sua vita professionale, nei vari incarichi che ha avuto?
1: No, anzi, diciamo, io come tutto molto fiero di portare il cognome di mio papà, ma poi per fortuna, in un certo senso, da quando è morto fino a quando sono ritornato a Roma, che era più di 10 anni dopo, io ho lavorato all'estero in altre città italiane in un campo completamente diverso che è quello della fisica, quindi non c'era, come dire, un legame ovvio tra l'impegno e le competenze di mio papà e quello che facevo io. Poi, più da grande, venendo a Roma, ho cominciato anche un pochino ad impegnarmi in politica, a fare altre cose in più, oltre alla vita, diciamo, parrocchiale e alla vita professionale come professore di fisica all'università. Quindi, anzi, semmai, diciamo, l'unica cosa è la coscienza che, buono e bravo come lui, non so se mai sarei riuscito a esserlo, perché avevo un grande affetto ma anche una grande ammirazione, e quindi, però, è un modello a cui ho cercato di ispirarmi. Poi, tra l'altro, lui era anche un ottimo papà e quindi mi incoraggiava e mi, come dire, tanti papà dicono io ho fatto legge, voglio fare legge, lui mi ha sempre incoraggiato a fare quello che mi sembrava la mia vocazione, insomma, alla scoperta della vocazione. D'altra parte, lui era l'ultimo di 6 fratelli, di cui ben 2 gesuiti, il più grande e il più piccolo prima di lui, e quindi aveva questa idea che il discernimento della volontà del Signore è una cosa importante, ma che non è la copia di quello che fa qualcun altro. Quindi io mi sono sentito sempre incoraggiato e stimolato, sia quando papà era vivo, sia dopo che è morto, a cercare di essere il meglio che potevo essere e fare onore, diciamo, al suo nome, pur sapendo che era forse più bravo di me.
0: Quindi era presente anche nella famiglia, in tutti i problemi quotidiani. Lei cosa ricorda di più di lui?
1: Beh, naturalmente le cose più belle sono quelle che non sono pubbliche. Il fatto che mi abbia portato al primo giorno di scuola, prima elementare, mi ha accompagnato lui. Le passeggiate, lui piaceva molto andare in montagna, quindi lui, quando andavamo in vacanza, andavamo in montagna e insomma bisognava camminare, perché lui camminava tanto e quindi bisognava essere all'altezza della, quindi a me mi scocciava un po' la fatica di salire, però lo facevo perché papà, insomma, a lui gli piaceva la montagna, bisognava camminare.
0: Anche perché era nato, no, in montagna.
1: Ma no, lui era nato a Roma in realtà, ma più che altro suo padre, che era un militare, era anche uno dei fondatori del club, cioè dei primi del club alpino di Torino. I genitori suoi erano di Torino, anche se lui quando è nato erano già a Roma. E il papà era uno dei pionieri del club alpino di Torino nei primi anni del Novecento, quindi loro andavano tutti in montagna insieme, camminavano quando, prima della guerra, insomma, quando papà era piccolo, quindi per loro la montagna era una cosa molto importante e io, anche se faticavo, però per l'onore di papà, anche quando avevo 4 anni, cercavo di non far vedere quanto faticavo.
0: È nato nel 1926, quindi esattamente un secolo fa.
1: Sì.
0: Senta, professore, molti ricordano lei perché durante il funerale di suo padre rivolse parole di perdono verso gli assassini. Con il senno di poi perdonerebbe ancora?
1: E anche di più, nel senso che allora sembrava di essere all'inizio di una guerra civile. Nel solo 1980 sono stati ammazzati fratello di Mattarella, che era un capo della regione Sicilia, altri 5 magistrati, un sacco di poliziotti. Poi c'è stata la strage di Bologna ad agosto, c'è stato l'assassino di Tobagi a maggio, insomma è stato un anno nel quale sembrava di essere, non so, in uno di quei paesi sull'orlo di una guerra civile che poi finivano con dittature o altre cose. E quindi allora perdonare, e anche non solo perdonare, ma anche invitare tutti a stare dalla parte dello Stato di diritto e non di chi lo denigrava, è stata una scommessa. E adesso che questo periodo è finito e tutti gli autori di queste cose terribili sono tornati alla vita normale, anche grazie alla Costituzione che prevede che il carcere non serva a annullare i detenuti ma a rieducarli e reinserirli nella società, adesso quel perdono, diciamo, accompagnato da una fede democratica nella Costituzione, si rivela, diciamo, meno rischioso di quanto sembrava allora. Allora sembrava un po' una pazzia, adesso direi che i fatti confermano che era giusto fare così.
0: Senta, ma dal sacrificio di suo padre, quali frutti positivi si possono cogliere dopo 40
1: guardi,
0: anni?
1: Io le dovessi dire, non vorrei sembrare così blasfemo o poco rigoroso, ma a me mi sembra che i frutti principali vengano dalla vita. Il sacrificio sì, è un sacrificio, ma è una sconfitta, perché come nel caso della morte e rapimento morte di Moro, quelli che l'hanno ammazzato hanno ottenuto un risultato politico, cioè la sostituzione di un vicepresidente del Consiglio Superiore che non gli piaceva con uno meno per loro pericoloso, che è stato il suo successore. E così dopo Moro è venuto Craxi, e insomma ci sono dei risultati che sono negativi per me degli assassini politici o terroristici, ma i frutti vengono dalla vita. È stato il rinnovamento dell'Azione Cattolica, il Consiglio Superiore che ha tenuto ed ha mantenuto, diciamo, la magistratura in prima linea negli anni del terrorismo, è stato i suoi studenti che si sono laureati con lui, quindi direi che i frutti sono in tutti i campi in cui lui ha operato da vivo: l'università, l'Azione Cattolica e alla fine anche il Consiglio Superiore della Magistratura.
0: Senta, la parola perdono comporta anche di dimenticare la colpa, come disse Paolo VI quando fu attentato a Manila, no? Ho perdonato e ho dimenticato. Umanamente è possibile dimenticare la colpa?
1: Ma guardi, io credo che da un punto di vista storico forse è necessario mantenere, come dire, una traccia di quello che è accaduto, anche del male, però penso che per i singoli che hanno subito il male, diciamo, dimenticare la colpa forse è una cosa buona. Poi credo che la cosa importante non è tanto dimenticare la colpa quanto la coscienza che anche noi abbiamo colpe, e quindi la speranza che Dio perdoni noi prima ancora di quelli che ci hanno fatto male. Cioè il perdono per un cristiano è sempre una risposta a un perdono ricevuto, è una coscienza che, come dice qual è un salmo, direi che quello che ai tempi della mia infanzia si chiamava De Profundis, dice: se consideri le colpe, chi potrà sussistere, chi potrà rimanere in piedi? Quindi è la coscienza del fatto che tutti abbiamo bisogno del perdono a far sì che, sì, di sperare che anche qualcosa che ce lo dimentichiamo, ma prima di tutto, perché questo vorrebbe dire che anche noi abbiamo la speranza di essere perdonati.
0: Quindi perdono e giustizia possono convivere?
1: Eh sì, direi che è proprio alla luce della nostra Costituzione, che ha recepito principi sia della Rivoluzione Francese sia del personalismo cristiano, sono due facce della stessa medaglia, perché diciamo il perdono, chi subisce un danno, un male, lo può sempre dare, ma per poter essere ricevuto, chi ha fatto il male deve riconoscere che è male, e in questo contesto la comunità civile ha anche il diritto e il dovere di esercitare un'azione, come dice l'articolo 27 della Costituzione, educativa, quindi di fermare chi fa il male e costringerlo a riflettere su quello che ha fatto.
0: Professore Giovanni Bagiolet, se suo padre avesse potuto conoscere l'Italia di oggi, di che cosa sarebbe stato più preoccupato?
1: Ma io, sarà che mio padre era, diciamo, ottimista e sicuro di sé, che sono due doti importanti per poter guidare gli altri. Quindi credo che noterebbe non solo le cose che preoccupano, che forse hanno a che fare con cambiamenti nel mondo grandi, quindi il venir meno di certi organismi internazionali che per 80 anni hanno garantito un certo equilibrio, la pace, eccetera, ma forse si meraviglierebbe anche del fatto che non esiste più il muro di Berlino, che tutti quelli che abitavano in Ungheria, in Polonia, in Romania vanno dove gli pare, mentre un tempo erano costretti a rimanere lì, oppure noterebbe che ci possiamo parlare con questi oggetti che ci abbiamo in tasca a chilometri e migliaia di chilometri di distanza quasi gratis, che possiamo vederci in televisione attraverso le videochiamate, che possiamo essere più vicini a quelli che sono lontani di quanto fosse possibile ai nostri tempi. Penso che apprezzerebbe il fatto che siamo diventati 8 miliardi di persone, e però di persone che muoiono di fame ce ne sono meno di 50 anni fa. Quindi credo che vedrebbe anche la parte positiva di un mondo che cambia, ma non cambia tutto nel senso del male, cambia in modo complicato, ma in una storia che comunque è guidata dal Signore.
0: Qualche cosa ha cercato di cambiare anche nell'Azione Cattolica Italiana, di cui è stato presidente, no? C'è stato la scelta religiosa dopo il Concilio Vaticano II. E pensa sia plausibile un eventuale processo canonico sulle sue virtù?
1: Dunque, le rispondo prima sul concilio e poi sul processo canonico. Dunque, sul concilio, la presidenza della Chiesa Cattolica di Papà è stata il prodotto di un piano, diciamo così, di due papi, che sono Giovanni XXIII e Paolo VI, perché al tempo in cui lui è diventato prima vicepresidente sotto Giovanni XXIII e poi presidente sotto Paolo VI, era il Papa, neanche la Conferenza Episcopale, che tra l'altro non esisteva nel senso in cui esiste oggi, prima del Concilio, a decidere chi era il presidente dell'Azione Cattolica. Quindi, appena eletto quasi, Giovanni XXIII ha tolto Jeddah, ha messo come presidente Agostino Maltarello e come vicepresidente mio padre, che aveva solo 33 anni. Poi ha fatto vescovo Monsignor Franco Costa, che era un grandissimo prete genovese, che era stato l'assistente della Fucci per molti decenni, prima e dopo la guerra, e lo ha fatto vescovo. Poi è morto, perché ha fatto vescovo, è l'ultimo vescovo che ha fatto Giovanni XXIII. Pochi mesi dopo Paolo VI ha fatto Monsignor Costa assistente dell'Azione Cattolica, e poi a fine 63, ai primi del 64, Paolo VI ha nominato mio padre presidente. Quindi c'era un piano di due papi di portare, come dire, al vertice dell'Azione Cattolica quelli che erano stati i vertici della Fuci durante gli ultimi anni di Pio XII e di Jeddah. E questo piano prevedeva, era un mandato, insomma, non ce l'ha inventata mio padre la scelta religiosa, questi due papi, come dice anche la Gaudium et Spes, che è l'ultima delle quattro costituzioni del Concilio, volevano che la Chiesa e l'Azione Cattolica, che in essa era allora e fosse tuttora l'associazione laicale più numerosa e più vicina ai pastori, abbandonasse l'intervento diretto nella politica per concentrarsi sulla evangelizzazione, sulla formazione di cristiani adulti, laici. E quindi con questo mandato poi mio padre ha fatto, nel corso della sua presidenza, promosso il rinnovamento dello Statuto dell'Azione Cattolica. Nel frattempo il Papa faceva le conferenze episcopali nazionali, insomma è stata una grande trasformazione della Chiesa, ma in cui quella dell'Azione Cattolica era coerente e dovuta a un mandato, diciamo, papale. E quindi l'Azione Cattolica di oggi è ancora fedele e unita ai vescovi e ai parroci, però ha una sua struttura laicale in cui elegge i propri dirigenti, in cui, diciamo, si concentra sulla formazione dei cristiani, non per il disinteresse verso la politica, ma perché alla politica partecipino, come dice la Costituzione Gaudium et Spes, responsabilmente, senza tirare in mezzo l'autorità della Chiesa. Questa è la vera novità della scelta religiosa.
0: Insomma, un cristiano fortemente impegnato, insomma, un processo canonico sulle sue virtù, anche perché alcune sono sconosciute, si potrebbe fare.
1: Si potrebbe fare, ma quale cosa lo impedisce? Questo lo sanno in pochi, ma io le farò uno scoop. Che... Allora, lo impedisce la mia mamma, la quale sta per compiere a novembre 103 anni, perché aveva 2 anni più di mio padre, e che tutte le volte che i fratelli preti gesuiti, Paolo Adolfo Bachelet, gli amici dell'Azione Cattolica, gli amici del Consiglio Superiore, alcuni suoi allievi, dicevano che volevano cominciare il processo canonico, eccetera, diceva: finché campo io non lo fate, perché io non ho voglia di essere intervistata sulle cose più belle della mia vita con mio marito, sulla fede, sulle cose. Quindi quando sono morta io lo cominciate, però non è ancora morta e quindi noi fedeli alla sua volontà abbiamo sempre aspettato, perché poi mia madre diceva anche: ma queste cose così dei santi, roba un po' vecchia, preconciliare, se uno è veramente santo non bisogna farlo il giorno dopo, dopo si vedrà. I grandi santi, San Francesco, Sant'Ignazio, Santa Caterina, non c'è stato bisogno di farlo il giorno dopo. Quindi mia mamma era talmente convinta che mio padre era santo e talmente seccata all'idea di dover rispondere in un processo canonico a domande sulla sua vita interiore e coniugale, che ci ha affettuosamente impedito questa operazione. Però io sono molto contento che sia ancora viva, ma confido che, se ha ragione quello che diceva lei, prima o poi succederà.
0: Certo. Intanto grazie di questa bella testimonianza che ci ha dato professore Giovanni Bachelet.
1: Grazie a lei per avermi dato questa occasione.
0: Grazie
1: molte
0: molto.
1: Grazie. Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: L'informazione, gli anziani non sono un peso, dice il Papa nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. Dal pontefice l'esortazione a non provare vergogna dalla fragilità che emerge. La guerra in Medio Oriente è dunque confermata l'intesa Stati Uniti e Iran in vista della firma dell'accordo a Ginevra venerdì. Intanto Francia e Gran Bretagna sarebbero pronte a prendere la testa di una missione a Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia. Questo lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. La BCE ha alzato i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando. Questo lo ha spiegato oggi la presidente appunto della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Bene, per ora è tutto con le informazioni, ma noi ci risentiamo alle ore 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, il
4: Pantheon, il semblante del
5: sacro, la maniera restituita.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori. In questa puntata del mondo

0: Del Papa in Spagna tra Madrid, Barcellona e le isole Canarie, l'incontro con la comunità diocesana allo stadio Bernabéu a Madrid, l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo alla Sagrada Famiglia a Barcellona, i toccanti incontri con i migranti. Sono queste alcune delle immagini di questo lungo e storico viaggio. Ne ripercorriamo alcune tappe con il nostro primo ospite di oggi, che è Salvatore Cernuzio. Buon pomeriggio.
1: Salve, buongiorno Michele e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Che è stato inviato nelle trappe di Madrid e Gran Canaria, anche se ovviamente ha seguito tutto il viaggio nel suo svolgimento. Allora, ora che è finito, è terminato, possiamo cominciare un attimo a ragionare, a decantare un po' quello che sono stati questi 8 giorni intensissimi. Che viaggio è stato questo per Papa Leone, questo quarto viaggio apostolico internazionale?
1: Intanto direi che è stato un successo, un viaggio che si prospettava forse difficile, perché comunque erano almeno l'eco che è arrivato qui a noi a Roma, ma anche in altre parti d'Europa, era insomma anche un clima di polarizzazioni, una forte accusa alla Chiesa per la questione degli abusi e anche tante questioni politiche, anche su temi importanti, proprio sulla crisi migratoria tra l'altro. Devo dire che il Papa, con il suo equilibrio, con questo tono anche sempre propositivo, mai di denuncia, per quanto la denuncia c'è stata, no? Di tante situazioni, l'abbiamo visto appunto nelle Canarie, ha veramente riscosso una risposta inaspettata, almeno così è quello che ci è stato restituito dagli organizzatori, a cominciare dal Cardinale Cobo di Madrid, ma anche penso Iago della Sierva, che è stato il coordinatore. Ha detto una risposta che è stata positiva da parte di tutti. Non si parla solo di un entusiasmo, quello da parte della gente è stato visibile in tanti eventi che abbiamo vissuto, anche in quelli che elencavi tu, ma proprio c'è un'accoglienza, ecco, un'accoglienza di quello che è stato il messaggio del Papa, la presenza stessa del Papa, e la Spagna è famosa per questa tanto decantata secolarizzazione. Quello che si è visto, e soprattutto in questo caso parlo dalle fasce più giovani, è stato visto un desiderio appunto di ricevere un messaggio da una persona vista naturalmente per i cattolici come il pastore della Chiesa Universale, ma anche come di un leader, un punto di riferimento soprattutto dal punto di vista europeo. Il Cardinale Cobo, lo abbiamo intervistato subito dopo la tappa di Madrid, diceva questo, ha detto anche il Papa dopo questa prima tappa in Spagna si è rafforzata proprio la sua posizione come leader europeo, come punto di riferimento, anche perché il messaggio che ha portato è un messaggio che è inappuntabile, cioè non è solo una questione confessionale, cioè il Papa ha presentato quello che è il panorama di adesso, fratture politiche, la pace, una guerra che continua a protrarsi appunto in Europa e non solo, e poi sì, questioni sulla vita, questioni l'aborto, la tutela della vita, il rispetto dei migranti intesi proprio come esseri umani, sono questioni che poi, ripeto, hanno le loro declinazioni politiche, ma sulla bocca del Papa hanno avuto una valenza universale, e questo è stato recepito, questo è stato accolto, è stato accolto positivamente, un segno e sono quegli 8 minuti e oltre di applauso nel Congresso dei Deputati. Ma lo abbiamo visto anche a Barcellona, no? Leggevamo un po' di rassegne stampa lì in Spagna e c'era tutta questa questione sul catalano, la lingua, il Papa come benedirà, cosa farà, benedetto cosa farà. Anche lì il Papa veramente è andato come uomo di pace anche su queste questioni che noi forse le guardiamo anche un po' sorridendo, ma che sono sostanziali lì in Spagna.
0: È citato il discorso alle Cortes, al Parlamento spagnolo, e proprio per confermare quello che tu hai detto, nei commenti successivi c'è stata una sorta di analisi per vedere questo è vicino al governo, questo non è vicino al governo, questo è contro il governo. E in mezzo a tutto questo, chiaramente il Papa, come detto, ha affrontato la situazione così com'era, c'era proprio il punto sulla polarizzazione, e in cui lui ha sostanzialmente poi rivendicato quella che deve essere l'azione politica, cioè il dialogo, il confronto, e anche qui si può leggere, no? In questo richiamo universale, perché il discorso del Papa era universale, però era profondamente radicato nella realtà spagnola, come hai detto tu.
1: Penso che proprio sia una grande preoccupazione, ma proprio una priorità del pontificato di Leone XIV, quella dell'unità, che non è una parola scontata. Con Papa Francesco sentivamo questa misericordia, no?

0: continuamente come un filo conduttore di tanti suoi discorsi, tanti suoi appuntamenti. Leone parla sempre di unità, perché rispetto al precedente pontificato si sono esacerbate tante divisioni politiche, la guerra, appunto, non smetteremo mai di ripeterlo, ma anche all'interno della Chiesa stessa, tant'è che il Papa ha parlato di unità anche con i vescovi spagnoli, perché appunto vediamo queste polarizzazioni che in questo momento sono quello che impedisce il bene comune, che è l'altro obiettivo appunto della Chiesa, che si fa promotrice di questo, del bene tra i popoli, della pace tra i popoli. E quindi sostanzialmente il Papa cosa ha detto? Se non parliamo, se non dialoghiamo, se non c'è questa unità, se non diventiamo davvero fratelli tutti, appunto, come possiamo arrivare come politica, come società e come Chiesa a questo bene comune? La Spagna è un territorio molto complesso, io ho avuto modo di parlare anche con dei colleghi lì e ripeto, alcune cose noi le guardiamo forse in maniera distante, non riusciamo a capire anche la questione Spagna-Barcellona, mi dicevano proprio qualche ora fa che nei commenti successivi inappuntabile il Papa, però c'era una sorta di divisione tra chi ha fatto meglio tra Madrid e Barcellona, questo
1: L'abbiamo visto nei social, c'erano
0: esatto, questo
1: dite
0: per rendere.
1: bene Madrid, ma Barcellona ha
0: Esatto, per
1: dimostrato di
0: rendere
1: essere
0: l'idea
1: una delle città.
0: delle grandi divisioni. Quindi questo Papa è arrivato a portare davvero un messaggio di unità, non è qualcosa, cioè non è una parola scontata, è una parola che nel territorio si radica con grande potenza. Naturalmente questo è un riverbero un po' ovunque. Non so, abbiamo visto oggi appunto la notizia, ieri o meglio la notizia Stati Uniti-Iran, veramente forse anche questo auspicio di pace del Papa, anche da cattolici crediamo, no? Questa richiesta incessante del Papa di pregare per l'unità, di pregare per la pace, ha avuto già un effetto concreto, almeno noi la pensiamo così. E poi
1: Se non
0: soprattutto
1: altro per la costanza con la quale viene richiamata la
0: lo ha
1: pace.
0: detto dall'inizio, da quando si è affacciato l'8 maggio dalla loggia delle benedizioni, la pace sia con voi. Cioè, chiaramente un Papa che si trova ad affrontare quella che Francesco diceva la terza guerra mondiale a pezzi. In questo momento non si sa quanti pezzi sono, perché noi pensiamo all'Ucraina, al Medio Oriente, l'Iran, ma in Africa tutto quello che sta succedendo. Noi abbiamo un grande tesoro qui nella Radio Vaticana, nel Vatican News, di avere anche tante volte un contatto diretto con territori locali, con missionari che ci riportano le ferite di questi paesi. E il Papa si trova a guidare la Chiesa universale in un momento del genere, che penso sia uno dei più difficili forse dell'umanità negli ultimi 80 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi promotori di pace, davvero.
1: Tra le conseguenze, non l'unica, ma una delle più importanti delle guerre, c'è anche quella delle migrazioni. E il tema è stato, per come abbiamo percepito il viaggio, quasi scorporato per essere dedicato, per far sì che ci siano state delle tappe dedicate assolutamente a questo. E parliamo chiaramente delle Isole Canarie. Tu sei stato a Gran Canaria, il Papa è stato anche a Tenerife, e lì ha pronunciato un discorso a Las Palmas, un discorso che tu stesso hai definito storico per come inquadrava il discorso dei migranti per la Chiesa, per la politica, per la gente.
0: E devo dire che mi sono ricreduto, perché quello a Tenerife era ancora più forte, nel senso che quel fermatevi, convertitevi, non urlato, perché Papa Leone non urla, ma ha veramente una potenza più del messaggio che del tono. Ricordava quasi quell'appello ai mafiosi di Giovanni Paolo II nel 93, no? Nella Valle dei Templi di Agrigento, cioè fermatevi, basta. E a me è impressionato vedere come il Papa ha lucidamente inquadrato quelle che sono le cause, le conseguenze, il male. Lui ha parlato di un male, ha detto addirittura, ha usato questa parola forte, i mostri che agitano il mare, che sono le mafie e i trafficanti. Cioè, quindi andare a mettere un dito veramente in un nervo scoperto di quello che è. Perché poi, come un po' Lampedusa, cioè le Canarie si distinguono per questa accoglienza, la solidarietà, con tutti i problemi, perché poi, un po' andando in giro nel territorio, no, ci sono tante problematiche anche lì, anche a volte la gente è sfinita anche da questi continui flussi che adesso si sono calmati. Però il problema resta, il Papa ha messo il dito dentro, mafie, trafficanti, conseguenze umanitarie, perché una isola piccola, Las Palmas, in un giorno l'hai girata tutta praticamente. eppure sono stati in grado di accogliere 60.000 persone. Pure questo sguardo El Hierro, questa costa dove praticamente è diventato insomma uno dei punti di approdo più importanti, il Molo della Vergogna, lì dove il Papa Arghineghin, dove il Papa ha parlato. Cioè, a livello di immagine, a livello di parole, di messaggi, è stato davvero molto significativo. E posso dire che pur Francesco, avendo tirato, diciamo, lui un po' fuori tutto il discorso della crisi migratoria, paragonata quasi a una guerra a livello di proporzioni di drammaticità, cioè il discorso che ha fatto Papa Leone ha super alzato l'asticella, diciamo, a livello di denuncia, a livello di propositività, proprio di cosa c'è da fare, cosa dobbiamo fare anche noi cattolici. A me, tra i tanti passaggi, ha colpito anche quello in cui parlava alla Chiesa, in cui diceva: ci inginocchiamo davanti all'altare, ma allo stesso modo dobbiamo inginocchiarci davanti a queste persone. E lui stesso ha detto: mi inginocchio davanti alla vostra dignità. Quindi a livello politico, a livello umanitario, a livello evangelico, veramente è stato un discorso portentoso. E ripeto, a Tenerife ancora di più, perché lì è proprio veramente un Papa che ha puntato il dito con quelle che sono le cause, perché sì, la guerra,
1: sì, ma poi ci sono anche delle persone, esatto, che effettivamente sono responsabili, esatto, di queste disagi, di queste sofferenze.
0: E una di queste non c'era ad Arghineghin per motivi di sicurezza e di privacy, ma ha raccontato la sua storia di vittima di tratta. Io avevo una collega dell'agenzia EFE vicino, ha cominciato a piangere, perché una collega che lavora proprio nell'agenzia delle Canarie, che le hanno vissute sulla loro pelle, cioè queste donne con il Papa che dice: il vostro corpo non ha solo quel valore che vi hanno dato nella tratta umana, il vostro corpo è di Dio. E l'abbiamo visto appunto dalle parole riportate da una volontaria di questa donna, la sofferenza immane che provano certe persone. Noi forse non ci rendiamo conto, anche noi giornalisti forse siamo così abituati a raccontare che c'è anche una sorta quasi di distacco, ma poi leggerlo negli occhi a queste persone è davvero qualcosa di impressionante. Io ho avuto modo anche di intervistare alcuni migranti, 8 giorni in mare col figlio di 13 anni, gente morta per il freddo, annegamento, cioè veramente a livello umano è qualcosa di terrificante.
1: È di difficile comprensione.
0: E soprattutto pensare che c'è chi spinge a questo, veramente tu dici: dove è arrivata l'umanità? Che è la domanda che ha fatto anche il Papa, cioè a che tipo di umanità siamo arrivati? Certamente non una magnifica umanità, insomma.
1: Che è il titolo, lo ricordiamo, dell'enciclica, e ricordiamo anche che il Papa sarà a Lampedusa nei primi di luglio a continuare questo
0: come un lungo filo conduttore
1: appunto, sì, con Papa Francesco. Grazie a Salvatore Cernuzio, che è stato inviato per i media vaticani a Madrid e a Gran Canaria, ci ha raccontato quello che è stato il viaggio del Papa in Spagna. Grazie, buon lavoro.
2: Il mondo alla radio.
1: Abbiamo accennato di quanto sta avvenendo tra Stati Uniti e Iran, forse c'è la previsione di un accordo da firmare venerdì, ce ne parla insieme alle altre notizie del mondo Alessandro Guarasci.
3: Attesa per la firma venerdì dell'accordo di pace tra USA e Iran a Ginevra. Intanto Hezbollah si è congratulato con l'Iran e con i suoi leader, il suo popolo, benedetto, per l'importante traguardo raggiunto con l'intesa appunto con gli Stati Uniti, che ha portato a un cessate il fuoco globale su tutti i fronti, compreso il Libano. Nel frattempo le autorità libanesi stanno dialogando con gli Stati Uniti per ottenere il ritiro di Israele dal suo territorio. Su Truth, proprio il presidente americano Donald Trump afferma che le navi cominciano a muoversi, molte cariche di petrolio fuori dallo stretto di Hormuz, ha detto, stanno percorrendo l'autostrada meridionale, che è totalmente sicura, protetta e incontaminata. Ci saranno altre aree di transito, così scrive Trump. Intanto emerge che Francia e Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, proprio per la riapertura dello stretto una volta che l'accordo tra USA e Iran sarà applicato. Questo l'ha annunciato in apertura del G7 il presidente francese Emmanuel Macron. Secondo l'inquilino dell'Eliseo, la missione potrebbe essere dispiegata entro 2 o 3 giorni. Taran avverte comunque che i pedaggi sono sospesi solo per 60 giorni, ma Macron sottolinea che l'imposizione di tariffe sarebbe contraria al diritto internazionale. Sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Sono d'accordo anche la premier giapponese Sanae Takeichi e la premier italiana Giorgia Meloni, che oggi si sono incontrate a Roma. Andiamo in Ucraina perché la Presidente della Commissione Europea e il Presidente del Consiglio Europa Costa, la Presidente del Consiglio von der Leyen, hanno condannato via social i pesanti attacchi russi contro l'Ucraina avvenuti questa notte, che hanno tra l'altro colpito la cattedrale della Dormizione a Kiev, distrutta da un incendio. E il presidente Zelensky ha fatto sapere che i raid effettuati nella notte dalla Russia su tutta l'Ucraina hanno causato la morte di 11 persone e 53 feriti, di cui 35 solo nella capitale Kiev. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16. Per Starmer le piattaforme rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Infine l'Italia, perché il ministro della giustizia Nordio affonda il patentino antifascista richiesto dalla manifestazione Più Libri, Più Liberi. Ha detto: forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, cioè il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il ministro, definendo un paradosso che si pretenda un'attestazione di antifascismo da chi non vuole cambiare il codice Rocca. Parole che hanno fatto esplodere la polemica, soprattutto dalle opposizioni. Michele, bene, per ora è tutto, a te la linea.
2: E grazie ad Alessandro Guarasci. Quindi venerdì questa firma, la prima, per un accordo fra Stati Uniti e Iran per un cessato il fuoco che dovrà durare 60 giorni. Cerchiamo di capire perché si è arrivati finalmente a un primo spiraglio, appunto, per un accordo, qual è anche il ruolo di Israele in tutto questo, con l'intervista a Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo e dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, intervistato dai nostri colleghi di Radio Vaticana. Con voi.
4: La pace è stata annunciata diverse volte dallo stesso Trump e forse adesso siamo alla volta buona, quindi aspettiamo soprattutto fino a venerdì, dato che la firma dell'accordo a Ginevra è il momento cruciale per capire effettivamente cosa succederà. Chiaro, c'è già qualcuno che si sta tirando un po' fuori, e questo qualcuno è Israele, che ha fatto capire in maniera, direi proprio inequivocabile, che loro non si sentono parte dell'intesa, non li riguarda, anzi, quindi fanno tutto il contrario di tutto, mi verrebbe da dire, già come è successo in altre situazioni, per mandare un po' all'aria questa intesa. Quindi potenzialmente è una buona giornata, potenzialmente può essere una intesa positiva, non nei contenuti quanto più nel fatto che c'è una svolta, e potrebbe essere una buona giornata se, al netto delle prossime 24 ore, insomma, non succedono cataclismi tali che rimetta tutto in discussione.
5: Giuseppe, c'è il rischio che possa saltare a causa di Israele questo accordo? Va anche detto che forse senza Israele questa guerra neanche sarebbe iniziata, o non è così?
4: Beh, diciamo, non abbiamo la controprova, però fino ad oggi quello che possiamo dire è che chi ha iniziato la guerra è stato soprattutto Israele, che è riuscito a tirare, insomma, anche gli Stati Uniti in questo conflitto. Non sappiamo se effettivamente gli Stati Uniti avrebbero scelto di attaccare comunque l'Iran, diciamo così per mia convinzione, ma in realtà, discutendo anche con vari colleghi anche proprio dell'area Golfo, la sensazione è che gli Stati Uniti non avrebbero mai attaccato direttamente l'Iran. In realtà la variabile fondamentale di tutto questo discorso, dalla guerra fino all'accordo di ieri, è proprio Israele. Bisognerà capire effettivamente cosa farà, come interverrà e che cosa, diciamo così, più che altro si inventerà proprio lo stesso Netanyahu per eventualmente rinnegare l'intesa, perché a conti fatti non può dire di no a Trump, scusate, non può dire di no, perché comunque c'è un rapporto politico di alleanza che comunque costringe Israele a dover sottostare, diciamo così, a delle regole. Il problema è che abbiamo anche visto in passato, e il riferimento è soprattutto alla guerra a Gaza, dove ogni qualvolta gli Stati Uniti raggiungessero una sorta di intesa a tre o a due, all'epoca con Hamas il riferimento, poi Israele compiva un raid, un attacco, e tutto, diciamo, rimaneva solo carta straccia. Quindi anche in questo caso sarà molto importante comprendere l'andamento e gli atteggiamenti che Israele vorrà prendere. Se ci adeguiamo alle parole tanto di Netanyahu, tanto di Ben-Gvir, tanto di Israel Katz, ministro della difesa, ripeto, tutti questi rappresentanti hanno detto che Israele non è parte dell'intesa e quindi si tiene in un certo senso le mani libere.
6: In quelli che sono i punti dell'accordo, il nucleare, che è, diciamo, è una delle questioni fondamentali poi di questa guerra, che fine fa? Cioè, quali sono le decisioni che più o meno si prenderanno successivamente al cessate il fuoco?
4: Relativamente al nucleare, qui c'è una sorta di, anche qui, grande nebbia, nel senso che non è chiaro qual è il destino della questione nucleare. Verosimilmente dal 19 giugno, ossia da quando verranno firmate le intese a Ginevra, partiranno 60 giorni per un accordo complessivo nel quale poi le parti dovranno ridefinire tutti i punti, diciamo così, mancanti, o quantomeno tutti i punti critici, tra cui anche lo stesso discorso sul nucleare. Diciamo che alcune bozze provenienti da canali vari, tra cui uno anche dell'agenzia di stampa iraniana, parla di un discorso sul nucleare congelato, nel senso che l'Iran si impegnerebbe a non attivare alcun tipo di clausola o alcun tipo di impegno concreto per produrre armi nucleari, ma lascerebbe poi, diciamo così, a Nazioni Unite e all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica una sorta di sorveglianza per provvedere e garantire che l'Iran rispetti questo impegno. Però, diciamo così, rimane una clausola molto vaga, no? Perché comunque ricordiamo che questa guerra ufficialmente è nata perché ci è stato raccontato che l'Iran aveva armi nucleari.
6: Certo.
4: Pare che non sia così allo stato attuale, se partiamo da questa situazione. E allo stesso tempo, se questa era anche la motivazione, bisognerebbe dire allora nel 2025, quando Trump ha detto che l'accordo era stato, cioè che l'Iran era stato, come dire, obliterated, no? Era stata risolta la questione sul nucleare, anche lì c'era una questione falsa. Quindi, in poche parole, cosa voglio dire? Che oggettivamente c'è un gran chiacchiericcio intorno a queste cose, ma verosimilmente bisognerà aspettare le prossime settimane, quando il discorso sul nucleare sarà affrontato dalle parti, e lì bisognerà capire effettivamente qual è la volontà. Ad oggi sembra che l'interesse primario era semplicemente sbloccare la situazione e vendere alle proprie opinioni pubbliche il fatto di essere stati dei vincitori all'interno anche del negoziato. E da questo punto di vista la riapertura di Hormuz, senza alcun pedaggio, almeno così parrebbe, sarebbe una buona notizia un po' per tutti, forse meno per l'Iran, però l'Iran si è visto comunque scongelare tutta una serie di asset che in teoria potrebbero garantire un po' una sorta di ricostruzione del paese.
2: E poi c'è l'Ucraina. Mentre sono in stallo le trattative per una tregua, restano massicci i bombardamenti russi sul paese. Colpite nella notte Kiev e Kharkiv, nella capitale bruciato il tetto della cattedrale dell'Assunzione, nello storico monastero delle grotte di Lavra. Zelensky parla di atto di barbarie, anche se Mosca nega di essere l'autrice dell'attacco. Uno scenario nel quale la popolazione vive nel costante terrore e teme un altro inverno di privazioni e mancanza di elettricità. Sul clima di queste ore sentiamo Piero Meda, responsabile per l'Ucraina dell'organizzazione WeWorld, presente in varie città del paese, al microfono di Paola Simonetti.
7: Questa notte è stata una notte abbastanza terrificante, gli allarmi sono suonati a 00:40 e si sono spenti verso le 5 del mattino. Le foto dell'incendio all'Avra sono visibili a tutti. Non è stato un attacco isolato, perché anche tra venerdì e sabato è stato attaccato un museo di Kharkiv. Quindi questa dimostrazione che i musei, i centri di cultura, i centri dell'UNESCO non sono neanche questi più sicuri e sono stati un target dei russi.
8: Qual è il clima che si registra fra la popolazione in questo momento di grave stallo nelle trattative?
7: In questo momento si passa da delle giornate di sole estive a delle notti tremende, perché gli attacchi sono diventati prolungati, sono diventati molto più intensi, i numeri di droni e di missili che vengono usati sono esorbitanti, sono molto diversi da 6 mesi fa, da un anno fa, e quindi la popolazione ha più paura. Infatti dopo le prime sirene, le metropolitane, i shelter, i rifugi si riempiono subito di persone, perché c'è proprio la paura che il missile possa passare e possa distruggere la propria casa.
8: Per l'Ucraina è partito il lungo iter di adesione all'UE. Avete avuto modo di percepire reazioni nell'opinione pubblica al riguardo?
7: È strano rispondere a questa domanda, perché gli ucraini sono tanti, è un paese grande e molto diverso, e quindi non posso parlare statisticamente. Però sicuramente la popolazione ucraina, dopo questi 4 anni di grande invasione, è stanca di tutti gli aspetti diplomatici, non vede l'ora che finisca tutto ciò, non vede l'ora che i giovani ritornino alla normalità, che le frontiere si riaprano e, perché no, entri a far parte dell'Unione Europea.
8: In base a ciò che verificate sul campo, la popolazione sarebbe disposta a chiudere la partita dei negoziati in qualunque modo o no?
7: La popolazione ucraina, resiliente e resistente come è, ormai da 4 anni è abbastanza stremata. Sicuramente ha paura di avere un altro inverno senza elettricità, senza servizi e tutto in stallo. Soprattutto vuole tornare alla normalità. Questa guerra non si può normalizzare, non si può considerare normale la quotidianità che stanno vivendo gli ucraini tutti i giorni. Secondo me vogliono arrivare a una fine con dei negoziati che però siano giusti ed equi per il rispetto di tutta la popolazione e di tutte le persone che hanno combattuto questa battaglia.
8: In che modo l'organizzazione per la quale opera sta intervenendo sul territorio?
7: Noi di WeWork siamo operativi in Ucraina dal marzo 2022, siamo nelle regioni del fronte, nel Donbass, siamo quindi a Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk e Kherson, e anche nella città e nella regione di Kiev. Supportiamo principalmente bambini e bambini ad avere il diritto al sogno, quindi dormire sonni tranquilli, ma soprattutto avere una speranza nel futuro. Supportiamo tutta la popolazione che rimane nel fronte, che per vari motivi, ma anche per scelta, decide di non lasciare le proprie case, però le proprie case sono con finestre rotte, tetti rotti, quindi aiutiamo e supportiamo la ricostruzione delle proprie case e soprattutto degli ospedali che rimangono operativi nelle zone più vicine al fronte.

0: riprendere la bella abitudine di visitare i nonni, gli anziani della famiglia e anche quanti non ricevono alcuna visita. Portate loro con questo messaggio e la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa. È il mandato affidato da Leone XIV, in particolare ai più giovani, nel messaggio firmato e diffuso oggi in vista della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si svolgerà domenica 26 luglio. Oggi intanto è anche la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Si celebra la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani, riconosciuta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2011 e da allora promossa ogni anno a livello internazionale per richiamare l'attenzione su una realtà tanto grave quanto spesso sottovalutata. Si tratta di un fenomeno diffuso in tutto il mondo. Secondo le stime dell'OMS, circa una persona su sei tra gli ultra sessantenni subisce una qualche forma di abuso. Le violenze possono assumere forme diverse, maltrattamenti fisici e psicologici, trascuratezza, abuso economico, limitazione della libertà personale e violazione della dignità della persona. Anche in Italia la situazione richiede particolare attenzione. Secondo diverse rilevazioni, gli anziani più fragili e vulnerabili sono maggiormente esposti a situazioni di abuso e maltrattamento, spesso consumate nel silenzio delle mura domestiche o in contesti di isolamento sociale. Si tratta di una realtà che rimane in gran parte sommersa, poiché molte vittime faticano a denunciare o a riconoscere le situazioni di cui sono oggetto. Ne parliamo con Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, e lo facciamo partendo proprio dal messaggio del Papa.
1: Il tutto va inquadrato nell'ambito dei mutamenti della situazione sociale, nel senso che per come era costruita e definita la nostra società, parlo di società occidentale fino a pochi anni fa, gli anziani erano all'interno di un contesto familiare, di una rete parentale, in famiglie più o meno numerose, rappresentavano un punto di riferimento per la famiglia e la continuità della generazione e del proprio percorso familiare. Con i mutamenti sociali che ci sono stati, cioè la diminuzione della natalità e una mobilità sociale molto forte, di fatto gli anziani si trovano a vivere la loro esperienza senza una rete parentale di supporto, cioè molto più in solitudine. Di più, con l'aumento dell'età media, quindi con una importante longevità di cui l'Italia peraltro è leader, si vive molto bene in Italia e si vive molto più a lungo che in altri paesi, la dimensione degli anziani è diventata un fenomeno sociale. Quindi noi abbiamo queste nuove attenzioni da alcuni anni proprio perché sono cambiamenti di fenomeni sociali. E qual è purtroppo la situazione che si va delineando? Che si vive di più anni, ma a volte più in solitudine.
0: In particolare, per quanto riguarda le situazioni di abuso, voi sottolineate che non solo che gli anziani sono più fragili e più vulnerabili, ma sono esposti a situazioni di abuso e maltrattamento spesso all'interno delle mura domestiche, quindi non solo isolamento, come dicevamo, ma anche all'interno delle mura. Che riscontri avete?
1: Abbiamo riscontri sul fatto che all'interno delle strutture, siano esse RSA, case di riposo, strutture in genere, normalmente ci sono diversi livelli di monitoraggio. C'è quello, per esempio, dell'azienda sanitaria locale, c'è quello comunque dei parenti che in qualche modo seguono l'andamento delle strutture, e c'è anche quello dei sanitari stessi che hanno delle responsabilità chiare, definite anche in termini di legge. All'interno delle mura domestiche, in alcuni contesti, è molto difficile rilevare il bisogno se non ci sono contatti con l'esterno. Se l'isolamento, la persona anziana, molto più vulnerabile, si trova in un contesto di isolamento sociale, c'è il rischio che queste situazioni non vengano rilevate. E questo è il motivo per cui l'Ufficio Nazionale di Pastorale della Salute sollecita le comunità cristiane, le nostre comunità ecclesiali, a farsi presenti sui territori, a mappare le solitudini, ad andare incontro a questi rischi di isolamento. E detto in altre parole, a cominciare a bussare alle porte delle persone per sapere come stanno, per farsi presente, per monitorare un bisogno, rilevare un desiderio di ascolto, cioè in altre parole ci rendiamo conto che non può essere lo Stato, non può essere un servizio sanitario nazionale che è impegnato su altri fronti, come la cura delle acuzie in termini più sanitari, ma questa situazione sociale va presa in carico con una risposta sociale relazionale.
0: Che riscontro avete nelle parrocchie in questa azione di sensibilizzazione che fate, che va appunto dal volontariato al cercare di prevenire l'isolamento?
1: Abbiamo un riscontro importante perché noi abbiamo chiesto di mobilitarsi ai ministri straordinari della comunione, che sono coloro che, inviati dalla comunità, vanno a portare la comunione ai malati e alle persone sole che non possono uscire dal domicilio. In Italia ci sono circa 100.000 ministri straordinari della comunione, cioè uomini e donne che con un mandato del parroco e del vescovo tengono, come dire, unita la comunità cristiana alla solitudine dei domicili. Queste specie di antenne, diciamo, ci aiutano a monitorare la situazione e attraverso di loro le comunità possono riscontrare quali sono i bisogni del territorio. Abbiamo attivato anche percorsi di formazione con i ministri straordinari della comunione che svolgono questo servizio perché siano in grado di rilevare i bisogni. È chiaro che non è molto perché ci vorrebbe qualcosa di più, però è un ponte che rompe l'isolamento delle persone sole e degli anziani e li tiene collegati alla comunità. Quindi una finestra, diciamo, di accesso sui bisogni delle persone. E questo legame con la comunità è preziosissimo, ce lo dicono i ministri straordinari della comunione, quando leggono nel volto degli anziani e dei malati la gioia di incontrare l'Eucaristia.
0: Proprio riguardo agli anziani, per non farli diventare solo oggetto sostanzialmente di politiche di inclusione, ma riconoscerli come soggetto attivo, che cosa chiedono invece loro alle parrocchie e al volontariato?
1: Chiedono di essere presi in carico per la loro realtà generazionale, cioè noi non dobbiamo né giovanilizzare gli anziani, né tantomeno pensare che siano persone non più produttive. Quindi loro si aspettano di essere presi in carico per la loro storia generazionale, per la loro dignità di persone, ma soprattutto per il fatto che sono componenti attivi della comunità cristiana. E poi c'è un altro elemento: l'età anziana non è una componente anagrafica, è una condizione clinica di vita. Quando una persona è autonoma, è capace di relazione, può uscire, può muoversi, magari partecipare anche alle liturgie della parrocchia o piuttosto andare a fare spesa, io non lo considererei un anziano se non per le sue vulnerabilità tipicamente cliniche. Il tema pressante, forte, è quando l'anziano diventa non autosufficiente. Ecco, quello è un alert forte di vulnerabilità, perché significa che nel momento in cui non sei più autosufficiente, tu dipendi da qualcuno e questo qualcuno deve agire in termini di assoluto rispetto, di grande carità nei confronti della persona vulnerabile.
0: Lo abbiamo ricordato, l'Italia è tra i paesi più longevi al mondo. Gli anziani, identificati convenzionalmente, ma abbiamo visto che è opinabile con le persone di età pari o superiore ai 65 anni, rappresentano circa un quarto della popolazione e sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni. Anche loro, ma non solo loro, sono vittime di truffe e di abusi. Sempre parlando degli abusi, andiamo a vedere qual è la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che sostiene appunto la giornata di oggi attraverso studi, rapporti e campagne di sensibilizzazione. L'OMS definisce l'abuso sugli anziani come ogni atto singolo o ripetuto oppure la mancata adozione di un'azione appropriata che si verifica all'interno di una relazione caratterizzata da un'aspettativa di fiducia e che provoca danno o sofferenza alla persona anziana. È chiaro che il fenomeno di cui vogliamo parlare è quello delle truffe e per prevenirle Hauser, che è l'Associazione per l'Invecchiamento Attivo, ha pubblicato insieme al sindacato di polizia SLIP CGL la guida Truffe, Trucchi e Trappole, manuale di autodifesa edito da Libertà. Capiamo allora quali sono i rischi, quali sono queste truffe e come ci si può difendere nell'intervista al presidente nazionale di Hauser, Domenico Pantaleo.
2: Le truffe nei confronti degli anziani innanzitutto sono in grande crescita e questo è un fenomeno molto preoccupante. Sono molteplici perché utilizzano anche le moderne tecnologie per cercare di raggirare tanti anziani, soprattutto quelli più soli. Innanzitutto finti parenti, riuscendo addirittura in alcuni casi a camuffare le voci grazie all'intelligenza artificiale, o la presenza di carabinieri postini a casa per farsi dare dei soldi, motivandoli con problemi anche qui di parenti. Molto spesso si presentano sostanzialmente come addetti dell'Enel oppure del gas per entrare nelle case e fare razzie di soldi e gioielli. Un'altra truffa molto sviluppata è quella che ti avvicinano delle ragazze ad anziani, soprattutto uomini soli, fanno amicizia, fanno finta di fare amicizia, dopodiché chiedono sostanzialmente uno scambio di foto, loro mandano delle foto abbastanza, diciamo, osè a questi anziani, chiedono agli anziani di rispondere. Quando gli anziani rispondono, loro incominciano a minacciare questi anziani di far pubblicare queste chat e queste foto, no? In alcuni casi addirittura si fanno trovare fuori gli uffici postali, quanto qualche anziano che magari ancora ha l'abitudine di andare a prelevare la pensione dalla posta, si avvicinano, fanno finta di conoscerli, cercano in qualche maniera di fare amicizia e poi piano piano, diciamo, li portano fino a farsi consegnare dei soldi, dicendo di avere dei problemi. Un altro meccanismo è quello del truffo online, di presunti premi o diciamo delle offerte straordinarie, quindi sostanzialmente si fanno dare, diciamo, dalle carte di credito dei soldi, ma poi la merce non arriva mai.
0: Come ci si difende da tutto questo? Anche perché non bisogna correre il rischio di vittimizzarsi, nel senso, tutti siamo soggetti a truffe, quindi non c'è nulla da vergognarsi se si cade in una truffa, c'è anche questo aspetto qui.
2: C'è anche questo aspetto, che è un aspetto psicologico. Intanto io vorrei rimarcare che sì, certo, gli anziani sono quelli più soggetti alle truffe, ma non solo, perché se guardiamo, diciamo, a questi fenomeni criminali, tende ad allargarsi e peraltro è cambiato anche, diciamo, la qualità della truffa, perché mentre prima avevamo sostanzialmente i soggetti singoli che magari, no, qui e là, adesso ci sono vere e proprie bande criminali ben organizzate, no, con strumenti tecnologici anche avanzati, quindi bisogna stare attenti anche da questo punto di vista. Dal punto di vista psicologico questo è forse l'aspetto più critico, perché molti anziani non denunciano perché si ritengono essi responsabili della truffa, non chi li ha truffati, e quindi anche da questo punto di vista c'è bisogno di un supporto psicologico in cui spiegare che uno, quando è truffato, non è colpa sua, è colpa di chi l'ha truffato. E guardate, questo soprattutto per gli anziani non è sempre, però ripeto, attenzione, stiamo parlando di un fenomeno che ormai coinvolge larghe fasce di popolazioni, compresi i giovani.
0: Arriva l'estate e quindi c'è il rischio non solo che gli anziani siano più soli e quindi più soggetti a questi fenomeni che abbiamo detto, ma c'è proprio il rischio di solitudine. Anche qui Hauser come si prepara ad affrontare l'estate?
2: Noi rilanciamo anche quest'anno la nostra campagna Aperti per Ferie. Sul nostro sito sono disponibili sostanzialmente tutti i siti delle strutture territoriali che mettono in campo una serie di iniziative per non far sentire sole le persone, quindi iniziative di socialità soprattutto, no? Balli, ceni, momenti conviviali, andare ad esplorare nel territorio luoghi importanti dal punto di vista, diciamo, della memoria, del patrimonio storico, del patrimonio ambientale. Quindi noi organizziamo queste gite anche, diciamo, che consentono alle persone di stare insieme. Portiamo molte persone al mare o in montagna con i nostri pulmini, in maniera tale da poter avere, diciamo, delle giornate in cui le persone possono anche qui vivere serenamente l'estate, che, come sappiamo, è un momento in cui le persone sono ancora più sole. Molto spesso i figli vanno via e quindi gli anziani restano spesso soli in città deserte, in cui anche riuscire ad avere i servizi è molto difficoltoso, a cominciare da quelli sanitari e socioassistenziali. In terzo luogo, cerchiamo di alleviare le sofferenze di chi rimane a casa e non può muoversi, no? E portiamo la spesa a casa, cerchiamo con le nostre volontarie e i nostri volontari di dare, diciamo, un po' di supporto. Alcune volte lo facciamo attraverso i telefoni, alcune volte lo facciamo direttamente, utilizzando anche, diciamo, molti giovani che si stanno per fortuna avvicinando anche al tema del volontariato. E poi, come ho detto prima, preavvertiamo gli anziani a stare attenti rispetto a questa questione delle truffe. Se hanno il sospetto di una truffa ci possono chiamare e noi possiamo sostanzialmente consigliarli e nel contempo chiamare sostanzialmente le forze di polizia, avvisare le forze di polizia.
0: C'è anche un altro aspetto. L'aumento dell'età media ha costretto tanti anziani a doversi avvalere di colf e badanti. In Italia si stima ci siano complessivamente tra 830.000 e 1,2 milioni di assistenti familiari. Tuttavia, poiché il settore è caratterizzato da un'elevata percentuale di lavoro sommerso, circa la metà del totale, i numeri si dividono nettamente tra lavoratori regolari e non. Circa il 70% degli operatori del settore domestico è di origine straniera, prevalentemente da Romania, Ucraina, Filippine e Sud America. Domani, per la giornata del lavoro domestico, le ACLI hanno organizzato un convegno che ha l'obiettivo di dare maggiori garanzie a queste lavoratrici. Ad Alessandro Guarasci, il vicepresidente delle ACLI, Pierangelo Milesi, ha detto: la nostra società invecchia e colf e badanti sono sempre più parte del nostro welfare.
3: Sì, il lavoro domestico è uno dei grandi paradossi dell'Italia contemporanea. Tutti ne riconoscono l'utilità, ma pochi ne riconoscono fino in fondo il valore sociale, professionale, culturale. Partiamo proprio da questo dato che ci evidenzia che quasi 9 italiani su 10 considerano il lavoro domestico importante per il benessere della società, in particolare per le persone anziane, ma non soltanto. Eppure solo una esigua minoranza ritiene che chi svolge questo lavoro goda di un adeguato riconoscimento sociale. E quindi da questo dato di realtà noi invece vogliamo ribadire che il lavoro domestico è lavoro, e quindi riconoscimento, dignità, diritti sono un asse prioritario. Noi da questo convegno che celebreremo in occasione della giornata internazionale del lavoro domestico presenteremo anche un manifesto delle ACLI per il lavoro domestico con 6 priorità fondamentali. La prima è quella di favorire l'emersione del lavoro nero come priorità nazionale, insomma, su questo aspetto. L'irregolarità continua a rappresentare una ferita aperta che priva i lavoratori e le lavoratrici di diritti e indebolisce l'intero settore. La seconda è riconoscere pienamente il valore sociale del lavoro domestico, superando ogni forma di marginalizzazione culturale proprio rispetto a questo tipo di lavoro, che è un lavoro di cura. E appunto la terza priorità è integrare il lavoro di cura nelle politiche di welfare.
4: Ecco Milesi, però non ritiene che in fondo servano anche più tra virgolette incentivi alle famiglie per assumere? Il costo del lavoro per tante famiglie rimane piuttosto elevato, soprattutto poi per un anziano che poi magari ha spesso una pensione piuttosto limitata.
3: Non c'è dubbio, infatti noi proponiamo un sostegno adeguato alle famiglie affinché la regolarità sia più semplice e sostenibile. Ci si arriverà per forza e forse non per virtù, ma è necessario, perché la prospettiva che abbiamo di fronte nei prossimi 10 anni, le proiezioni ci dicono di un paese che invecchia in maniera esponenziale, quindi questa necessità sarà gioco forza da secondare. Ma ci sono delle leve, secondo me, che vanno battute, che è proprio il primo è l'investimento nella formazione, nella qualificazione professionale, nelle tutele di chi lavora a servizio delle nostre famiglie, in specie dei nostri anziani, ma anche verso i nostri bambini. Non dimentichiamo che sì, ci sono le colf e le badanti per gli anziani, ma ci sono anche quelle per le babysitter, insomma. E io credo che per questo sia necessario costruire una grande alleanza sociale per la cura, che coinvolga istituzioni, associazioni, comunità, corpi intermedi, ma anche per stimolare la politica a rendersi conto che questa realtà che abbiamo di fronte ai nostri occhi non deve essere messa sotto il tappeto, insomma, questo lavoro invisibile di cura deve essere valorizzato.
0: E finisce qui questo approfondimento del mondo alla radio. Da Michele Daviare, Luca Rossi in regia, è tutto. Linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

Gli anziani non sono un peso, lo dice il Papa nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. Dal pontefice l'esortazione a non provare vergogna della fragilità che emerge. Dopo la firma dell'intesa tra gli Stati Uniti e l'Iran, in programma venerdì in Svizzera scatterà il primo round di colloqui, lo rende noto il ministro degli esteri iraniano Aragaci, secondo quanto riporta Al Jazeera. Secondo Aragaci non c'è fiducia negli Stati Uniti nel rispettare gli impegni presi. Intanto Francia e Gran Bretagna sarebbero pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia. Questo lo ha affermato prima del G7 in Francia il presidente francese Emmanuel Macron. Bene, per ora è tutto, l'informazione alle 18.

A Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM. Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: Verso la firma, soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace, la sigla venerdì a Ginevra, al testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti ad intervenire, il presidente francese Macron avverte: possiamo guidare la missione nello stretto di Hormuz con Gran Bretagna, Olanda e Italia. Dopo l'annuncio cala il prezzo del petrolio. Attacchi nel cuore della fede, la guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Visitate i nonni, non dimenticate chi è anziano, così Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale dei nonni del 26 luglio. Nel mondo digitale resta un insostituibile bisogno di prossimità, scrive il pontefice. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti alla guida di una missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Massimiliano Cocchi.
3: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo ha confermato il premier pakistano Sharif, mediatore chiave nei negoziati di questi mesi. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, Libano incluso, lo sblocco di 25 miliardi di asset iraniani congelati all'estero e la sospensione delle sanzioni petrolifere. Ma già emergono le prime crepe. Trump ha annunciato la riapertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Teheran parla però di tariffe per servizi marittimi. In gioco c'è la sovranità su quel tratto di mare cruciale per le rotte commerciali. E poi, nei 60 giorni successivi alla firma, bisognerà trattare sui nodi ancora da sciogliere, a cominciare dal dossier nucleare. Infine, c'è il problema per Donald Trump di vincolare al rispetto della tregua il premier israeliano Netanyahu. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: L'intesa raggiunta ieri prevede la fine immediata delle ostilità anche in Libano e si attendono le reazioni israeliane. Ce le racconta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buonasera.
4: E buonasera, è chiaro che non piace alla maggioranza degli israeliani questo accordo sull'Iran. Netanyahu al momento ancora tace, ha mandato avanti il suo ministro della difesa Katz a ribadire che l'esercito israeliano non si ritirerà a breve dai territori occupati in questi 3 anni di guerra, da Gaza, dalla Siria e dal Libano. E stamattina altri raid dell'aviazione hanno colpito il sud del paese, nessun cessate il fuoco è ancora in vigore, anche se per le strade di Beirut si è festeggiato, ma come non è neanche di fatto a Gaza. Altro fronte in stallo non risolto, a scapito dei 2 milioni di civili palestinesi ammassati nel 40% di territorio controllato da Hamas. Netanyahu ha fallito strategia militare e diplomatica su ogni fronte, hanno tuonato quasi all'unisono i leader dell'opposizione israeliana, tutti però anche molto critici sull'accordo tra Iran e Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
2: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Vito De Torre.
5: Nuovo pesante raid russo sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 70 missili e 611 droni colpendo Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nella capitale ucraina sono morte 5 persone, 35 sono rimaste ferite, tra loro un bambino e una donna incinta. Il bilancio complessivo, secondo il presidente Zelensky, è di 11 morti e 53 feriti in tutta l'Ucraina. A Kharkiv sono stati uccisi addirittura 5 soccorritori intervenuti per spegnere le fiamme dopo un primo attacco. A Kiev è stato danneggiato anche il monastero delle grotte, fondato nell'XI secolo e patrimonio UNESCO. In fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi simbolo della spiritualità cristiana ucraina. Il metropolita Epifanio ha parlato di ennesimo crimine russo contro la storia e contro il cristianesimo. Vito De Torre, linea allo studio.
2: L'accordo tra Stati Uniti ed Iran, la riapertura di Hormuz, ma anche lo stallo della diplomazia in Ucraina sul tavolo del G7 che si apre oggi a Evian in Francia. Antonio Soviero.
6: Donald Donald Trump scende dall'auto blindata ed entra nell'Hotel Royal di Evian, tra le montagne dell'Alta Savoia, dove lo attende Emmanuel Macron per un bilaterale. A seguire la cena di lavoro dei leader di Francia, Germania, USA, Giappone, Gran Bretagna e Canada, che apre il 51esimo vertice del G7. Sul tavolo i nuovi spiragli sulla crisi in Medio Oriente, i rapporti commerciali con la Cina, la guerra in Ucraina e il possibile incontro Trump-Zelensky, uno dei momenti più attesi del summit, cui partecipano invitati dalla presidenza di turno francese anche Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. La chiusura mercoledì con una sessione dedicata all'intelligenza artificiale, ingenti le misure di sicurezza, oltre 15.000 tra poliziotti, gendarmi e militari schierati nell'area del vertice. E quando i leader saranno partiti, Macron accoglierà Trump in una sontuosa cena alla Reggia di Versailles in omaggio ai 250 anni dell'indipendenza statunitense. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: L'agenda internazionale al centro anche del vertice di oggi a Roma tra la Premier Meloni e la collega giapponese Takaichi. Collaborazione straordinaria tra i nostri paesi, concordano le due leader. Augusto Cantelmi.
7: Temi di politica estera sul tavolo del bilaterale tra Italia e Giappone a Villa Panfili prima del G7 francese. Meloni e la premier nipponica Sanae Takaichi si dicono soddisfatte per il memorandum che dovrebbe aprire la strada alla pace tra Stati Uniti e Iran e alla riapertura dello stretto di Hormuz, quindi i rapporti bilaterali tra Roma e Tokyo.
8: A cui sono legata da una particolare sintonia politica e che come me è convinta che Italia e Giappone siano naturalmente degli alleati strategici destinati a lavorare insieme, perché sanno che insieme possono incidere sul presente e sul futuro.
7: Premier giapponese che considera la costruzione del ponte sullo stretto simbolo della cooperazione tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
2: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,66% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che oggi, ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Apple, ha ribadito la Chiesa è ferma sull'antisemitismo. Cristiana Caricato.
9: Papa Leone incontra nella sala del Concissoro una delegazione

0: da leone oggi necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale, Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Non dimenticate che è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il pontefice che invita i giovani a far visita ai nonni nella frammentata epoca della cultura digitale. Il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Paolo Fucili.
2: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani e a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani, perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che son guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi, il Papa esorta, per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno. E allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si cerca il corpo della donna, una docente cinquantenne uccisa dal nipote diciassettenne, gettata in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere parlando di dissidi familiari per un'eredità. Ha suscitato polemica la scoperta di una chat in cui alcuni dipendenti dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, condividevano foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sui mezzi pubblici. Antonella Mazza Teruel.
3: Apre il problema della gestione dei dati personali il caso che sta generando indignazione della chat sessista. Risale sabato scorso sul tram 15 nel capoluogo lombardo. Una giovane si accorge che un lavoratore dell'azienda trasporti milanesi ATM, vestito con la divisa ma in quel momento in pausa, sta scrivendo a colleghi su un gruppo privato di WhatsApp e nei messaggi, accompagnati da commenti ed esclamazioni, compaiono parti intime di passeggere. Le foto sono prese da immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo, secondo la ragazza che fotografa il contenuto della conversazione. Sono poi state alcune attiviste a segnalare pubblicamente il caso, sul quale l'ATM annuncia di essersi prontamente attivata per far piena luce sull'episodio, verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e, in caso di violazioni accertate dei regolamenti interni, promette sanzioni disciplinari. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente. Raffaella Frullone.
4: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E subito record incassi al cinema per il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che ha debuttato in testa al box office nordamericano con 44 milioni di dollari e va subito in vetta anche nei cinema italiani. In 5 giorni di programmazione nelle nostre sale ha incassato quasi 2 milioni di euro con oltre 230.000 presenze. Lo sport, il calcio, siamo ai mondiali 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada, dai quali è stata esclusa l'Italia. 5-4 le partite di oggi, si sono già disputate Costa d'Avorio, Ecuador finita 1-0, Svezia, Tunisia, il risultato finale è stato di 5-1, in corso Spagna, Capoverde, per ora il risultato è sempre 0-0, alle 21 ora italiana si disputerà Belgio, Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Tracce su Tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, eccoci anche questo venerdì su Radio Vaticana, come tutte le settimane, in replica a lunedì dalle 18.15 fino alle 19, al venerdì in diretta fino alle 14. Buon pomeriggio da Don Massimo Granieri, Bruno Orti nella stanza dei bottoni a far funzionare tutto, e oggi nella prima parte di Tracce su Tracce abbiamo in studio come ospite graditissimo psicologo e psicoterapeuta Andrea Montesano. Tesano, è uscito il suo nuovo libro che si intitola Canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC, cioè con i Fast Animal e Slow Kids, è un gruppo italiano molto famoso. Andrea, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: Io ho visto che sei entrato in radio, ti ho presentato agli amici ovviamente della Radio Vaticana, e tutti ti hanno chiesto già un'analisi,
2: una lettura
1: diciamo anche di tutto ciò che ci circonda. Pensa che sia un po' il destino di voi medici, appena qualcuno sa cosa fai, qual è il tuo mestiere.
2: Capita spesso, no? Nel senso che chiaramente una volta individuato un po' il ruolo, dice: ma senti, ma non è che forse io poi ti posso dire quella cosa lì?
1: È come quando i medici vanno al mare, sotto l'ombrellone arriva sempre qualche bagnante che dice: dottore, mi fa male qui, mi fa male. Se ne approfitta. Comunque, devo dire, Andrea ha scritto un libro veramente molto interessante, perché ci fa capire attraverso la lettura di questo libro che l'ascolto dei brani musicali, quelli contemporanei, pop rock, possono diventare uno strumento concreto, utilissimo per capire noi stessi. È così, Andrea?
2: Sì, assolutamente. I brani, le canzoni che ascoltiamo a volte dicono chi siamo molto meglio di noi, no? Se partiamo dai testi e a volte conosciamo anche un po' la vita dell'artista, ci accorgiamo che proprio quella canzone è come se chi l'ascolta dice: beh, questa parla proprio di me. Evidentemente, essendo una storia, ha a che fare col nostro copione di vita.
1: Assolutamente sì. Allora, visto che questo è un libro che si poggia su tantissime canzoni, ma soprattutto sulla discografia dei FASC, io direi di iniziare subito ad ascoltare una canzone dei Fast Animals and Slow Kids, una canzone che a me piace tantissimo, si intitola Portami con te, e poi ci inoltriamo nella lettura del libro di Andrea e nella sua attività di terapeuta qui a Radio Vaticana.

0: Portami con te, Fast Animals and Slow Kids, all'inizio di questa puntata di Tracce su Tracce su Radio Vaticana. Siamo qui insieme al nostro carissimo amico Andrea Montesano, che presenta il suo libro appena uscito, Canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC. Come mai hai scelto, Andrea, nel tuo esercizio medico, insomma nella tua professione, hai scelto proprio le loro canzoni? Cos'è che ti ha colpito di questa band?
1: Questa è una domanda molto interessante, perché in realtà prima di pensare a cosa scrivere ho detto, sulle canzoni terapeutiche devo trovare qualcosa che possa parlare intanto a qualcuno, e quindi mi sono accorto che queste canzoni intanto parlavano a me. Quando mi sono accorto che avevano un senso per me, mi sono chiesto, i temi trattati all'interno dei testi possono riguardare anche chi potrà leggere questo libro? Loro ho detto, non esiste questa roba qui, loro sono d'accordo, scrivo la prefazione con loro, scrivo il testo su di loro.
0: Senti, loro come hanno reagito? Come sei riuscito a comunicare con loro e come hanno reagito a questa cosa? Anche perché nella prefazione, molto bella devo dire, dei FASC, c'è un'espressione, io me la sono scritta qui sul mio iPad, la band scrive una cosa molto vera: un artista non può pensare di salvare gli altri se prima non salva se stesso. Come siete riusciti a combinare questa cosa? Come è nata questa idea insieme di strutturare anche in un libro ciò che fai nella tua professione medica?
1: L'idea è nata dal poter trovare veramente una spiegazione del perché le canzoni sono terapeutiche. E allora mi sono detto, se loro le hanno scritte, no? Le hanno incise, le suonano, le portano ai concerti, sentiamo loro cosa hanno da dire su questa mia idea. Sono stati molto gentili e attraverso l'etichetta Woodworm loro avevano acquistato già i miei primi due libri precedenti, si erano un po' documentati e hanno detto, in realtà ci fa piacere, mandaci la bozza e siamo contenti. E poi in realtà, confrontandosi con quello che io avevo scritto, ci si sono ritrovati evidentemente, e allora hanno detto, ci fa piacere, scriviamo la prefazione, e soprattutto ci piacerebbe venire con te a presentare il libro dal vivo. Quindi il 29 maggio abbiamo fatto la prima presentazione a Roma, e loro erano impegnati, insomma, con appunto impegni artistici, ma saranno sicuramente presenti in una delle date, per esempio tra Perugia e Bologna. Loro sono umbri, quindi probabilmente Perugia, Bologna, insomma, ci sarà modo di incontrare
0: verso
1: settembre. Sì,
0: suonerete qualcosa insieme, perché poi tu sei anche musicista, diciamolo, no? sei un bravo chitarrista rock.
1: Sì, sono la chitarra elettrica, quindi l'idea sarebbe di fare veramente qualcosa a chitarra e voce, perché no?
0: Molto bello. Senti, ho tante domande da farti anche riferito a questo libro. Usare le canzoni, uso il verbo usare, ma come dire, attraverso le canzoni capire noi stessi. Ma in un mondo così veloce, dove tutto va, noi andiamo sempre di fretta, no? Una cosa è sentire una canzone, un'altra cosa è ascoltare una canzone e quindi avere la possibilità di ascoltare anche se stessi. Come si riesce a rallentare ad ascoltare una canzone e dunque aver cura anche di se stessi? Non è una cosa facile al mondo di oggi.
1: Non è facile, e tra l'altro è una cosa che io racconto bene nel testo. Cioè, io infatti quello che dico è, non so se le canzoni sono belle o brutte, ma sono veloci. Cioè, un tipo di mondo che ci richiede di essere veloci viene spiegato anche dai brani così un po' veloci, che si susseguono sempre molto brevi, sempre molto molto intensi. La difficoltà sta nel appunto rallentare per trovare uno spazio di ascolto che parta prima con quella che è la propria vita, la propria quotidianità, e poi imparare a scegliere quelli che sono i brani che possono, diciamo, che corrispondono a questo rallentare. Cioè, non è così facile, perché la nostra vita va di fretta e le canzoni che ascoltiamo durano sempre molto poco, e quindi il rischio è che questa fretta ci travolga anche nell'ascolto dei brani, mentre invece prendersi un tempo con un brano che magari dura un po' di più e soprattutto che dica qualcosa di importante, di vero, un brano che abbia senso per la nostra vita, ci aiuterebbe sicuramente a rallentare anche nelle nostre giornate.
0: Senti, secondo te esistono, io come critico cerco sempre di sospendere il giudizio morale sulle canzoni, no? Perché in certi casi l'arte con la morale non collimano. Ma secondo te esistono canzoni brutte e canzoni belle, oggettivamente parlando, o è comunque sempre un fatto soggettivo?
1: Io credo che la distinzione non sia tanto fra canzoni belle o brutte, ma sia fra canzoni gradevoli e sgradevoli. Questo ci aiuta a comprendere se una canzone è gradevole, perché, quindi noi possiamo farci una domanda, ma perché secondo me questa canzone alle mie orecchie è gradevole? A cosa parla? Alle mie emozioni, alla mia storia, ai miei temi? E se è sgradevole, quali sono per esempio i miei parametri culturali? Quali sono le mie idee? Cosa porto dentro per dire questa canzone è sgradevole alle mie orecchie? Perché in realtà se prendiamo il brano come una manifestazione artistica, e quindi di un artista, di un cantante, di un cantautore, come facciamo a dire che è bello o brutto? No? È come dire che un quadro di Caravaggio è brutto, voglio dire, mentre invece se è sgradevole noi abbiamo i parametri per poter spiegare il perché lo è, o se è gradevole c'ha un senso dire che è gradevole.
0: Assolutamente sì. Visto che abbiamo parlato di velocità, abbiamo parlato di cose gradevoli e sgradevoli, tu nel libro affronti un tema molto importante che è il senso di colpa. Io adesso vi faccio ascoltare, ascoltiamo insieme anche ad Andrea, questa canzone di David Bowie, si intitola Jump They Say, dove lui parla del senso di colpa riferito al suicidio del suo fratellastro. Quindi ne parliamo appena dopo aver ascoltato questa canzone qui a Radio Vaticana.

0: Canzone molto importante, Jump They Say di David Bowie, tratta da un album sfortunato, forse un po' troppo sottovalutato, Black Tea White Noise. Vabbè, io quando parlo di David Bowie non sono oggettivo, quindi devo stare, come dire, mi devo limitare anche nel commentare la sua arte. Andrea, visto anche la tua attività di psicoterapeuta, David Bowie in questa canzone elabora un grave dramma, il lutto familiare, cioè il suicidio di suo fratello Terry, che avvenne nel 1985. La canzone del 93 ha impiegato 8 anni circa a elaborare questo senso di colpa, anche perché è una canzone, devo dire, molto bella, perché fa capire innanzitutto il peso che le persone fragili portano su di sé, e a volte anche l'importanza di accorgersi di questa difficoltà in famiglia prima che sia troppo tardi.
1: Certo.
0: Io sono convinto che, insomma, nella tua attività medica incontrerai tanti casi del genere. Io mi metto nei panni appunto di un fratello, di una mamma, di un papà che vive una situazione molto difficile a casa. Come è possibile affrontare casi del genere? Insomma, so che adesso entriamo in un argomento piuttosto spinoso.
1: Beh, è spinoso, ma è allo stesso tempo importante per chi lo vive, no? Perché la perdita, chiaramente, di qualsiasi, la lontananza, la mancanza, no? Tutti i temi che riguardano appunto il tema del lutto, sono momenti che richiedono del tempo per essere vissuti, concepiti, elaborati, e quell'aspetto di guarigione è un aspetto che richiede tanta energia per chi lo vive, per il nucleo, per il sistema familiare intorno, ed è un aspetto del quale non bisogna, perché a volte capita anche questo, anche vergognarsi. Cioè, se c'è una perdita è necessario un tempo per piangere la perdita, certo, che porta poi invece a quel fenomeno che è la guarigione, cioè riprendere quei ricordi belli, importanti, e tenerli per sé, perché la mancanza e la lontananza sono due cose diverse. Io porto con me l'esempio, i gesti, le emozioni, tutto quello che mi ha insegnato un amico, un familiare caro, anche se non è presente, io faccio rivivere in me quella persona che attraverso i miei gesti rimane con me.
0: Assolutamente sì. Senti, tu nel libro hai suddiviso il libro in 18 capitoli, quindi ogni devo dire è un libro piuttosto corposo, ma che secondo me si legge piuttosto velocemente, sarà la mia prossima lettura. E mi ha colpito il 14° capitolo, Dritto al cuore, autoperdonarsi, quindi parliamo del senso di colpa. Come io vedo anche nel confessionale, molto spesso tanti penitenti bloccati dal senso di colpa, cioè, certo, il senso di colpa può servire per spingere il penitente ad accostarsi al sacramento della riconciliazione, però poi di quel senso di colpa non riesce a liberarsene comunque, nonostante la misericordia che lo ha abbracciato e lo ha reso creatura nuova. Questi benedetti sensi di colpa, come possiamo buttarli via?
1: Beh, guarda, il senso di colpa proviene da una voce piccola e nascosta, che è quella del nostro genitore critico. Il genitore critico è quel concetto di analisi transazionale, il modello di psicoterapia, secondo il quale questa critica serve un po' a ricordarci quello che noi non siamo bravi a fare, quello che noi avremmo potuto fare di diverso. Ecco, il senso di colpa a volte si aggancia a questo genitore critico, che non permette l'espressione invece dell'adulto, che è un altro concetto dell'analisi transazionale. L'adulto è quello che guarda nel qui ed ora ed è in grado di scegliere, mettendo da parte questa voce. Perché? Perché mentre sceglie ascolta il bambino. La terza parte del modello dell'analisi transazionale è il bambino, la parte più vitale. Quindi, mettendo, diciamo, da parte quella voce, che è quella critica, e ascoltando il desiderio del bambino, l'adulto riesce a prendere decisioni tenendo conto di quello che pensa, quello che sente e l'ambiente intorno.
0: Cioè, noi abbiamo sempre a che fare con un bambino alla fine.
1: E meno male. Meno male, quella parte libera, vera, creativa, vitale. Senza il bambino libero l'adulto funzionerebbe davvero a caso, non tenendo presente invece quelli che sono i bisogni e i desideri, e soprattutto il genitore, perché la parte genitoriale non è detto che per forza critica o normativa, ma è anche affettiva.
0: Certo.
1: C'è quella parte genitoriale affettiva che noi abbiamo introiettato, si dice così, affinché l'adulto può prendersi cura di sé e di chi gli sta intorno.
0: Bellissimo quello che dici. Senti, io vedo nelle relazioni con sia con i colleghi a scuola o comunque con i miei studenti la difficoltà delle relazioni, cioè oggi più che mai abbiamo una sete e fame di relazioni autentiche, eppure facciamo difficoltà. E attraverso la canzone come possiamo capire che siamo in difficoltà? Come una canzone può aiutarci da questo punto di vista?
1: Beh, la canzone in qualche modo modo riesce a volte a racchiudere quello che noi non riusciamo a dire. Per esempio, in terapia, l'utilizzo della sound therapy a me sotto questo punto di vista è molto utile, perché la difficoltà che il paziente non riesce a nominalizzare, a verbalizzare, a volte diventa silenzio. Allora il punto è, quello che io spesso chiedo è: ma se questo silenzio fosse una canzone, che canzone sarebbe? In questo modo il paziente trova le parole che lui non ha attraverso il brano, e quindi quella difficoltà si scioglie. Da lì il contatto con l'emozione, il contatto con dei pensieri che in quel momento evidentemente forse lo bloccano, ed ecco che la canzone ci dà la possibilità di avere perlomeno una visione diversa di quella che è la difficoltà, quello che è il pensiero. In qualche modo trova parola la canzone, attraverso la canzone il paziente trova parola a quello che è la problematica, che a parole lui non riesce a dire o lei non riesce a dire.
0: Senti, song therapy, no? Quindi la terapia della canzone. Tu hai a che fare con pazienti di diverse età, no? Generazioni diverse, eccetera. C'è differenza tra un giovane che ascolta musica trap o rap o noi anziani che ascoltiamo un certo tipo di musica? Sono sensibilità diverse, modo di approcciarsi alla vita, psicologie diverse?
1: Tantissimo, ci sono delle differenze enormi, perché mi è capitato spesso in terapia che quando qualcuno porta una playlist di canzoni per presentarsi, quelle canzoni dicono chi siamo. Se io ho una persona che si presenta, quindi per esempio un ragazzo, un adolescente, un adulto che si presenta con la propria playlist, quella playlist dice di quella persona.
0: È la sua carta d'identità.
1: È la sua carta d'identità musicale.
0: È come andare dal medico e presentare le analisi del sangue.
1: Esatto,
0: in qualche modo.
1: Questi sono i miei valori, ecco, e da qui io chiaramente posso capire se i valori sono sballati in senso di gusto, no? Nel caso la carta d'identità musicale, oppure se io ascolto un artista piuttosto che un altro, o posso farmi un'idea di quelli che sono i valori, per esempio, della persona davanti. Pensiamo, un ragazzo porterà della musica trap, chiaramente quella musica e quelle canzoni diranno qualcosa della sua vita, del suo momento di vita, nella relazione e col contesto familiare, scolastico, piuttosto che per esempio un adulto in età avanzata che si trova magari a fare un po' i conti della propria vita. Quindi magari un aspetto, a volte mi è capitato, una carta d'identità musicale con della musica leggera, narrativa, il cantautorato italiano, no? Proprio anche per tirare le fila di quello che è stato un percorso fatto fino a quel momento.
0: Poi magari in privato ti chiedo il profilo psicologico di chi ascolta i neomelodici napoletani. Adesso ascoltiamo una bella canzone di Vasco Rossi, Vivere, perché è legata alla tua attività di medico, poi ci spiegherai il perché l'hai scelta e l'hai proposta qui, che è a Radio Vaticana, e noi l'ascoltiamo ben volentieri. Vasco Rossi, Vivere.

0: mai sonorare le canzoni dove ci sono dei grandi assoli di chitarra. Per fortuna abbiamo Vasco Rossi in Italia che ce li concede in maniera abbastanza generosa. Vivere di Vasco Rossi, canzone scelta dal nostro dottore preferito, possiamo dirlo, Andrea Montesano, che è qui su Radio Vaticana a presentare canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC. Andrea, tu ci hai detto che questa canzone in qualche modo ha segnato un po' la tua attività di medico. Puoi, se puoi, dirci qualcosa a riguardo.
1: Sì, diciamo, è un brano che io porto dentro perché mi ricorda tanto la conclusione di un percorso di terapia con un paziente dove effettivamente il tipo di vissuto che era venuto fuori e diciamo le tematiche affrontate insieme nel percorso l'avevano fino a quel momento veramente tenuto chiuso in una bara, ecco, anzi in un sarcofago, questo era il termine, il sarcofago pesante, spesso non si può aprire, e quando lo si apre è infinitamente troppo tardi. Il percorso che abbiamo fatto insieme è stato proprio accorgersi di questo sarcofago, di poterlo studiare, capire effettivamente quanto teneva intrappolata questa persona. E piano piano abbiamo cominciato ad aprirlo, a vedere cosa c'era dentro e ad accettare quello che insieme avremmo trovato, perché non tutto quello che chiaramente poi avremmo trovato era qualcosa, certo. Era la collanina d'oro del faraone, oppure era qualcosa contro per esempio il malocchio, no? Tanto per fare un esempio. E piano piano siamo usciti insieme, dico insieme perché può essere, diciamo, un aspetto un po' che collude, però il lavoro di terapia è un lavoro insieme, il lavoro di cura, di terapia è un lavoro insieme, quindi insieme noi piano piano abbiamo ripreso a guardarci fuori da questo sarcofago e la persona ha cominciato veramente a respirare quell'aria che nel sarcofago non respirava più.
0: Che bello. Io spero che si possa respirare leggendo il tuo libro. Ripeto, Andrea Montesano, canzoni sul lettino, come fare psicoterapia con i FASC, edito da Ancora, che è una coraggiosissima casa editrice. Faccio i complimenti a loro che hanno scelto di pubblicare questo libro. Andrea, devi tornare a trovarci assolutamente.
1: Volentieri, mi sono divertito tantissimo.
0: Anche noi, complimenti per la tua maglietta, una bellissima maglietta dei Nirvana e in tema, quindi insomma, in tutte le librerie trovate Andrea Montesano, seguitelo su i social, perché su Instagram e Facebook è bello poterlo seguire perché è molto intelligente, fa sempre delle proposte piuttosto interessanti. Andrea, in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi.
0: E noi andiamo avanti con un'altra canzone dalla Sicilia, Nico Arezzo e Anna Castiglia, sempre a stissa qui a Radio Vaticana.

Geronimo. Ascoltati in sequenza prima Sempria Stissa di Nico Arezzo con Anna Castiglia, duo siciliano molto molto bravi, di grande talento, una canzone che parla di quando ci rendiamo conto che facciamo sempre gli stessi errori nelle relazioni con il prossimo. Bello per il duo siciliano aver scelto la loro lingua d'origine per dare più forza e verità al racconto delle nostre debolezze. A proposito di fragilità, di debolezze, abbiamo appunto ospitato il dottor Montesano Andrea con il suo libro Canzoni sul lettino. È un libro e sono canzoni da leggere durante la prossima estate. E poi ovviamente in coda Pino Daniele, A me piace o blues, è inutile presentarlo, insomma, disco monumentale, nero a metà, ed è un pezzo che unisce la tradizione di Napoli con il blues americano. Pino Daniele scrisse questo brano per dire chiaramente che voleva rimanere libero e fedele a se stesso. Per lui il blues, e non soltanto per lui, non era solo un ritmo ma un modo schietto, no, di stare al mondo senza filtri, senza padroni e senza perdere ovviamente la speranza. Presto il nostro Sommo Pontefice si recherà in Spagna per un viaggio apostolico dal 6 al 12 giugno. Noi abbiamo scelto idealmente due canzoni di artisti italiani, però cantate in spagnolo, per accompagnarlo nel suo viaggio verso Madrid, verso la Spagna. È uscito il nuovo disco di Di Martino, L'Improbabile, un disco molto coraggioso, completamente diverso da tutte le sue produzioni precedenti. In questo disco c'è una canzone, Agua Donde Vas, che è un titolo che prende in prestito un verso del poeta García Lorca a proposito di Spagna, ed è una bellissima ballata folk per parlare di quella sete profonda che abbiamo tutti dentro, e ce l'ascoltiamo qui a Tracce su Tracce.

L'acqua diventa il simbolo della purezza in questa canzone di Di Martino, Acqua donde vas, ripeto, titolo preso da una poesia di García Lorca. L'acqua che è il simbolo di quella ricerca di senso che tutti noi facciamo, specialmente oggi che siamo circondati da cose superficiali. È una canzone che invita a cercare ciò che vale davvero. E a proposito di Spagna, di canzoni cantate in spagnolo, Nugenea, duo napoletano di disco meraviglioso People of the Moon, che abbiamo già ascoltato in diverse canzoni. Adesso ascoltiamo questa canzone insieme al canto flamenco di María José Liergo. La canzone si intitola Accelera.

0: L'informazione: gli anziani non sono un peso, lo dice il Papa nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. Dal pontefice l'esortazione a non provare vergogna della fragilità che emerge. Alessandro De Carolis.
1: Sopra le esistenze di molti anziani in particolare sembra essere disteso un velo che sfuma i tratti dei volti e ammanta di oblio, dice. Per tanti diventano un peso, ma Leone esclama: non abbiate paura della fragilità. Proprio questa debolezza cela in sé una nuova potenzialità che illumina anche le altre età della vita. Cioè assicura un modo per vivere da cristiani il tempo della vecchiaia. Fragili sì, ma allo stesso tempo forti della possibilità di rinascere da vecchi. E ai giovani in particolare dice: agli anziani che non ricevono alcuna visita, portate loro con questo messaggio la vostra presenza, la vicinanza e l'affetto del Papa.
0: Dopo la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, in programma venerdì Svizzera, scatterà il primo round dei colloqui. Lo rende noto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Gli USA intanto mettono in guardia: se Hezbollah attaccherà dal Libano, Israele pronto a rispondere. Ma sentiamo l'analista politico Giuseppe Dentice.
2: La pace è stata annunciata diverse volte dallo stesso Trump. Forse adesso siamo alla volta buona, quindi aspettiamo soprattutto fino a venerdì, dato che la firma dell'accordo a Ginevra è il momento cruciale per capire effettivamente cosa succederà. Potenzialmente può essere una intesa positiva, non nei contenuti quanto più nel fatto che c'è una svolta, se non succedono cataclismi tali che rimetta tutto in discussione.
0: Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto entro venerdì, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando al G7 di Evian in Francia. Intanto Francia e Gran Bretagna sarebbero pronte a prendere la testa di una missione Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia. Macron ha detto: siamo pronti a dispiegare caccia, fregate e portaerei ad Hormuz. Un'ultima notizia: raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina hanno causato 11 vittime e 53 feriti, di cui 35 nella capitale Kiev. Questo l'ha detto il presidente ucraino Zelensky. Con questo è tutto, ma l'informazione torna domani mattina.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, in questo anno giubilare del transito del nostro serafico Padre San Francesco, noi frati cappuccini vi trasmettiamo il saluto della pace del Signore e attraverso l'emittente televisiva di TV 2000 vogliamo essere in comunione in particolar modo con gli anziani, gli ammalati e tutti i fratelli e sorelle carcerati. Chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia gravissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal primo libro dei re. In quel tempo Naboth di Israel possedeva una vigna che era a Israel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Naboth: cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella. Oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale. Naboth rispose ad Acab: mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Naboth di Israele, che aveva affermato: non ti cederò l'eredità dei miei padri. Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare? Le rispose: perché ho detto a Naboth di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna. Allora sua moglie Jezabele gli disse: tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Naboth di Israele. Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città, che abitavano vicino a Naboth.

fecero come aveva ordinato loro Gezebele, ossia come era scritto nelle lettere che aveva loro spedito. Bandirono un digiuno e fecero sedere Nabot alla testa del popolo. Giunsero i due uomini perversi che si sedettero di fronte a lui. Costoro accusarono Nabot davanti al popolo affermando: Nabot ha maledetto Dio e il re. Lo condussero fuori della città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Gezabele: Nabot è stato lapidato ed è morto. Appena Gezabele sentì che Nabot era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: su, prendi possesso della vigna di Nabot di Israele, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Nabot non vive più, è morto. Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di Nabot di Israele a prenderne possesso. Parola di Dio.

0: Sii attento, Signore, al mio lamento.
1: Sii attento, Signore, al mio lamento.
0: Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Sii attento alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio. Perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera.
1: Sii attento, Signore, al mio lamento.
0: Tu non sei un Dio che gode del male. Non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo.
1: Sii attento, Signore, al mio lamento.
0: Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori. Il Signore li detesta.
1: Sii attento, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto, occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu portili anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Fratelli e sorelle, la liturgia della parola oggi ci mette dinanzi a quelle che sono a volte le negatività della vita o nella vita anche sociale. Episodi analoghi succedono ogni giorno e proprio dalla parola di Dio prendiamo questo spunto, soprattutto della prima lettura, dove chi ha un comando e lo esercita nel bene, nella giustizia e nella carità per chi riconosce l'unico Signore, e tutto appartiene a Dio. Anche chi esercita un ruolo e non è credente ha in certo senso quello che è la morale del bene, della vita stessa, perché in ognuno di noi è scritto il rispetto per gli altri, il senso della giustizia laica.

essere per tutti. Questo re vuole, ha desiderio di prendere la vigna, ecco, di colui che la tiene da secoli e secoli della sua famiglia, e non riesce all'inizio, è come un bambino capriccioso, viene aiutato dalla stessa moglie. La moglie rappresenta i cattivi consiglieri che a volte possiamo, che possono essere attorno a noi nella vita, fratelli e sorelle. Certo, il re ha le sue debolezze e queste debolezze sono rafforzate dalla stessa moglie. Poteva essere un amico, poteva essere un figlio. E così ottiene la vigna, ma non nella giustizia, la ottiene facendo delle malvagità che la stessa moglie suggerisce. Il Vangelo, ecco, ci mette dinanzi a quello che erano dei precetti. Voi, quando Gesù dice occhio per occhio, dente per dente, sa più di Medioevo, no? Una legge antica, non è un, sa già ad ascoltare. Bisogna rendere quello che riceve, occhio per occhio. Ma vedete che non è qualcosa che era del Medioevo, vedete che era già, anche i romani lo dicevano lo stesso, e in un certo senso era assorbito anche dagli altri, compresi gli ebrei. E Gesù invece dice: ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Fratelli e sorelle, anche Gesù, quando è stato maltrattato sulla croce, siamo in un luogo particolare, un luogo dove si venera un crocifisso particolare, miracoloso, in questo santuario del Santissimo Crocifisso. Gesù cosa ha risposto a questo? Non è che ai carnefici Gesù abbia risposto chissà con quale, diciamo, armi o altro ha fatto deporre tutto, però una risposta l'ha data. Se non ho fatto nulla, perché mi percuoti? Se non ho offeso, perché mi percuoti? E sin dalla croce Gesù mette in atto queste parole che ha detto. Sarebbe stato Gesù un ipocrita, un falso, quando gli dicono: scendi dalla croce, vediamo se ti crederemo. No, Gesù non poteva venire a quello che già aveva detto in precedenza qui nel Vangelo di questa sera, nel Vangelo di Matteo. Al malvagio non ti opporre, anzi, per chi è fragile, per chi è debole, per chi si oppone, preghiamo, ma che ci sia anche quella che è la nostra risposta. Fratello, sorella, perché mi percuoti? Perché mi fai del male? Io sono nella legge del Signore, perché io osservo i comandamenti del Signore, osservo la sua legge. E così, in un certo senso, è la risposta di Gesù. Ci aiuti la Beata Vergine Maria, che è la regina, la Vergine Maria, di quello che è il senso della giustizia, della misericordia, perché Maria segue la giustizia di Dio e la giustizia del Figlio suo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, unite alla con gioia questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine l'inno della tua lode.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, la potenza e la gloria per sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
0: La pace sia con voi.
4: La pace sia con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

0: la partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Ed ora l'unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione. Vogliamo elevare la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Signor Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, scostati adoriamo le tue piaghe per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco. Ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Una buona serata a tutti voi e a quelli che ci ascoltano attraverso TV Doria. Buona serata a tutti voi.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: favor te. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa. Madre
1: Prega per noi.
0: di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécut, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Che cosa cercate? Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì, dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete».

Che cosa cercate? Gesù accetta che lo seguano degli uomini che per il momento non lo conoscono e chiedono soltanto di sapere dove egli dimori. L'accoglienza di Gesù è senza condizioni. Venite e vedrete. Che cosa cerchiamo? Il Cristo non pone alcuna condizione a coloro che vogliono seguirlo. Si può essere grandi o piccoli, molto dotti o illetterati, lavavetri o periti contabili, di tradizione cristiana o convertiti di recente, agnostici o semplicemente curiosi. Si può avere la pelle blu, la pelle ranata, verde, nera, bianca. Si può essere uomo, donna, vecchio, giovane, allevare gatti, amare gli scoiattoli, vendere arance sui bordi delle strade. Si può essere un grande criminale, un piccolo peccatore mediocre, come la maggior parte di noi. Si può avere una vita eccezionale o una vita banale dall'esterno, che può essere altrettanto eccezionale. C'è soltanto una condizione: cercare, cioè non avere ancora trovato. I discepoli di Giovanni si fidano del loro amico che designa l'agnello di Dio. Chiunque siamo, è proprio il Cristo che si tratta di cercare e di designare. Nessuna delle nostre esistenze può essere data come esempio, se non in quanto essa designa a sua volta il Cristo. Ora, anche Giuda designa il Cristo. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». «Che cosa cercate?» chiedeva Gesù nel capitolo primo. «Chi cercate?» chiede per due volte a coloro che vengono ad arrestarlo. Ormai non si tratta più di cercare qualcosa, ma di cercare qualcuno. Gesù sa che coloro che vengono a fargli del male lo cercano. Anche coloro che vengono per condurlo dal sommo sacerdote lo cercano. Ma quelli sanno di cercare proprio lui? Sanno di non avere più bisogno di andare più lontano e che colui che li attende, che ci attende da tutta l'eternità, è lì, davanti a loro. E per due volte egli dice loro il suo nome, il grande nome di Dio: «Io sono». Perché cerchiamo soddisfazioni a breve termine, se non perché in fondo a noi un'altra sete non è placata? Perché partiamo talvolta in capo al mondo per scoprire altre culture? Perché cerchiamo nella scienza e nella tecnica di prolungare la vita fino a immaginare che potremmo vincere la morte? Chi cercate? Non smette di chiederci, anche quando, a prima vista, noi non veniamo a lui per seguirlo, ma per arrestarlo. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. «Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» «Chi cerchi?» chiede Gesù risorto a Maria di Magdala, che ha perso il suo Signore. Ma stavolta la domanda è già la risposta. Dal tono della sua voce al momento di pronunciare il suo nome, Maria si volta e con tutto il suo essere riconosce il suo amico, il suo fratello di sangue, il suo Salvatore, l'unico che ha riconosciuto in lei chi lei è veramente per Dio. Una donna che ama, innocente da tutte le accuse che ha subito. Chi cerchi? Continua a cercare con tutte le tue forze. Non mi trattenere, ma va a dire ai miei fratelli che tutti sono degni
che non c'è più da avere vergogna né paura, che io amo ciascuno, qualunque cosa abbia fatto, qualunque cosa non abbia fatto. Va a dire che non è mai troppo tardi e che la misericordia di Dio è una mendicante paziente che sa aspettare che tutti i figli siano di ritorno per l'ultimo banchetto della gioia di Dio. Più nessuno è condannato.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

basterà a salvarla l'alba. È già la notte di occhi mai sazi di altre labbra. È già la sete di vele spiegate verso porti senza nome. Sono un gatto selvaggio, nascondo la notte flagellata di sole, di gambe sonnambule di vento. Sono anima da marinaio, febbre di fiume fermo, solo terra che finisce e ancora inizia. Orfano delle lunghe notti di onde stancate dal viavai dell'infinito.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. La trasmissione odierna sarà interamente occupata da un unico grande ascolto. Si tratta dello Stabat Mater, opera 58 per soli, coro e orchestra di Antonin Dvořák. Il nome di Dvořák viene oggi per lo più associato al suo universo sinfonico, celebre la Nona Sinfonia del Nuovo Mondo o alle danze slave. Tuttavia la sua produzione, oltre ad abbracciare splendide pagine di musica da camera e di teatro, vanta anche numerosi lavori di musica sacra. E proprio lo Stabat Mater costituisce probabilmente il più importante lavoro prodotto dall'autore nel genere sacro. La nascita di questa partitura è legata ad una serie di eventi luttuosi che segnarono profondamente la vita del musicista: la morte, nell'arco di pochi mesi, dei suoi tre bambini. Lo Stabat Mater, o la Stabat Mater in riferimento alla sequenza, che dir si voglia, fu la risposta di un cattolico fervente ai superiori disegni della provvidenza. Una riflessione sul mistero della morte e una reazione al dolore che lo aveva colpito. Alcuni storici hanno notato come in quei mesi la sua produzione subì una febbrile impennata, come se egli cercasse nella musica una ragione di vita da opporre alla disperazione della morte. La composizione fu avviata nel 1876 e portata a termine nel giro di un anno, il 13 novembre del 1877. Dopo la prima esecuzione a Praga, il 23 dicembre 1880, ottenne subito un successo internazionale. Attribuita al frate francescano Jacopone da Todi, vissuto nel XII secolo, la sequenza latina dello Stabat Mater è uno dei testi più suggestivi della liturgia cattolica. Il dolore della Madonna ai piedi della croce assume tratti di intensa drammaticità. Con il realismo e la tensione delle sue immagini, il testo presenta una forza espressiva semplice e immediata. Una delle migliori qualità di questo Stabat Mater sta probabilmente nell'impiego massiccio del coro. A differenza, ad esempio, di quanto avviene nello Stabat Mater di Rossini, che impiegò i solisti in 8 delle 10 sezioni del testo di Jacopone da Todi, Dvořák invece concepisce lo Stabat come un momento di dolore collettivo e in 7 delle 10 sezioni impiega il coro sia da solo sia insieme ai solisti. Il primo e l'ultimo numero dello Stabat di Dvořák sono legati tra loro tematicamente in modo da incorniciare l'intera composizione. Il percorso elaborato dal compositore rappresenta una progressiva ascesa dalla oscurità alla luce, come se la meditazione sulla sofferenza trovasse a poco in se stessa la forza per aprire spiragli alla speranza e convertirsi in ferma accettazione della fede. La sofferenza stessa è vista qui come una continua transizione verso la beatitudine. Due elementi connotano l'intero lavoro. Il primo è la prevalenza nei 10 numeri della partitura di tonalità minori, che conferiscono un'atmosfera pensosa, severa, desolata, carica di attese. Bisognerà attendere il quarto numero della partitura prima di ascoltare una tonalità maggiore. E poi la progressiva affermazione delle tonalità maggiori, fino al conclusivo Amen, che annulla il cupo si minore dell'inizio. I tempi sono sempre distesi, non lenti ma pacati, e questo consente al compositore di conferire un carattere di calma, di austera meditazione, intrisa di rassegnazione e di consolazione. È una composizione ieratica e al tempo stesso delicata, con punte di drammaticità di segno teatrale. L'espressione del dolore è affidata da Dvořák al cromatismo sonoro ed è descritta con commossa lucidità. Ascoltiamo allora di Antonin Dvořák lo Stabat Mater, opera 58, nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, con Edith Matis soprano, Anna Reynolds contralto, Vislav Ockman tenore, John Shirley Kirk basso. L'orchestra e il coro sono diretti da Rafael Kubelik.

0: Nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, diretti da Raphael Kubelik, con Edith Matis in qualità di soprano, Anna Reynolds contralto, Wieslaw Ockman tenore e John Shirley Kirk basso, abbiamo ascoltato di Antonín Dvořák lo Stabat Mater opera 58 per soli, coro e orchestra. E con questo meraviglioso e grande affresco sonoro si chiude anche per questa domenica il nostro consueto appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. Dal primo libro dei Re. In quel tempo Naboth di Yezreel possedeva una vigna che era a Yezreel, vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Acab disse a Naboth: «Cedimi la tua vigna, ne farò un orto, perché è confinante con la mia casa. Al suo posto ti darò una vigna migliore di quella, oppure, se preferisci, te la pagherò in denaro al prezzo che vale». Naboth rispose ad Acab: «Mi guardi il Signore dal cederti l'eredità dei miei padri». Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato. Allora sua moglie Jezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io la vigna di Naboth di Yezreel». Ella scrisse lettere con il nome di Acab, le sigillò con il suo sigillo, quindi le spedì agli anziani e ai notabili della città che abitavano vicino a Naboth. Nelle lettere scrisse: «Bandite un digiuno e fate sedere Naboth alla testa del popolo. Di fronte a lui fate sedere due uomini perversi, i quali l'accusino: hai maledetto Dio e il re. Quindi conducetelo fuori e lapidatelo ed egli muoia». Gli uomini della città di Naboth lo condussero fuori della città e lo lapidarono ed egli morì. Quindi mandarono a dire a Jezabele: «Naboth è stato lapidato ed è morto». Appena Jezabele sentì che Naboth era stato lapidato ed era morto, disse ad Acab: «Su, prendi possesso della vigna di Naboth di Yezreel, il quale ha rifiutato di dartela in cambio di denaro, perché Naboth non vive più, è morto».
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle».
2: Gesù cita l'antica legge: occhio per occhio e dente per dente. Sappiamo che cosa voleva dire: a chi ti toglie qualcosa, tu toglierai la stessa cosa. Era in realtà un grande progresso, perché impediva ritorsioni peggiori. Se uno ti ha fatto del male, lo ripagherai con la stessa misura, non potrai farle del peggio. Chiudere le contese in pareggio era un passo avanti. Eppure Gesù va oltre, molto oltre: «Ma io vi dico di non opporvi al malvagio». Ma come, Signore? Se qualcuno pensa male di me, se qualcuno mi fa del male, non posso ripagarlo con la stessa moneta? No, dice Gesù, non violenza, nessuna violenza. Possiamo pensare che l'insegnamento di Gesù persegue una strategia: alla fine il malvagio desisterà. Ma non è questo il motivo per cui Gesù chiede di amare anche chi fa del male. Qual è la ragione? Che il Padre, il nostro Padre, ama sempre tutti, anche se non è ricambiato. Allora, se vogliamo essere discepoli di Cristo, se vogliamo dirci cristiani, questa è la via, non c'è un'altra. Amati da Dio, siamo chiamati ad amare. Perdonati a perdonare, toccati dall'amore a dare amore, senza aspettare che comincino gli altri. Salvati gratuitamente, a non ricercare alcun utile del bene che facciamo.

0: un viaggio di 100 anni fa, 1910. Sulla cima di una collina dagli alberi radi, coperta a sud da vigneti, apparvero rapidamente, uno dietro l'altro, due giovani in abiti da viaggio, ciascuno uno zaino sulle spalle, correndo a balzi veloci come scolaretti spavaldi.
1: «Ehi, sono io il primo!»
0: esclamò trionfante ridendo Jonas Fink, il vincitore della gara scherzosa che aveva per traguardo la cima della collina e il primo sguardo al lago di Costanza. L'amico, che Jonas si girò a guardare, gli fu subito accanto, arrossato in volto dalla corsa e respirando profondamente, colpito dalla vista dell'immensa distesa che aveva davanti agli occhi. «Il lago di Costanza», mormorò piano, felice e incredulo, a confermare a se stesso che quest'acqua famosa, di cui aveva sentito parlare così tanto fin da bambino, ora era proprio lì davanti ed egli l'aveva quasi raggiunta. «Sì, il lago di Costanza», intervenne Jonas. «Questa volta non abbiamo corso in vano come le altre due oggi. Per premio ci concediamo un quarto d'ora di riposo e ammiriamo questo splendore con tutto comodo». Posarono a terra gli zaini e si sedettero sul ciglio della strada, su un muretto coperto di muschio. Stavano facendo il primo viaggio importante della loro giovane vita, pieni di trepida sensibilità per le bellezze del mondo e di presaga attesa delle sue meraviglie, pronti ad abbandonarsi alla più intensa passione ed ammirazione e allo stesso tempo animati da desiderio di conquista e sensazioni di vittoria. Da 4 giorni un nuovo mondo si era dischiuso loro, un'ora dopo l'altra, un mondo che fino allora non conoscevano o conoscevano solo per sentito dire o attraverso le odiate nozioni scolastiche. Avevano attraversato fiumi e valli dal nome ben noto, ma il suono estraneo non aveva messo in moto la loro immaginazione e giorno dopo giorno avevano provato una gioia ansiosa al pensiero di arrivare entro breve tempo al confine e al grande lago e di entrare in paesi nuovi e sconosciuti.

La loro intenzione, infatti, era quella di attraversare le Alpi per recarsi in Italia, paese in cui da tempo il loro desiderio aveva trasferito il paradiso. Tuttavia, per quanto ne avessero discusso durante il cammino finora percorso e per quanto si struggessero per l'Italia, paese dei loro sogni, arrivati su questa libera cima collinosa, per un attimo se ne dimenticarono completamente e si persero nell'ebbrezza di godere per la prima volta di quello spettacolo immenso e infinitamente vario che si stendeva sfolgorante ai loro piedi e lontano in direzione dei tre punti cardinali.

Laggiù il paesaggio degradava in dolci pendii collinosi coperti da vigne e frutteti verso il lago, la cui azzurra superficie scintillante, a tratti perfino accecante, riluceva immobile nella sua immensa estensione, rendendo il panorama smisuratamente ampio, luminoso e chiaro. Delle colline più piccole dai morbidi dorsi boscosi circondavano a destra l'enorme bacino del lago. Sulle loro cime occhieggiavano castelli, conventi e fattorie. Ai loro piedi l'acqua azzurra si rannicchiava dolcemente nelle baie rotonde che si rincorrevano sinuose. Sulle rive di queste, all'ombra dei frutteti, erano adagiati qua e là villaggi lindi e tranquilli, cittadine con il campanile e il castello, singole case di campagna trasognate, minuscole e stranamente chiare a vedersi, e nei porticcioli a piccoli gruppi galleggiavano le imbarcazioni dei battellieri e dei pescatori. «Oh, una vela!» esclamò Gustav Vaizeka con visibilio, poiché vedeva per la prima volta in vita sua il bianco triangolo fluttuante di una vela slanciata risplendere ai raggi del sole. Il suo amico Fink lo toccò leggermente sul braccio e indicò lontano, in alto, verso sud, e Gustav seguì il gesto con sguardo felice e spaventato insieme e ammirò in silenzio, il braccio posato sulla spalla dell'amico, la montagna tanto attesa, oggetto di innumerevoli conversazioni e desideri, che si ergeva di fronte a loro del tutto nuova e sorprendente. Là, ai piedi delle Alpi e a mezz'altezza, si gonfiavano nuvole di nebbia grigia e bianca, e solo le cime si innalzavano tenere, chiare e cristalline a formare una catena silenziosa e venerabile nell'azzurro del cielo estivo, non terrene per forme e colori più affini al regno dell'aria che alla terra, e tuttavia imponenti e come minacciose. Involontariamente si erano alzati e stettero a lungo, felici e ammaliati, avvertendo nell'effusione dell'animo una profonda emozione e un dolore lieve ed enigmatico, stato con cui la gioventù risponde agli spettacoli e agli avvenimenti grandiosi e straordinari. Si erano separati e, rapiti da quell'immensità, guardarono in silenzio verso il basso e al di là del lago e lungo le baie e ancora in direzione delle Alpi, i cui scuri torrioni rocciosi e i bianchi campi di neve, i crinali e le gole e le cime nel riflesso del sole offrivano alla fantasia le loro mille forme e segreti.

Una sorta di vergogna impedì agli amici di guardarsi l'un l'altro, di abbracciarsi e di esprimere la loro commozione, finché Jonas Fink, incapace di trattenersi oltre, diede libero corso alla sua gioia smisurata, esultando e cantando, ballando e agitando il cappello. Lanciò in aria cappello e bastone, li riprese correndo, abbracciò con impeto l'amico, lo lasciò subito libero e ricadde senza fiato e ridendo sul muretto. Lo scoppio infantile, dietro il quale si celava la sua commozione, fece bene anche all'altro che ora, calmo e con gli occhi splendenti di felicità, si voltò verso di lui. Indicando le montagne, esclamò entusiasta: «Quello deve essere il Sentis, quell'alta punta là davanti. E là, a sinistra, corre la nostra strada. Domani o dopodomani saremo in mezzo alle Alpi. Oh, è proprio come me l'ero immaginato. È ancora più bello!» Sollevarono gli zaini e proseguirono lentamente, scendendo la collina verso il limpido lago che azzurreggiava verso di loro. Continuavano a misurare con ansia la distanza che li separava e volevano dominare tutta questa bellezza e gioirne, ma tuttavia non ebbero più pace né trovarono il tempo per sostare a contemplarla, bensì, trascinati dall'ebbrezza della marcia, accelerarono il passo sempre più per immergervisi completamente. Ben presto le montagne innevate e i paesi lontani scomparvero dietro le chiome degli alberi da frutto che, sempre più verdi, si infittivano sopra di loro, finché a poco il ripido sentiero non si fece pianeggiante e non li condusse senza più fretta alla calda riva del lago. Qui la porta e le viuzze di una ridente cittadina accolsero i viandanti con l'ammicco gioioso delle fioraie davanti ai vetri scintillanti, con il leggero brusio delle officine e con le invitanti insegne delle locande. Per quanto la stradina assolata sorridesse loro con grazia e l'Echt, l'Anka, la Linde e l'Adla facessero loro l'occhiolino confidenzialmente, i due giovani non li degnarono di uno sguardo e proseguirono il cammino verso il lago, mossi da una comune impazienza. Questo balenò all'improvviso, alla fine di una piccola laterale. Svoltarono rapidi in quella direzione, verso l'aria aperta, e si arrestarono abbagliati dallo scintillio dell'acqua.

nuovo e deliziosamente strano, li avvolse l'odore del lago e la vita finora sconosciuta che vi si svolgeva. Ragazzi a piedi nudi con lunghe canne da pesca, reti stese e scintillanti, barche leggere legate ai pali che si dondolavano pigramente e più in là, chiatte e barche a vela, ferme all'ancora. Altre barche, tirate in secco, giacevano grandi e scure sulla spiaggia in lieve pendio. Il lago imponente che dovevano attraversare dispiegava i suoi mille colori di madreperla. Non era ancora il porto di Genova e tantomeno un mare del sud, tuttavia la vastità dello specchio d'acqua, l'odore del lago, i contorni delle barche e delle vele già lo facevano pregustare e senza esprimerlo o esserne del tutto consci, i giovani pensarono in segreto a Omero e a Ulisse il navigatore. Andarono quindi a chiedere informazioni al barcaiolo che li doveva trasportare sull'altra riva. Lo trovarono affaccendato intorno alla propria barca, un piccoletto dalla barba grigia, e gli chiesero se poteva traghettarli e quanto tempo ci avrebbe impiegato. «Un paio d'ore di sicuro», rispose lentamente. «I giovani signori devono aspettare ancora un po', ma in compenso avranno compagnia. Ci sono già dei signori, un signore e una ragazza. Ieri hanno mandato avanti la loro carrozza e oggi vogliono proseguire per via d'acqua. E tra mezz'ora arriva il postale, di certo porta altri passeggeri». A questa notizia, Gustav Weiseka si mostrò un poco deluso e disse mestamente: «E io che mi ero immaginato di fare questa traversata in due su una piccola barca». «Potete anche farlo, se ci tenete tanto e se avete un po' di pazienza», disse il vecchio cordiale. «Solo che costa 4 fiorini, mentre sul traghetto grande, che parte in ogni caso, ognuno paga solo 20 soldi e ha compagnia gratis. E su una barchetta piccola, più di qualcuno se l'è vista brutta se capitava un colpo di vento e non era un eroe». «Ma che!» esclamò Jonas. «Certo che viaggiamo con gli altri. Fiorini in sovrappiù non ne abbiamo e non siamo nemmeno degli eroi. Io almeno non lo sono». L'amico consentì. Riservarono i posti e lasciarono le sacche e i mantelli sulla chiatta. Ritornarono con calma nella cittadina. Ammirarono la piazza del mercato e le stradine pulite. Sorrisero i bambini che si giravano a guardarli sollevando la testa dai loro giochi, comprarono del pane dal fornaio e una salsiccia dal macellaio e nella locanda Lind fecero riempire le loro fiasche da viaggio nuove di zecca con del vino rosso locale. Poi trovarono anche il tempo di salire sul campanile e di stare a guardare dallassù, finché un pesante trotto di cavalli, uno scampanellio e uno strepitio di ruote sul selciato non annunciarono l'arrivo del postale. Scesero in fretta e corsero giù alla spiaggia e al porto, prendendo la strada più corta per non perdere il traghetto. Per questo c'era ancora tempo. I distinti stranieri, che per amore di una bella traversata avevano fatto proseguire vuota la loro carrozza, erano già nella parte posteriore della barca, vicini ai loro bagagli di pelle e pronti per il viaggio. Altri due passeggeri, invece, camminavano tranquilli su e giù sulla spiaggia, mentre si caricavano merci di ogni genere sopra la passerella. Si trascinarono a bordo e stivarono numerose casse, balle e ceste, poi una grande tinozza d'acqua piena di pesci vivi e infine un paio di botti. I giovani viaggiatori stavano a guardare questo modesto traffico con l'entusiasmo e il divertimento con cui la gente di terra osserva l'attività marinara, per essa ancora sconosciuta o vista solo raramente. Entrambi vi assistevano per la prima volta e questo modo di viaggiare sembrò loro più bello e allettante di qualunque altro.

0: Non appena il pontile fu libero, salirono sulla barca con precauzione. I due passeggeri indolenti vennero invitati ad affrettarsi e salirono a bordo come se non fosse la prima volta. Gridarono a quelli rimasti a terra dei saluti, delle commissioni e delle parole scherzose, mentre due rematori allontanavano dalla riva la pesante imbarcazione per mezzo di una lunga pertica. Poi i lunghi remi a forma di pala si mossero a tempo e la traversata cominciò. Lo straniero, intanto, insieme alla figlia, aveva occupato il posto d'onore al centro della barca. Là, due comode basse poltrone erano state sistemate appositamente per loro, mentre i comuni passeggeri potevano adoperare due panchine di legno. Lo straniero era un uomo di circa 60 anni, vestito con abiti eleganti ma comodi. La figlia era una ragazza giovane e ben fatta, il cui volto era però celato per metà da un velo blu. Entrambi sedevano nelle loro poltrone con la negligenza dei ricchi, il padre con un cannocchiale rivestito di pelle, e osservavano il lago e il paesaggio lontano, scambiandosi di tanto in tanto qualche parola a mezza voce. Jonas propendeva a ritenerli inglesi e aveva già coniato per il vecchio l'appellativo di Lord. Più tardi risultò che erano tedeschi di Bremen, ragion per cui Jonas, con un po' di rincrescimento, mutò il Lord in un senatore. Dopo aver girellato quella, anche i due amici si sedettero. Durante la traversata, l'eccitazione e l'impazienza di poco prima si quietarono e ben presto parve loro quasi naturale trovarsi in mezzo all'acqua blu e al bel quadro formato dal paesaggio. Uno degli altri compagni di viaggio si trattenne vicino ai rematori e alle merci e in breve tempo la calura crescente lo fece cadere addormentato su un mucchio di sacchi vuoti. L'altro prese posto vicino a due giovani. In capo a qualche minuto si unì anche il vecchio barcaiolo e mentre i due giovani si informavano sui nomi delle località e delle montagne, sul tempo e le distanze, nacque una sciolta conversazione e si creò un clima di confidenza. Jonas Fink, dopo aver tagliato la sua salsiccia, averne dato un pezzo a Gustav e averla mangiata, aveva offerto anche al barcaiolo e all'altro uomo la fiasca del vino e il marinaio allora disse in modo affabile: «Miei giovani signori, ora abbiamo bevuto il vostro vino e alla prima occasione ricambieremo volentieri la gentilezza. Noi due siamo di casa sul lago, io qui la mia barca e il mio lavoro e lui fa l'oste ad Appenzell. Voi però venite da lontano e non vi conosciamo, quindi se avete voglia, e il tempo certo non ci mancherà, raccontateci un po' chi siete, da dove venite e che cosa vi proponete con il vostro viaggio». «Questo si può fare ed è presto detto», rispose Fink. «Per quanto mi riguarda, ho studiato filologia per 4 anni, ma mi sembrano molti di più, e più avanti farò entrare in testa il latino agli scolari. Ho frequentato l'università a Heidelberg e Tübingen, ma sono di Reutlingen, anche se spero dall'accento non si nota. Con qualche deviazione il mio viaggio mi porta a Roma, dove regna il Papa e dove prima si parlava il latino migliore. Il denaro per il viaggio me lo sono guadagnato dando lezioni private e facendo il copista, dato che non sarebbe bastato fino a Roma un mio vecchio zio a cui piace di più la mia voglia di viaggiare che non la mia futura professione di maestro di scuola, mi ha dato il resto. Mi ha anche regalato questo buon bastone dal manico di osso di cervo con cui tanto tempo fa ha girato il mondo come giovane orafo, iniziando con entusiasmo il mestiere. Adesso tocca a te, Gustav». L'amico sorrise e arrossì. Non era un filologo e non era nemmeno così loquace come Jonas. Aveva anche notato che i due distinti stranieri ascoltavano la loro conversazione con piacere e con un leggero divertimento. Superò presto l'imbarazzo e si espresse niente male. Veniva dalla valle inferiore del Neckar e se suo padre fosse stato ancora vivo, anche lui avrebbe dovuto studiare una materia per bene e imparare un mestiere. Suo padre però era morto presto e con tutta la più buona volontà non era riuscito a trovare alcuna gioia nella scuola e nello studio. Sua madre lo aveva sempre viziato e quindi, tra mille sospiri, gli aveva finalmente concesso di diventare ciò che fin da bambino aveva voluto essere. un pittore. Adesso aveva gli studi artistici alle sue spalle, aveva anche ricevuto una piccola borsa di studio ed era in viaggio verso l'Italia, il paradiso dei pittori, dove lo accompagnava il suo caro amico di gioventù e mezzo cugino. In confronto a lui era anche più fortunato, perché Fink, dopo 2 o 3 mesi, doveva ritornare a casa e diventare maestro di scuola, mentre lui viaggiava in piena libertà e nella bella Italia avrebbe potuto vagabondare e dipingere a sazietà. Gli stranieri erano stati ad ascoltare anche questa volta. Avevano sorriso e fatto cenni col capo e ora il Lord si avvicinò alla piccola compagnia e disse:
1: «Data la vicinanza così immediata, non possiamo di certo separare le nostre conversazioni e chiedo quindi il permesso di unirmi alla vostra».
0: L'oste di Appenzell si tolse il cappello. Gli amici si alzarono con un inchino e con il loro aiuto le 2 lussuose poltrone furono avvicinate e i 2 gruppi riuniti.

Avete ascoltato Herman S., l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni in studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Gian Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo Our Monk, seconda parte. Phil Woods, sassofono contralto. Franco D'Andrea al pianoforte.

Per la rubrica Notte Jazz abbiamo trasmesso la seconda parte del compact disc Our Monk. Phil Woods, sassofono contralto, Franco D'Andrea al pianoforte. E per concludere Andy Summers alla chitarra.

Con la musica di Andy Summers alla chitarra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Luigi Cherubini, Sinfonia in Re maggiore. Esegue l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, dirige Piero Bellugi.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Luigi Cherubini Sinfonia in Re maggiore. Orchestra Sinfonica di Sanremo ha diretto Piero Bellugi. Nella seconda parte della rubrica La Sinfonia ascoltiamo di Joseph Martin Krauss Sinfonia in Do minore. Stuttgarter Kammerorchester dirige Martin Siegert.

Nella seconda parte della rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Joseph Martin Krauss, Sinfonia in Do minore. Stuttgarter Kammerorchester ha diretto Martin Siegert. Per la rubrica Musica da camera ascoltiamo di Edvard Grieg, Sonate per violino e pianoforte, numero 1 in Fa maggiore opera 8, numero 2 in Sol maggiore opera 13. Luminita Virginia Burca al violino, Franco Redondi al pianoforte.